0: 450 punti sempre più in alto è quella coppa speciale ricevuta dalla principessa Kate, ancora Sinner.
1: C'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso e del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai. Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio.
0: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: Medio Oriente in serata, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, presi di mira diversi centri nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, che rimane al centro della contesa tra i due paesi. Per Teheran è chiuso, per Washington no, invece è navigabile. Gli attacchi americani sono rappresaglie contro i raid iraniani contro le navi che attraversano quel lembo di mare senza comunicarlo. Intanto le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative. Per un consigliere dell'Ayatollah Khamenei, Hormuz è più importante del nucleare. Gli ultimi attacchi vanificano gli sforzi per la pace, precisano gli iraniani. Intanto il petrolio sale del 3,5%. L'impasto di governo in Ucraina, dove Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Siridenko e dei nuovi vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, e questo richiede un rinnovamento. La cronaca con un tentato femminicidio a Cagliari, dove un uomo ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata si è tolto la vita. La tragedia davanti ad una palestra. A raccontare la vicenda al giornale radio e la donna ancora sotto shock.
3: Ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me, ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso, abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
4: Ha rischiato di essere uccisa, come tante altre vittime di femminicidio, da un uomo che non accettava di essere stato respinto, ma il colpo che le ha sparato ha soltanto sfiorato la donna.
3: Sono rimasta 2 secondi vicino al fucile a dirgli Christian no! E poi quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. E poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato.
4: Il 52enne si era iscritto a dicembre al corso di flamenco tenuto dalla vittima, poi erano arrivate avance sempre più spinte.
3: Da circa un mese aveva cominciato a diventare molto pesante, dopodiché ho bloccato proprio il contatto.
4: Ma l'uomo, escluso dal corso di ballo, si è presentato in palestra armato, farneticando minacce nei confronti dell'insegnante.
3: Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte, mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta, gli ho detto voglio che tu te ne vada, sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto, non è possibile morire per un rifiuto.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Sono 3 giovani con un'età dai 23 ai 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate 2 sere fa a Crema. In 3, uno di origine albanese, un africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati in provincia. L'Italia nella morsa dell'anticiclone africano dalla pianura padana alla Puglia. Nei prossimi giorni attesi picchi sopra i 40 gradi.
5: Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni, quando raggiungeremo il picco dell'ondata di calore che sarà lunga e non sarà l'ultima dell'estate. Le città attivano piani straordinari. A Brescia e Varese sono già attivi i call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di fare accertamenti medici di base. A Napoli un piano per l'assistenza senza tetto. A Bologna vengono potenziati i rifugi climatici e aumentati gli erogatori di acqua. A Roma sono in funzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
6: Il dato saliente rimane ancora la temperatura con condizioni di onda di calore e temperature massime previste fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna, fino a 35-37 gradi per la pianura padana centro-occidentale, sulle regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata Ionica e Sicilia.
5: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport, MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania. Pallavolo, Italia femminile, campione d'Europa Under 18 e Under 22. Sconfitte rispettivamente Turchia e Serbia. Dalla ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la seconda parte della Top 20 e la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, che vi ricordo è online a partire ogni lunedì alle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Noemi. Tu cosa fai questa sera? Andiamo a scoprire la posizione numero 10 della nostra specialissima classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Numero 10 questa settimana, Karol G featuring Manu Chao, Viajando por el Mundo.

e in testa alla Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di iPlay, J-Ax, IPIO. 1, 2,

0: E con J-Ax in testa alla classifica, noi andiamo ai saluti. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre su Raiso Radio, sempre con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Entrate, è facilissimo. RadioCorrieretv.rai.it e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tennis, Jannik Sinner vince Wimbledon, ha sconfitto il tedesco Zverev in 4-7, bissando il successo dello scorso anno. Incredibile vincere ancora Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo, sono soddisfatto del livello che ho espresso. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scriva un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, le forze degli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco missilistico contro l'Iran, è tuttora in corso secondo la CNN, e la gestione dello stretto di Hormuz resta uno dei punti di mancato accordo tra Teheran e Washington. Teheran dichiara che Hormuz è chiuso, mentre Trump sostiene il contrario. Intanto c'è un morto e quattro feriti a Mashhad per i raid statunitensi. Il corrispondente da New York.
3: Le guardie della rivoluzione islamica tornano a sparare su una nave commerciale nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. La settimana si chiude con una quarta notte di raid a stelle e strisce lanciati su ordine del presidente Trump, con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
4: It's open. We bombed the hell out of them last night.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte, così Trump in un'intervista telefonica, versione suffragata dai dati di CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, secondo il quale nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali avrebbero attraversato lo stretto. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano, poi un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Ucraina il cambio di alcuni rappresentanti del governo. Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e alcuni vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, e questo richiede un rinnovamento. La cronaca: c'è probabilmente una resa dei conti tra bande dietro l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Individuati e fermati tre presunti responsabili del delitto.
5: È stato circondato e poi colpito con tre fendenti al torace. Youssef Ramab Delaziz, 19enne egiziano, ha provato a scappare ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone:
6: ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi, ho provato a tamponare la ferita.
5: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei tre presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni, due stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra due gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema dove è avvenuto il delitto da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Cagliari un 52enne si è suicidato con un colpo di fucile dopo che si era scagliato contro una docente di danza in una scuola di ballo. La violenza sarebbe nata da avance non corrisposte dalla maestra di flamenco. La donna è riuscita a salvarsi dagli spari dell'uomo. Meteo, l'anticiclone africano sull'Italia con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia Romagna e Sardegna. Tra martedì e mercoledì potrebbero toccare i 42 gradi. Evitare di uscire nelle ore più calde, ma non solo. Ecco alcune regole di buonsenso che possono ridurre i rischi di fronte alle elevate temperature.
0: Anziani e fragili sono i più esposti agli effetti del caldo estremo sulla salute. Le alte temperature, l'afa opprimente e l'elevata umidità, ricordano gli esperti, sono fattori che aumentano il rischio di scompensi cardiovascolari e respiratori, disidratazione e aggravamento di patologie croniche. Alcune precauzioni possono aiutare ad affrontare al meglio i giorni roventi che ci attendono in questa terza ondata di calore. I consigli del professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Medicina Preventiva dell'Università di Milano.
1: L'idratazione, elemento fondamentale per tutti, è un sollecito agli anziani che non hanno lo stimolo della sete. Attenzione a monitorare terapie consultando il medico di famiglia e utilizzo ragionevole del condizionatore per evitare sbalzi di temperatura che possono essere negativi anch'essi.
0: Tra i problemi legati al caldo record ci sono i colpi di calore. Come riconoscerli e cosa fare nel caso in cui si manifestino?
1: Il colpo di calore inizia in modo subdolo, con una perdita della lucidità, riduzione della pressione. Fondamentale chiamare il 118 e mettere in posizione di sicurezza il paziente.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania. Pallavolo Italia femminile è campione d'Europa sia under 18 che under 22, sconfitte rispettivamente dalle azzurre, Turchia e Serbia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'azzurro Sinner vince Wimbledon, ha sconfitto il tedesco Zverev in 4 set, bissando il successo dello scorso anno. Incredibile vincere ancora Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo, aggiungendo: sono soddisfatto del livello che ho espresso. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tenista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, di un morto e 4 feriti, il bilancio provvisorio dell'attacco americano lanciato nella tarda serata di ieri contro l'Iran. Le vittime si trovavano a Manshar, nella parte sud-ovest del paese. Lo stretto di Hormuz rimane al centro della contesa per Teheran, è chiuso per Washington, no, invece è navigabile. Gli attacchi americani sono rappresaglie per i raid iraniani contro le navi che attraversano quel lembo di mare senza comunicarlo. Gli ultimi attacchi vanificano gli sforzi per la pace, precisano gli iraniani. Intanto le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative, mentre il petrolio ha guadagnato il 3,5%. Poco fa scattato l'allarme aereo in Bahrain. E alla vigilia della riunione dei volenterosi a Parigi, mentre l'Ucraina fa i conti con 9 vittime civili per gli attacchi russi, Zelensky avvia un maxi rimpasto interno, rimuovendo la premier Yulia Sviridenko. In nottata intanto droni ucraini colpiscono un deposito di carburante nel territorio russo di Stavropol.
3: Le dimissioni di Yulia Sviridenko ora dovranno passare dalla Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, e comunque Zelensky non è nuovo a questo tipo di mosse. Si tratta infatti del terzo rimpasto di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa, dopo quelli del 2024 e del 2025. L'obiettivo del presidente ucraino è di rendere più agile la macchina dello Stato, più in grado di accordarsi al ritmo della guerra. Al momento l'obiettivo primario è il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per produrre su licenza missili Patriot, ma anche lo scudo antibalistico europeo e in generale la necessità di ottenere armi prima che l'offensiva russa consumi uomini, città, consenso. In una giornata che sul fronte bellico ha fatto registrare la sospensione della navigazione da parte russa nel Mar d'Azov, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini nelle ultime 2 settimane. Di negativo per Kiev, specie tenendo conto che non c'è più l'Ungheria di Orban a mettere i bastoni tra le ruote, la notizia che gli ambasciatori dei paesi dell'Unione non sono riusciti a raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Oggi la discussione proseguirà tra i ministri degli esteri dei 27 paesi. Fabrizio Noli, GR1.
2: La cronaca: sono 3 giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate 2 sere fa a Crema. I 3, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati nell'ambito provinciale. A Cagliari un 52enne si è suicidato con un colpo di fucile dopo che si era scagliato contro una docente di danza di una scuola di ballo. La violenza sarebbe nata da avance non corrisposte dalla maestra di flamenco. La donna è riuscita a salvarsi dagli spari dell'uomo. Thailandia, almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato in un pub di Bangkok, 63 feriti di cui 22 in gravi condizioni. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, le 8 di sera in Italia, mentre il bar era affollato. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Diverse vittime sono state ritrovate vicino ad un'uscita di sicurezza. Le autorità ritengono che questa potesse essere ostruita. Meteo ancora caldo africano su tutta Italia per l'anticiclone, con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia Romagna e Sardegna. Il picco tra martedì e mercoledì, quando potrebbero toccarsi 42 gradi. I funerali di Peppino di Capri, l'isola ha salutato per l'ultima volta il suo artista più iconico, il rito nella chiesa di Santo Stefano, mentre i successi del 2 volte vincitore di Sanremo risuonavano in una piazzetta gremita. Il racconto della giornata con Francesca Coppola.
4: Commosso e partecipatissimo l'ultimo saluto a Peppino di Capri, che ha lasciato la sua piazzetta della sua isola azzurra, accompagnato da un lunghissimo applauso, dal calore di tanti amici ma anche di tanti capresi e di tanti fan venuti a salutarlo nell'omelia del sacerdote Pasquale Rolla. Il ricordo del suo contributo da artista, è stato capace di portare Capri nel mondo, ha detto, e poi ha citato Un grande amore niente più, uno dei suoi brani, perché ha sottolineato Peppino cantava l'amore puro in chiesa ai figli Igor, Edoardo e Dario. Tra la folla di artisti e imprenditori c'erano anche Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo. Abbiamo raccolto alcune voci, le possiamo sentire.
0: Le sue canzoni, fortunatamente non muoiono mai.
4: C'è chi ha detto ci hai fatto innamorare sulle tue note.
0: Ho letto un articolo di non mi ricordo chi, che diceva Peppino di Capri ha inventato l'estate.
5: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
6: 2 anni fa venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui, gentilissimo.
2: Linea adesso alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, un morto e quattro feriti, il primo bilancio degli attacchi americani della serata contro l'Iran. I Pasdaran annunciano di aver colpito basi statunitensi in Giordania e Bahrain per rappresaglia. La gestione dello stretto di Hormuz resta uno dei punti di mancato accordo tra i due paesi. Teheran dichiara che è chiuso, mentre Trump sostiene il contrario. Intanto il petrolio sale del 3,5%. Il corrispondente da New York.
3: Le guardie della rivoluzione islamica tornano a sparare su una nave commerciale nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. La settimana si chiude con una quarta notte di raid a stelle e strisce lanciati su ordine del presidente Trump, con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
4: It's open. We bombed the hell out of them last night.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte, così Trump in un'intervista telefonica, versione suffragata dai dati di CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, secondo il quale nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali avrebbero attraversato lo stretto. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano, poi un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'impasto di governo in Ucraina, dove Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, e questo richiede un rinnovamento. Oggi riunione a Parigi del gruppo dei volenterosi, presente anche Zelensky, e in nottata droni ucraini colpiscono un deposito di carburanti nel territorio russo di Stavropol. La cronaca: c'è probabilmente una resa dei conti tra bande dietro l'omicidio del 19enne egiziano, ucciso a coltellate a Crema. Individuati e fermati tre presunti responsabili del delitto.
5: È stato circondato e poi colpito con tre fendenti al torace. Youssef Rahm Abdelaziz, 19enne egiziano, ha provato a scappare, ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone:
6: ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi, ho provato a tamponare la ferita.
5: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei tre presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni, due stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra due gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema, dove è avvenuto il delitto, da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte, dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Cagliari un 52enne si è suicidato con un colpo di fucile dopo che si era scagliato contro una docente di danza in una scuola di ballo. La violenza sarebbe nata da avance non corrisposte dalla donna, che è riuscita a salvarsi dalla furia dell'uomo. L'Italia, nella morsa dell'anticiclone africano dalla pianura padana alla Puglia, nei prossimi giorni attesi picchi sopra i 40 gradi.
7: Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni, quando raggiungeremo il picco dell'ondata di calore, che sarà lunga e non sarà l'ultima dell'estate. Le città attivano piani straordinari. A Brescia e Varese sono già attivi i call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di fare accertamenti medici di base. A Napoli un piano per l'assistenza senza tetto. A Bologna vengono potenziati i rifugi climatici e aumentati gli erogatori di acqua. A Roma sono in funzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
8: Il dato saliente rimane ancora la temperatura con condizioni di onda di calore e temperature massime previste fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna, fino a 35-37 gradi per la pianura padana centro-occidentale, sulle regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata Ionica e Sicilia.
7: Francesca Fornario, GR1.
2: Sport, Jannik Sinner vince Wimbledon, sconfitto il tedesco Zverev in 4 set, bissando così il successo dello scorso anno. Incredibile vincere ancora qui, ha detto il numero uno del mondo, aggiungendo di essere soddisfatto del livello che ha espresso. E sui social Giorgia Meloni pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E 31, lunedì 13 luglio 2026, questa è Raiso Radio. Buona giornata, buon viaggio da Giusy Panara con Adriano Lippi che si sta occupando della parte tecnica e con il primo maresciallo Alfonso Sequino con noi. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata classica, stabile, con pochissime nubi, in questo momento qualche nube in più è sulla parte nord-occidentale del nostro paese, ma anche in generale su tutte le Alpi, situazione che resterà simile per buona parte della giornata, se non nel pomeriggio-sera, arriveranno i classici temporali di calore, quelli che interesseranno i rilievi più alti del nostro paese, ovvero sempre quelli alpini e prealpini. Ci sarà qualche temporale associato a qualche rovescio, a qualche debole precipitazione che si assorbiranno in tarda serata, in un contesto, come dicevo, generalmente asciutto, con pochissime nubi sul nostro paese. Oggi non sarà la giornata più calda della settimana sicuramente, ma sarà una giornata calda. Comunque arriveremo intorno ai 35 gradi, localmente riusciremo a raggiungere anche i 36-37 gradi. La giornata veramente calda sarà quella di domani, dove addirittura nelle aree più interne della Sardegna ci aspettiamo valori che si aggireranno intorno ai 40 gradi. Quindi situazione del caldo che continua ad aumentare, perché sul nostro paese si è consolidato questo anticiclone di matrice africana che porterà bel tempo, ma associerà al bel tempo anche caldo, insomma, abbastanza afoso.
5: Salutiamo anche l'anticiclone, sì. Grazie per queste belle
6: notizie.
5: Lo ringraziamo
6: più che altro.
5: Primo maresciallo Alfonso Sequino, a più tardi.
7: A dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Beh, il tesoro ce l'hanno in mano, quelli che hanno in mano il biglietto per Bruno Mars domani e dopodomani a San Siro a Milano. Questo è un vero e proprio tesoro in attesa da tanto tempo. Beh, insomma, la data è arrivata, tanto attesa. Allora, andiamo sulla Parma La Spezia. Un incidente poco dopo lo svincolo di Aulla, direzione Parma, per incidente sulla via Casilina, è chiusa una corsia 5 km prima di Anagni in direzione Capua. Statale 12 della Betone del Brennero, rallentamenti per lavori poco prima di Revere, i rallentamenti sono in entrambe le direzioni. La chiusura sulla diramazione Predosa-Bettole di Novi Ligure in entrata e in uscita, un senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana Santiago, siamo a Vercelli Ovest in entrata e in uscita. Go!

Un approfondimento anche sul Corriere della Sera di oggi, sul caldo, pagina 2, pagina 3, primo piano, l'allarme, una settimana a 40 gradi, zone rosse, tutele sul lavoro, il picco di questa ondata fra mercoledì e giovedì, in Sardegna punta di 43 gradi, a Firenze i rider scioperano. A Firenze ci siamo preparati, dice la sindaca Funaro, con i rifugi climatici, le piscine comunali per i più piccoli e ancora il caldo e noi, perché accade, come proteggersi, cibo, sonno, medicine, condizionatori, un vademecum per uscire indenni da quest'estate rovente. Il trend negativo, meno nevicate, polveri sottili, così l'Europa ribolle. L'alimentazione, poi magari approfondiremo anche questo, sì.

Un approfondimento sugli animali, protezione solare per cani e gatti, consigli dell'EMPA e qui appunto vi diciamo un po' di più. Cani e gatti possiedono una capacità limitata di dissipare il calore corporeo e questo li rende particolarmente vulnerabili durante le ondate di calore perché il loro sistema cardiovascolare è costretto a lavorare di più. I sintomi di sofferenza da caldo sono ansimare intenso, respirazione accelerata, salivazione eccessiva, mucose rosse, debolezza, vomito, diarrea, tremori o convulsioni. Il gatto tende a nascondere il disagio che comunque c'è. L'Ente Nazionale Protezione Animali offre vari consigli per gestire al meglio cani e gatti, ma anche la fauna selvatica. Tra questi, evitare di uscire nelle ore centrali del giorno, assicurarsi che ci sia sempre acqua fresca nella ciotola, non lasciare mai l'animale in auto, procurarsi una crema solare ad alta protezione per cani e gatti, porre più attenzione alle razze brachicefale e applicare un antiparassitario adeguato alla specie. Se volete approfondire sul Corriere della sera di oggi, in primo piano questo approfondimento sul caldo, sulle cause, sulle conseguenze e diversi aspetti analizzati, pagina 2 e pagina 3.

ancora qualche consiglio per affrontare il grande caldo sull'alimentazione? Sì, zucchine e fragole, ma niente caffè. Cosa bere e mangiare? Con il caldo il corpo perde acqua e sali minerali e la pressione si abbassa. Per evitare la disidratazione bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno, no a bibite zuccherate, non dissetano, bevande ghiacciate, il freddo aumenta la produzione di calore, alcolici e caffè che sono diuretici, sì a pasti ricchi di verdura e frutta, tra gli alimenti più idratanti anguria, melone, cetrioli, zucchine, fragole, ciliegie, albicocche, fichi, frutti di bosco, pomodori, melanzane, sedano e peperoni. Meglio limitare i fritti, le salse, piatti salati che aumentano la sete favorendo la disidratazione. Attenzione agli sbalzi termici dopo aver mangiato, esporsi all'aria condizionata fredda o tuffarsi in mare può favorire una congestione, ce lo dicevano da bambini, non si poteva fare il bagno, ricordate, dopo pranzo, bisognava anche dopo colazione, bisognava che trascorressero un po' di ore prima di bagnarsi, con sintomi come dolore addominale, nausea, pallore, perdita di coscienza. E anche qui prendiamo questi suggerimenti dal Corriere della Sera di oggi, pagina 3. C'è anche una parte dedicata alla notte, a come trascorrere queste notti notti tropicali, come riuscire a dormire, finestre chiuse, tapparelle abbassate, uso del condizionatore con una temperatura tra i 25 e i 27 gradi, sì al deumidificatore ma senza esagerare, l'aria secca irrita occhi, naso e gola, il ventilatore aumenta la sensazione di fresco favorendo l'evaporazione del sudore ma è sufficiente fino a 32 gradi e non va mai posizionato sul corpo perché il flusso d'aria diretto favorisce disidratazione, sia pigiami e lenzuola di cotone, doccia sempre tiepida e da evitare quella fredda. E insomma, se volete approfondire, appunto sul Corriere della Sera di oggi c'è una pagina dedicata al caldo. Attenzione sulla 14, tra l'autosole e Bologna-Borgo Panigale verso sud, verso Bologna, si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo.

0: specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, sono decine gli obiettivi colpiti anche questa notte dagli Stati Uniti nel sud della Repubblica Islamica, tutti vicinissimi allo stretto di Hormuz che resta chiuso al transito mercantile. Di contro Teheran ha attaccato le basi americane nell'intera regione. Il punto in diretta con Claudia Stamerla.
3: Sì, è appena trascorsa la quarta notte di raid incrociati tra le forze di Washington e quelle di Teheran sul Golfo Persico. I Pasdaran affermano di aver colpito le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait. Il comando centrale degli Stati Uniti ha continuato le incursioni contro le città costiere dell'Iran che ospitano scali petroliferi. La nuova ondata di attacchi contro Teheran è stata completata, dichiarano gli americani. Gli iraniani denunciano un morto a Mashhad. Hormuz resta lo stretto della discordia. Teheran ne rivendica la sovranità contro il resto del mondo e lo dichiara chiuso alla navigazione. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, afferma Rezaei, consigliere della guida suprema Mohsen Khamenei. Washington ne smentisce la chiusura e in ogni caso non intende fare passi indietro. L'Iran non controllerà mai lo stretto. Assicureremo la libertà di navigazione, dichiara ancora il comando centrale degli Stati Uniti. Intanto i negoziati sono in stallo. Teheran grida la violazione della clausola sullo stretto da parte di Washington e intanto punta sull'Oman per negoziare una gestione del traffico marittimo comune con l'Emirato.
2: Rimpasto di governo in Ucraina, dove Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente ucraino, che oggi sarà a Parigi per la riunione dei volenterosi. In nottata, droni ucraini colpiscono un deposito di carburanti nel territorio di Stavropol. A Londra, impresa Sinner sull'erba di Wimbledon. Il tennista azzurro fa il bis battendo Zverev in rimonta.
4: Il decimo tennista dell'era Open a vincere due volte consecutive Wimbledon. Alla svolta il tiebreak del secondo set ha vinto 7-2, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti su Sasha Zverev, il punteggio del trionfo bis a Wimbledon. Orgoglioso e felice, preoccupato per mamma Siglinde che esce un paio di volte dal campo, ma alla fine è apoteosi e la necessità di staccare la spina a Sinner.
5: Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale.
4: Quinto slam, primo posto blindato, Ray Yannick pensa ancora a migliorarsi. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: L'Europa ancora alle prese con l'ondata di caldo estremo, temperature roventi anche in Italia. Il picco è previsto a metà settimana. In alcune zone si supereranno i 40 gradi e in gran parte del continente è emergenza incendi. In Francia un enorme rogo nella foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi ha mandato in fumo 800 ettari di bosco. La cronaca, la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate due sere fa a Crema. Tre i fermati, tutti giovani tra i 23 e i 25 anni. Si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati in provincia. Probabilmente una resa di conti tra bande, la causa dell'omicidio. Ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance e aveva provato ad allontanarlo dalla scuola di danza. Il proiettile ha mancato la donna. Subito dopo il 52enne si è tolto la vita con lo stesso fucile. La tragedia ieri davanti a una palestra di Cagliari. A raccontare la vicenda al giornale radio è la vittima stessa.
6: Gli ho detto: guarda che non mi fai paura, io voglio che te ne vada. In quel momento ha aperto il cofano, ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare e poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile morire per un rifiuto.
2: L'ultimo saluto a Peppino Di Capri, funerali nella sua amata isola, nella chiesa che si affaccia sulla celebre piazzetta, presenti amici, colleghi e cittadini. Nell'omelia il parroco lo ha ricordato come un sognatore che ha fatto conoscere e amare l'isola nel mondo. All'uscita il feretro accompagnato da un lungo applauso. Ciclismo: Mathieu van der Poel vince la nona tappa del Tour de France. Pogacar rimane in maglia gialla, buon quinto posto per l'azzurro Filippo Ganna. MotoGP: Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di Germania, decimo successo per lo spagnolo che si conferma re del Sachsenring. Il pilota Ducati precede l'Aprilia Trackhaus di Ogura e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, quinto davanti a Bagnaia. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

partiamo con i Beatles alle 6:09 di questo lunedì 13 luglio 2026. Questa è Raiso Radio, Giusy Panara e Adriano Lippi con voi, e le prime notizie di traffico sulla diramazione Roma Sud. Siamo tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve. Andiamo anche sulla Firenze Pisa Livorno perché c'è un mezzo in fiamme tra Scandicci e la Strassigna verso Livorno, un incidente poco dopo lo svincolo di Aulla verso Parma sulla Parma La Spezia, per incidente sulla via Casilina è chiusa una corsia ad Anagni in direzione di Capua. Sulla statale 12 della Betone del Brennero rallentamenti, ma qui per lavori poco prima dell'incrocio Revere in entrambe le direzioni.

0: Appuntamento importante questa sera su Rai 1, partita del cuore 2026, sport, spettacolo e solidarietà ritornano all'Aquila, leggo dal sito di Rai News, rainews.it. Roberto Mancini sarà il coach dei politici e Ubaldo Pantani dei cantanti. Su Rai 1 la conduzione affidata ad Eleonora Daniele, raccolta fondi destinata alla ricostruzione del Venezuela. 35esima edizione, pensate, è l'appuntamento che unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti capitanata da Sal Da Vinci e la Nazionale della Politica guidata dal mister Roberto Mancini in un incontro che trasformerà la musica e il calcio in uno strumento concreto di vicinanza e sostegno. La diretta streaming su Rai News 24, scusate, su rainews.it, il portale dell'informazione Rai, offrirà anche approfondimenti, interviste e incursioni sul terreno di gioco dell'inviato Lorenzo Briani e poi in prima serata su Rai 1 la conduzione sarà affidata ad Eleonora Daniele e le donazioni effettuate tramite il numero SMS solidale 45595 che è già attivo saranno integralmente dedicate al supporto della popolazione venezuelana. Quindi se volete questa sera, se siete all'Aquila, potete andare così ad assistere a questo spettacolo lunedì 13 luglio stasera, questa serata all'Aquila, trasmessa in diretta su Rai 1.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Radio.

Aumenta il traffico sulla Torino-Trieste, le code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano, code a tratti anche in autosole tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Nord, verso Firenze. Diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso il raccordo, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve, per la stessa ragione sul tratto urbano della 24, le code sono tra Portonaccio e la tangenziale Est. Sulla Parma-La Spezia un incidente poco dopo lo svincolo di Aulla verso Parma e rallentamenti per lavori sulla statale 12 della Betone e del Brennero poco prima di Revere. I rallentamenti sono in entrambe le direzioni.

0: 6:31, ancora previsioni del tempo su Rai Radio con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Partiamo dalle città più calde in questo momento. Parliamo di Torino, di Genova, di Roma, parliamo anche di Napoli, di Siracusa, di Messina, città che stanno raggiungendo già i 25 gradi, le stanno anche superando, per esempio Torino intorno ai 26 gradi in questo momento. Questo a presagire una giornata abbastanza calda. Calda in particolar modo al centro-sud, situazione che però nella giornata di domani tenderà a cambiare. Infatti ci sarà un aumento, le temperature arriveranno a toccare, a superare localmente i 40 gradi, in particolare nelle aree più interne della Sardegna, ma anche lungo le coste adriatiche, in area garganica, sulle coste marchigiane. Insomma, una situazione di caldo un po' più afoso nella giornata di domani. Questo accompagnato da una situazione del tempo sicuramente asciutto e stabile, quindi ci saranno pochissime nubi sul nostro paese, saranno rilegate solo ai rilievi alpini e prealpini. Nelle ore più calde del giorno, ovvero nel primo pomeriggio, si formeranno dei cumuli un po' più compatti rispetto a quelli che ci sono in questo momento e porteranno delle precipitazioni fino a sera che assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale. Nubi che si presenteranno anche in area appenninica, quella centro-meridionale, ma lì sarà veramente scarsa la probabilità di precipitazioni. Quindi contesto asciutto, bel tempo, ma con temperature alte.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Mamma non mamma, madame, le 6:36 in questo istante alle porte di Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est. Per materiali dispersi invece sul raccordo 1 variante di Valico tra il Bivio, 1 variante di Valico e Daglio verso Bologna, rallentamenti. Diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e raccordo anulare code, 1 chilometro, code a tratti in autosole tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze, e poi in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico.

0: siamo gli altri in negrita fino all'appuntamento, il primo della giornata, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie per la linea, buongiorno, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. In queste prime ore del mattino il traffico è scorrevole sull'intera rete autostradale, seppure i flussi siano in graduale aumento a causa dei primi spostamenti pendolari. Allora vediamo ogni dettaglio, partendo dall'area capitolina, dove rileviamo code sia sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale di Roma Est in direzione del centro città. Ci spostiamo poi in area lombarda sulla 4 Milano-Brescia. Per traffico intenso si sono formate code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, così come tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Gli stessi tempi li registriamo anche nel tratto tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Trafficata poi la 1 Milano-Napoli con code tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. E restando sulla 1 vi informiamo che per lavori di ammodernamento dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il Bivio con la 22 Brennero Modena verso Bologna. Dalle 22 alle 6 invece sulla 10 Genova Ventimiglia chiuderà il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, e nella stessa fascia oraria sulla 14 Bologna Taranto chiuderà il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Infine vi ricordiamo che sempre per lavori sulla diramazione di Predosa Bettole in modalità continuativa rimane chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle ore 10 di lunedì 31 agosto. In alternativa potrà essere utilizzata la stazione di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serra Valle Scrivia sulla 7. E queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Noemi con Fiorella, ma noia l'amore, si odia. Le 6:55 minuti, andiamo subito sulla 4, la Torino-Trieste, perché qui è avvenuto un incidente al chilometro 206,5 Castagnato-Spitaletto in direzione di Milano. E a proposito di Milano, sulle tangenziali, sulla nord i rallentamenti per il traffico tra la Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, sulla est code a tratti tra Gobba e Cam in direzione della 1. Attenzione sulla Brescia-Padova, un incidente sta provocando 5 km di coda tra Montecchio e Montebello in direzione di Milano. E ancora a proposito di Milano, sulla A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra Monza e Cormano verso Torino code a tratti, tra Dalmine e Trezzo verso Milano code a tratti, in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova rallentamenti per traffico intenso, e poi le code invece sono sulla 1 tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, code per la viabilità esterna che non riceve sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ricordo l'incidente sulla Torino-Trieste tra Castelgnato e Ospitaletto in direzione di Milano. Ancora l'incidente che provoca 5 km di coda in A4 tra Montecchio e Montebello verso Milano. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme i titoli del giornale radio delle 7 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Nuovi raid americani sull'Iran, attacchi dei Pasdaran contro le basi statunitensi di Giordania, Bahrain e Kuwait. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo e fa salire il prezzo del petrolio. Adesso ti faccio vedere io, ha sparato contro la donna che perseguitava da mesi, poi si è tolto la vita. Al GR1 il racconto della maestra di danza scampata al femminicidio a Cagliari. Fa sempre più caldo, il picco della terza ondata di temperature record previsto a metà settimana. Incendi in Piemonte, Sardegna, Puglia, Abruzzo e Lazio. Allarme roghi anche in Francia. L'abbraccio della sua isola, le sue canzoni che risuonano in piazzetta. Grande partecipazione al funerale di Peppino Di Capri. Tennis, Sinner, re di Wimbledon, l'azzurro batte Zverev in 4-7 e vince il torneo per la seconda volta di fila. Buongiorno da Sabrina Baldetti.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo di Matteo ci riporta una delle pochissime preghiere di Gesù, molto breve, e dice così: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Gesù poco prima aveva come maledetto quasi le città sul lago di Tiberiade perché non avevano accolto la sua predicazione, i suoi miracoli. Poi Gesù guarda i più deboli, i poveri, quei discepoli, e loro tutti lo hanno accolto, ed ecco perché allora questa preghiera di benedizione. Ti benedico, Padre, perché i misteri del Regno, cos'è il mistero del Regno? È l'amore di Dio per tutti. Perché questa bella notizia i potenti non l'ascoltano e i più poveri sì, i piccoli sì. Che è un po' come oggi, cari amiche e cari amici, la buona notizia della pace, dell'amore, dell'amore di Dio per tutti, dell'amore tra di noi, i potenti non ascoltano. 59 guerre, ingiustizie incredibili, violenze nelle nostre città, e sono i più poveri, i più piccoli invece che anelano la pace, la misericordia, l'amicizia, la fraternità. Ecco perché, cari amiche e amici, sentiamoci bisognosi di Gesù, bisognosi dell'amore, della salvezza, bisognosi dell'aiuto reciproco, di prenderci cura gli uni degli altri, perché questo è un po' in fondo il paradiso. Il paradiso comincia qui sulla terra, comincia quando smettono le guerre e inizia l'amore, quando smettono le ingiustizie e inizia la solidarietà, quando smettono gli odi e si affrettano gli abbracci. Ecco, in questo senso il Signore Gesù oggi prega anche per noi, se accettiamo di aiutarci gli uni gli altri. È questo l'inizio del Regno di Dio sulla terra, e dipende anche da noi. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: disco degli anni 80 con Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. 7-9 minuti, ci state scrivendo al 348-103-1010 a proposito di un incidente avvenuto sulla 14 Adriatica. Confermiamo la notizia: un tamponamento tra due auto, una corsia al traffico, 3 km di coda tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Attenzione poi in A13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, 1 km per materiali dispersi. Sulla Napoli-Salerno anche qui un incidente provoca code tra la diramazione statale 268 e Pompei Est Scafati, direzione Napoli.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Dove vanno le nuvole questa mattina con Sabina Angeloni? Buongiorno. Aspetta, aspetta, perché bisogna...
2: Sì, vai, allora, dicevamo, giornata che settimana che inizia con questa intensificazione dell'ondata di calore che andrà appunto ad intensificarsi nei prossimi giorni, aumenterà il disagio da caldo su gran parte dell'Italia. E questo perché? Perché abbiamo un anticiclone subtropicale che insiste sull'Europa occidentale, ma è caratterizzato anche da una presenza di una circolazione a blocco. Cosa significa? Significa che praticamente abbiamo un'area di bassa pressione a ovest che va a favorire la risalita di aria molto molto calda dal Nord Africa sul nostro paese, e questo che significa chiaramente temperature in aumento, temperature che andranno a superare anche di diversi gradi nel corso della settimana i 40, questo soprattutto sulle due isole maggiori ed in particolar modo in Sardegna, ma farà abbastanza caldo anche sul resto del centro-sud, mentre in generale sul settentrione le temperature si manterranno generalmente più contenute. Quale sarà però la situazione per la giornata di oggi? La giornata è iniziata con cielo che si presenta in prevalenza sereno su gran parte del paese. Abbiamo un po' di nuvolosità in più sulle regioni settentrionali, nuvolosità che sta interessando soprattutto il nord-ovest, in generale l'arco alpino e prealpino, e sul nord-est abbiamo qualche nube bassa anche lungo tutto il corso del tagliamento. Per quanto riguarda le regioni centrali ed anche quelle meridionali, in queste ore il cielo è in prevalenza sereno, abbiamo solo un po' di nuvolosità sparsa che sta interessando parte della Puglia, soprattutto la Puglia garganica. L'evoluzione per le prossime ore vedrà in generale condizioni di bel tempo su gran parte del paese, avremo solo un po' di instabilità con possibilità di temporali e rovesci che andrà ad interessare nel corso della giornata, soprattutto nella seconda parte, nelle ore più calde, l'arco alpino e prealpino, comunque con fenomeni che tenderanno via via a farsi sempre meno frequenti in serata. Il tutto, come detto, con temperature molto elevate, temperature che già oggi andranno via via ad aumentare, e l'aumento andrà ad interessare soprattutto tutto il centro-sud ed in particolare la Sardegna, dove già ieri il termometro ha localmente superato i 40 gradi, soprattutto nei settori interni e in quelli meridionali, ma la giornata di oggi non sarà da meno.
0: Grazie, grazie per queste informazioni a Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, le 7:20 in questo istante. Sulla Venezia Trieste ci sono code per incidente tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave verso Venezia, e sulla Brescia Padova 6 km tra Vicenza Ovest e Montebello direzione Milano. Traffico intorno a Milano sulla A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra Monza e Cormano verso Torino, code a tratti, tra Dalmine e Trezzo verso Milano, code a tratti, incidente tra Castagnato e Ospitaletto verso Milano. Sulla Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e la 10 verso Genova, rallentamenti. Sulla 9 tra Saronno e la 8 verso Lainate, rallentamenti. Anche sulla 10 ci sono rallentamenti tra Genova-Pra e la 7 verso Genova, e poi l'incidente sulla 14 tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, 4 km di coda da Ancona, l'uscita consigliata è Faenza, bisogna percorrere poi la via Emilia e rientrare a Castel San Pietro. Per chi viene da Ravenna, l'uscita consigliata è Lugo, bisogna immettersi sulla via Emilia per poi rientrare a Castel San Pietro. Ci sono code anche all'uscita di Faenza da Ancona e sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 un chilometro in A13, ma qui per materiali dispersi tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Code sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e la 1 verso Firenze. Code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze, poi in A1 all'altezza della 3 in direzione sud. In A14 pedoni tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, Napoli tangenziale, le code sono a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Code per incidente sulla Napoli-Salerno tra la diramazione statale 268 e Pompei Est Scafati verso Napoli.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Gioevan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Ecco, questo era il nostro amico Paolo Belli con Profumo d'estate. Alle 7:34 minuti ripartiamo dalla 14 Adriatica. La situazione si complica un po' perché c'è stato un incidente tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Ora sono 6 chilometri di coda in aumento, l'incidente tra 5 auto al chilometro 49, ripercussioni anche sulla diramazione per Ravenna con un chilometro di coda tra Ravenna e la 14 in direzione proprio dell'Adriatica. Al momento la circolazione avviene su una sola corsia. In alternativa, chi proviene da Ancona può uscire a Faenza, percorrere la via Emilia per poi rientrare a Castel San Pietro. Chi viene dalla diramazione per Ravenna può uscire a Lugo, immettersi sulla statale 9 via Emilia e rientrare a Castel San Pietro, quindi 6 chilometri tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Ci sono code anche a Faenza in uscita in entrambe le direzioni e tra Forlì e Faenza direzione Bologna. Pedoni tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla Napoli Canosa rallentamenti per lavori tra Vellino Est e Benevento verso Canosa. Poi tratto urbano della 24 le code sono tra Portonaccio e la tangenziale Est. Andiamo a Napoli, in tangenziale code tra Camaldoli ed Arenella verso la diramazione Capodichino, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e anche tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e al traforo del Monte Bianco al piazzale francese in direzione sud ci sono code con un'attesa prevista di 15 minuti.

0: Arriva anche Marrakesh a cantare America con Gianna Nannini alle 7:44 minuti. Ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla rete, partiamo subito dalla notizia principale che concerne la A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo 6 km di coda con tendenza in aumento a causa di un incidente tra 5 auto avvenuto all'altezza del chilometro 49. Riscontriamo tra l'altro anche ripercussioni sulla diramazione per Ravenna, con un chilometro di coda tra Ravenna e in bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Alternativamente, per chi proviene da Ancona si consiglia di uscire a Faenza, intraprendere la strada statale 9 via Emilia per poi rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Per chi proviene invece dalla diramazione per Ravenna, l'uscita consigliata è Lugo per poi mettersi appunto sulla via Emilia e rientrare anche in questo caso a Castel San Pietro. Ovviamente sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso e il nostro.

incontriamo coda tratti per traffico intenso, e tra Bologna e Interporto Altedo, ma in direzione di Padova, invece 3 km di coda per materiali dispersi. Invece il traffico pendolare genera code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, così come tra Monza e Cormano nel senso opposto, ma in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Flussi intensi anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, siamo tra il bivio tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Spostandoci invece adesso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire da fine Complanare in direzione del centro città, sono 4 i chilometri di coda per traffico congestionato e flussi intensi. In conclusione li ritroviamo anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Questa era l'ultima notizia al momento, il prossimo collegamento qui da Via Bergamini ci sarà alle 8:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pino Daniele, Isopaz, 7:52 minuti. Andiamo sulla Brescia-Padova. Ci sono code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Code per incidente sulla Padova-Venezia tra la 13 e Spinea direzione Trieste. Code per incidente anche tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave verso Venezia. E le code sulla Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano. Poi ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, perché al piazzale francese ci sono code in direzione sud con un'attesa di 15 minuti. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme i titoli del GR1 e ci ritroveremo subito dopo, più tardi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: GR1.
1: Battaglia per Hormuz, raid statunitensi centrati in numerosi obiettivi, fa sapere Washington. Lo stretto vale più dell'atomica, dice Teheran. Nel mirino le basi americane nel Golfo, su il petrolio, giù le borse. Gaza, ancora bombe, ancora vittime, tra le quali una bambina. Abbiamo colpito una fabbrica di armi, dice Israele. In Cisgiordania i coloni aggrediscono troupe della CNN. Legge elettorale, ultime ore per cercare l'intesa, Fratelli d'Italia, necessaria la stabilità, il PD, riforma incostituzionale e sull'Ucraina distinguo nelle coalizioni. Spara alla maestra di danza che aveva rifiutato le sue avance, poi si toglie la vita. La donna si salva e al GR1 dice: sono arrabbiata, non è possibile morire per un rifiuto e per l'incapacità di gestire le emozioni. Caldo africano, picco delle temperature da domani, si sfioreranno i 40 gradi, preoccupa la siccità, incendi in varie regioni, un rogo devasta la foresta francese di Fontainebleau alla vigilia della festa nazionale. Tour con polemiche, Marilyn Manson torna in Italia dopo 9 anni, questa sera sarà a Bari, domani a Roma. Tennis, Sinner lo ha fatto di nuovo, l'azzurro batte Zverev e vince Wimbledon per la seconda volta consecutiva, è il quinto slam in carriera per il numero uno al mondo. Calcio, mondiali senza Italia e con poca Serie A, faticano i bomber del nostro campionato, brillano le stelle di Liga e Premier League, attesa per le semifinali.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

0: tuffo nei primi anni 80 per ripartire con gli Imagination alle 8 e 6 minuti di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. I titoli del GR1, Emanuele Rinaudo, Giusy Panara con voi fino alle 9, ma c'è anche l'ingegner Marco Ciancetta che è responsabile di esercizio del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia per la situazione sulla A14. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, vedo che sono 8 adesso i chilometri di coda, quindi code che aumentano per questo incidente che è avvenuto al chilometro 49.
1: Sì, un'oretta fa circa è avvenuto un incidente, come diceva lei, al chilometro 49 in direzione nord. Siamo sull'autostrada 14 tra gli svincoli di Faenza e Imola. C'è stato questo incidente che ha visto il coinvolgimento di 5 vetture con il ferimento di due utenti in modo lieve. Attualmente sono in corso i rilievi da parte della polizia, a seguito dei quali provvederemo a rimuovere le vetture. I carri di soccorso sono già sul posto. Diciamo che, essendo un lunedì mattina in carreggiata nord, quindi in direzione Milano, il traffico è abbastanza intenso, quindi incidenti che possono risultare anche di complessità minore possono generare disagi piuttosto rilevanti. Comunque ci siamo attivati già per la distribuzione di generi di conforto, di acqua fresca per gli utenti che sono in coda. Agli utenti stessi consiglio, in avvicinamento sul posto, se possono, di usufruire delle nostre aree di servizio. C'è l'area di servizio più prossima, appunto tra Faenza e Imola, Santerno, in modo tale che insomma possano fare una pausa, prendere un caffè e attendere la risoluzione dell'incidente, che avverrà credo tra una mezz'oretta. Insomma, ci dovremmo essere, se tutto va bene.
0: Abbiamo anche quantificato i tempi. C'è un percorso alternativo?
1: Sì, attualmente stiamo consigliando appunto l'uscita a Faenza, prendere diciamo la statale 16 e rientrare verso Imola.
0: Bene, la ringraziamo, ingegner Marco Ciancetta, responsabile esercizio del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a lei.

Green Day, le 8:14, abbiamo visto da vicino la situazione sulla A14, adesso ripartiamo dal traforo del Monte Bianco dove ci sono code al piazzale Francese verso sud con un'attesa di 15 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno le code sono tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Code anche a Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Sulla Caserta Salerno rallentamenti tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso Salerno, poi sulla Venezia Belluno le code sono tra Mogliano Veneto e la 57 tangenziale di Mestre direzione Venezia, un camion che ha sbandato sulla 26 dei trafori tra Vercelli Est e la diramazione A4 direzione Sud Genova, tratto urbano della 24 il traffico è congestionato, ci sono code di 4 km tra la fine Complanare e la tangenziale est di Roma.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Rai su Radio.

con i Rama ce ne andiamo sulla 21, la Torino-Brescia, dove ci sono code di 5 km, sono a tratti, la causa un mezzo fermo tra Piacenza Ovest e l'allacciamento a 21A1 direzione Brescia, un mezzo pesante fermo in corsia di marcia e il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo anche sulla Venezia-Trieste, dove ci sono code, traffico tra la A28 e San Donà di Piave verso Venezia, sulla Brescia-Padova code a tratti tra Vicenza Est e Verona Sud verso Milano, sulla Padova-Venezia code tra Spinea e la 13 verso Milano, code per incidente tra la 13 e Spinea verso Trieste, code per incidente, siamo ancora sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia, anzi le code ora sono per il traffico intenso, quindi c'è stata un'evoluzione della situazione, siamo tra Grisignano e Padova Est verso Venezia, raccordo a 4 a 5 rallentamenti e code per incidente tra la 4 e Albiano in direzione della A5. Poi andiamo sulla 1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, 3 km di coda per incidente tra Terre di Canossa e la 22 verso Bologna, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, per materiali dispersi rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna, all'uscita di Firenze Scandicci da Bologna code, rallentamenti tra la diramazione Capodichino Ramo D e la 3 verso Napoli e all'altezza della 3 in direzione sud altri rallentamenti per traffico intenso.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, 8 e 34 minuti, un nuovo incidente in autosole San Vittore Caianello verso Napoli, incidente e code sulla Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Portici, direzione Napoli. Sulla Torino-Trieste il traffico a generare code tra Pero e Milano Est verso Brescia 40 minuti, tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Cormano verso Torino, code a Bergamo in uscita da Milano. Sulla Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova code sulla Milano Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, tra Busto Arsizio e la 9 verso Milano e anche all'uscita di Busto Arsizio da Varese. Sulla 10 tra Renzano e la 7 verso Genova code, sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze code, a tratti tra Chiesina Uzzanese e l'Autosole verso Firenze, a tratti anche sulla Bologna Padova tra Occhio Bello e Bologna Interporto direzione Bologna e code all'altezza della 4 in direzione nord. Andiamo sull'Adriatica tra l'Autosole di Imola verso Ancona code a tratti e poi l'incidente con 10 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, l'incidente tra 5 auto al chilometro 49, ripercussioni anche sulla diramazione per Ravenna con code tra Ravenna e la 14, al momento la circolazione avviene su una sola corsia, in atto la distribuzione dell'acqua da parte del personale di Autostrade per l'Italia, in alternativa chi proviene da Ancona può uscire a Forlì, percorrere la via Emilia per poi rientrare a Castel San Pietro, chi viene dalla diramazione per Ravenna può uscire a Lugo e mettersi sulla statale 9 la via Emilia e rientrare a Castel San Pietro. Ci sono code poi tra Forlì e Faenza verso Bologna, incidente tra Faenza e Forlì verso Ancona, ci sono code a Forlì in uscita in entrambe le direzioni, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, code all'uscita di Ancona Sud in entrambe le direzioni, code anche all'uscita di Civitanova Marche in entrambe le direzioni.

0: Sono le 8 e 44 minuti, ci colleghiamo dunque con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalle notizie principali. Innanzitutto la A14 Bologna-Taranto. Siamo nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Qui riscontriamo 10 km di coda per un incidente tra 5 auto avvenuto all'altezza del chilometro 49. Ci sono anche al momento ripercussioni sulla diramazione per Ravenna, con un chilometro di coda tra Ravenna e la A14 in direzione di quest'ultima. E poi inoltre, in alternativa, per chi proviene da Ancona consigliamo quindi di uscire a Forlì, percorrere la via Emilia e poi rientrare a Castel San Pietro. Per chi viene invece dalla diramazione per Ravenna, l'uscita consigliata è quella di Lugo per poi mettersi sulla via Emilia e fare rientro a Castel San Pietro, ovviamente sulla A14. Altra notizia di rilievo riguarda sicuramente la 1 Milano-Napoli. Infatti siamo tra Terre di Canossa, Campeggine e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Firenze. Qui sono 8 km di coda a causa di un incidente, in questo caso si tratta di un coinvolgimento tra due auto. Come alternativa consigliata in questo caso suggeriamo di uscire a Campeggine, anche qui fare la via Emilia, rientrare a Modena Nord. Chi deve andare invece sulla 22 del Brennero, l'uscita consigliata è Campeggine, ma in questo caso con rientro a Campogliano. Vediamo adesso la 11 Firenze-Pisa Nord, invece tra Chiesina Uzzanese e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa tre quarti d'ora. Spostandoci

0: di Brescia, code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di poco superiori alla mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino, tra la tangenziale est e Cormano. Veniamo adesso alla Liguria. Infatti sulla A10 Genova Ventimiglia tra Renzano e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova, anche qui il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora, ovvero il doppio del consueto. Traffico che ritroviamo anche sulla stessa A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Rosignano, sempre in direzione del capoluogo ligure. Siamo all'altezza della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire dalla fine della Complanare verso il centro città. Sono 4 km di coda per traffico congestionato. In chiusura, traffico cittadino anche sulla tangenziale di Napoli, infatti tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli riscontriamo code per traffico intenso. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Questo è il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Subito dopo con voi Angelo Torchetti per le prossime ore. Grazie ad Adriano Lippi e Emanuele Rinaudo, la parte tecnica da Giusy Panara. Buona giornata, buon viaggio.

0: morte.
1: Quando è...
0: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito nel Golfo Persico è ancora battaglia per lo stretto di Hormuz. Teheran ne ha rivendicato la sovranità e lo ha dichiarato chiuso, definendolo più importante di decine di bombe atomiche. Lo stretto è aperto, replica invece Washington, che nell'ennesima notte di incursioni ha mirato alle infrastrutture petrolifere e militari delle città costiere dell'Iran. Centrate decine di obiettivi, ha affermato il comando centrale, un morto e diversi feriti a Mashhad. In risposta, i Pasdaran hanno bersagliato le basi americane di Giordania, Oman, Bahrain e Kuwait. Gli Emirati del Golfo hanno attivato le loro difese aeree. Immediate le ripercussioni sui mercati finanziari, in Europa l'avvio delle contrattazioni e sulle quotazioni del petrolio. Linea Milano a Luigina Venturelli.
3: Le nuove tensioni militari in Medio Oriente fanno impennare il prezzo del petrolio che per la prima volta da un mese, ovvero dal raggiungimento dell'intesa che ora vacilla, torna a $79 al barile. Il Brent sale quasi del 4% e altrettanto fa il WTI del Texas, il greggio di riferimento per il mercato americano, oltre $74. Sale anche il gas, più 3% a €50 al megawattora, e di pari passo crolla la propensione al rischio degli investitori. Le borse europee hanno aperto in modo debole, Milano e Parigi cedono lo 0,3%, Francoforte lo 0,6, mentre Londra è piatta. In rosso più pesante le asiatiche, soprattutto per le vendite sui titoli tecnologici ad alta valutazione. Tokyo e Shanghai hanno ceduto circa 2 punti percentuali ciascuna, ma il ribasso peggiore è stato quello di Seoul, meno 9%, appesantito dal crollo dei produttori di chip per l'intelligenza artificiale come Samsung, meno 10%, e SK Hynix, meno 15%. A voi.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 3 morti a Mosca in un raid di droni, un'altra vittima nella regione di Bielgorod. Intanto a Kiev si attende di conoscere il nome di chi succederà la premier Yulia Sviridenko, che lascerà la guida del governo dopo il rimpasto annunciato dal presidente Zelensky, che nel pomeriggio sarà a Parigi per una nuova riunione della coalizione dei volenterosi. L'Italia invierà un sottosegretario al vertice di Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale di sinistra. Questo è il nome del summit convocato da Rubio per dare seguito alla politica di Trump contro gli antifa. Le opposizioni, missione indecorosa, il governo ci ripensi, diversi paesi che hanno declinato l'invito. Europa e Italia, le prese con il caldo africano, il picco di questa ondata di temperature record è previsto a metà della settimana, in alcune zone si supereranno i 40 gradi, preoccupazione per la siccità, già in sofferenza i bacini in Emilia Romagna e Piemonte. Pesante il bilancio degli incendi, le fiamme hanno devastato vaste zone di Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna. In Francia, devastata dalle fiamme, la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi, in fumo 800 ettari di bosco. Le temperature record possono avere effetti pesanti sulle condizioni di salute, denuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare di chi svolge lavori pesanti all'aperto e di anziani e fragili. I consigli degli esperti sono più o meno sempre gli stessi: bere, evitare attività all'esterno nelle ore più calde, uso moderato dei condizionatori per limitare lo sbalzo termico. E per rinfrescare di più gli appartamenti c'è chi suggerisce un effetto foresta naturale. Ascoltiamo di cosa si tratta.
4: Le piante in casa sono un condizionatore naturale. Non hanno la potenza di uno split, ma migliorano la qualità dell'aria purificandola dagli agenti inquinanti, e disposte in buon numero l'una vicino all'altra creano un effetto foresta che abbassa la temperatura. Le piante rinfrescano sia bloccando la luce diretta dei raggi del sole che attraverso l'evapotraspirazione, il processo con il quale le foglie rilasciano vapore acqueo nell'aria. Per gli esperti dell'Associazione Vivaisti Italiani, le più indicate contro l'afa sono la sansevieria, nota come lingua di suocera, che resiste al caldo e rilascia ossigeno di notte e depura l'aria domestica da sostanze tossiche che derivano da solventi e detersivi. Adatta anche la palma areca, ideale per i grandi spazi. La felce, che agisce come un umidificatore, l'aloe vera, le sue foglie trattengono molta acqua e mantengono l'aria fresca. Il ficus benjamin, con la sua chioma ricca. Il pothos, che assorbe gli odori e cattura il fumo delle sigarette. Anche in casa il verde è il miglior rimedio naturale per mitigare gli effetti del caldo. Negli ambienti chiusi la qualità dell'aria è dalle 3 alle 5 volte peggiore che all'esterno. Grazie alle piante si purifica e si rinfresca. Francesca Fornario, GR1.
2: Aperture di tutti i quotidiani oggi dedicate all'impresa di Jannik Sinner, la seconda vittoria consecutiva a Wimbledon. Battuto Zverev in 4 set e 3 ore e 46 minuti di gioco combattutissimi per il tennista numero 1 al mondo. Si tratta anche del quinto slam conquistato in carriera. Ascoltiamolo.
5: Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato
0: veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
2: Ciclismo, Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, Pogacar rimane in maglia gialla, buon quinto posto per l'azzurro Filippo Ganna. MotoGP, Marc Marquez vince il GP in Germania, decimo successo per lo spagnolo che si conferma re del Sachsenring. Il pilota Ducati precede gli Aprilia Trekkhaus di Ogura e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, quinto davanti a Bagnaia. Addio al volto di Jurassic Park. È morto improvvisamente all'età di 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill. Per tutti resterà il paleontologo Alan Grant, che osserva ammirato i dinosauri tornare sulla Terra.
1: Everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front.
2: Nella sua carriera colossal, il film d'autore, nello stesso anno del film di Spielberg, il 93, fu anche il severo Alistair Stewart in Lezioni di piano di Jay Campion, Palma d'Oro a Cannes e vincitore di 3 Oscar. La seconda passione di Sam Neill era il vino. Sing a song of long ago. Durante la pandemia furono seguitissime le sue passeggiate nei suoi vigneti neozelandesi e le canzoni che accompagnava con l'ukulele. Radio 1, le 9:06, ora c'è la musica di Radio 1. Buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
6: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
7: come
6: tornando,
7: no?
6: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Scappa da

E siamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Rise Radio, Angelo Torchetti a darvi il buongiorno dopo Giusy Panara, insieme fino a mezzogiorno con Adriano Lippi alla parte tecnica, e subito andiamo a vedere le notizie che sono tante questa mattina, tanto traffico sui vari tratti di Autostrade per l'Italia, non solo, perché abbiamo anche tante altre segnalazioni di altre concessionarie, ma andiamo subito intanto alla notizia principale che al momento è segnalata sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine, il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, sono 6 km di coda per incidente. E abbiamo in questo caso appunto questa segnalazione, l'incidente in realtà è risolto, è avvenuto all'altezza del chilometro 140, restano per il momento le code, il traffico adesso scorre su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna il consiglio comunque che dà ancora Autostrade per l'Italia è quello di uscire a Terre di Canossa Campegine e rientrare a Modena Nord dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia, che è diretto sulla Brennero Modena. Si consiglia di uscire a Terre di Canossa Campegine e fare rientro a Campo Gagliano. Questa è intanto la situazione in questo punto. Poi abbiamo anche le altre notizie che riguardano la zona di Bologna, dove ci sono anche qui diverse segnalazioni di traffico, soprattutto traffico intenso, infatti con una coda con un tempo di percorrenza di un'ora sulla 14 tra l'inizio dell'autostrada 14 ed Imola in direzione di Ancona. Abbiamo poi verso Ancona anche un incidente tra Faenza e Forlì al chilometro 71 e 800, al chilometro 64 c'è anche una coda, siamo praticamente all'altezza del casello di Faenza in uscita per entrambe le provenienze, in uscita anche a Forlì ci sono code di traffico intenso anche in direzione di Bologna, quindi carreggiata nord. Abbiamo poi delle code a tratti e sono presenti tra Cesena Nord ed Imola e con un tempo di percorrenza di 50 minuti. Raccordo di Casalecchio verso sud ci sono code tra Bologna Casalecchio e la 14, sulla 3 la Bologna-Padova, verso Bologna altre code a tratti tra Occhiobello e Bologna Interporto con un tempo di percorrenza di 45 minuti. Vediamo la situazione anche di Firenze, perché anche qui sulla 1 abbiamo rallentamenti per traffico tra la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione Roma, ci sono code a Firenze-Scandicci sulla 1 in uscita per chi arriva da Bologna, c'è poi la 11 con 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa, incidente al chilometro 33 e quindi questa è la segnalazione, veicolo in fiamme al chilometro 35 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, mentre verso Firenze il tempo di percorrenza sempre sulla 11 e di Chiesina Uzzanese innesto a 1 45 minuti, tempo di percorrenza in direzione di Firenze, in questo caso semplicemente per il traffico intenso.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Eccolo qua Raff con la battaglia del sesso. Siamo alle 9:25, allora continuiamo con il riepilogo delle notizie perché ci sono altre segnalazioni, ma riparto prima di tutto ancora una volta da Tele di Canossa Campegine, bivio A22 del Brennero, che c'era stato un incidente con una coda di diversi chilometri. Adesso la situazione ancora vede traffico intenso e in coda, perché abbiamo tra il chilometro 130 e 140 una coda a tratti di traffico intenso, però tutto quello che era legato all'incidente precedentemente successo non c'è più, quindi la notizia è praticamente chiusa ed è cambiata con questa coda a tratti di traffico intenso in carreggiata sud verso Bologna. Andiamo a vedere altri aggiornamenti sulla A4. Ci sono Trapero e Milano Est code a tratti con tempo di percorrenza di 30 minuti ed è al momento l'unica segnalazione che resta praticamente per la Lombardia. Abbiamo invece delle code al traforo del Monte Bianco, tra l'altro l'attesa è aumentata da 45 minuti ad un'ora sul piazzale francese in direzione dell'Italia. C'è attenzione un incidente sulla 26, la Genova Gravellona Toce, un camion sbandato ed ora sulla corsia d'emergenza tra Vercelli Est e la diramazione A4 Torino Trieste. Ci sono ancora delle segnalazioni per quanto riguarda soprattutto il sud, dove abbiamo intanto a Napoli le code in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli, anche tra Capodichino e Corso Malta ci sono code sulla tangenziale. Abbiamo anche la 3, la Napoli-Salerno, quindi con un veicolo in avaria segnalato in direzione sud tra Porto di Napoli e Via Marina Centro. Anche sulla 30, la Caserta-Salerno, non mancano le difficoltà, tant'è vero che abbiamo delle code a Nola, delle code verso Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, e poi la 16, la Napoli-Canosa, con rallentamenti in direzione di Canosa, i due tratti, il primo è quello tra Baiano ed Avellino Ovest e l'altra coda è tra Avellino Est e Benevento, sempre in direzione di Canosa. Rallentamenti sulla 1 in Campania, anche tra il bivio della 1 e la 3 Napoli-Salerno in direzione sud, e poi tra San Vittore e Caianello ancora sulla 1 in direzione Napoli viene segnalato un incidente. Per quanto riguarda Roma, 4 km di coda sul tratto urbano della 24 tra fine Comprenare e la tangenziale est, e ancora verso la tangenziale c'è un incidente tra Portonaccio e appunto l'innesto della stessa tangenziale.

0: Vi dicevo prima che ci sono notizie che riguardano anche tratti non di competenza di Autostrade per l'Italia, tant'è vero che abbiamo infatti la prima segnalazione, quella più importante è sicuramente quella della A21, la Torino-Brescia, dove c'è un veicolo fermo e un mezzo pesante in corsia di marcia. Il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso nel tratto tra Castel San Giovanni e 500 metri prima dell'allacciamento A21-A1 in direzione di Brescia. Ci sono 8 km di coda. Poi abbiamo sulla Brescia-Padova, tra Grisignano e Padova Est sulla 4 in direzione Venezia, delle code di traffico intenso. Code anche sulla Venezia Trieste, tra l'allacciamento a 28 Portogallo Pordenone e Sestina di Livenza in direzione Venezia, altre code. Code poi per un incidente che sono segnalate anche sul tratto tra l'allacciamento a 13 Padova e Bologna Padova e Spinea in direzione di Trieste. Qui siamo ovviamente sulla A4, la Padova Venezia, quindi attenzione anche a questo incidente. Ma adesso è il momento del traffico a Roma.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: Paolo Petrucci in linea, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora sì, code per un incidente sulla 24, sul tratto urbano della 24 tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est, traffico intenso in città sulla Cassia all'altezza del raccordo in direzione centro e sulla Salaria, rallentamenti tra via Cortona e la tangenziale, sempre sulla Salaria, code all'altezza dei tratti fiscali, sempre in direzione centro, rallentamenti in via delle Vigne Nuove, altezza via Conti per un incidente, sulla tangenziale est, chiusura della nuova circonvallazione interna in direzione Trionfale per un allagamento. Traffico intenso sulla Tuscolana all'altezza di via Togliatti per un cantiere, infine a San Paolo oggi fino alle 17 cantiere a largo Beato Placido Riccardi per la sistemazione dell'asfalto. La strada resterà chiusa tra viale Baldelli e via Tessalonica. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Don't Go Breaking My Heart, canzone che nel 1976 arrivò in testa alle classifiche internazionali, ovviamente per prima quella inglese. Elton John e Kiki Dee cantavano la versione originale, poi ripresa sempre dallo stesso Elton John con RuPaul, e la presentarono anche ad un Sanremo con Pippo Baudo. Allora, torniamo intanto però sulla A21, perché c'è una buona notizia per chi si trova in coda, che tra l'altro la coda si è molto accorciata, perché avevamo 8 km di coda, adesso ce ne sono 3. E questo perché succede? Perché il veicolo pesante che era in avaria, quindi sulla 21, è stato rimosso, quindi il traffico adesso può scorrere su 2 corsie con la coda in rapido smaltimento. Infatti da 8 siamo passati a 3 km di coda tra Castel San Giovanni e 5,5 km prima dell'allacciamento con l'autostrada A1.

0: È il momento di riaggiornare nuovamente lo stato del tempo insieme all'aeronautica militare, come facciamo sempre, quindi con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora, questa ondata di calore è stata annunciata, arriverà?
1: Sì. Come dicevi prima, ci bastava già il caldo.
0: Sì, ce lo potevamo far bastare quello che c'era già. Comunque, vabbè.
1: Assolutamente. In realtà oggi le temperature resteranno stazionarie, insomma, ci saranno al massimo 39 gradi al sud nelle aree più interne, mentre invece nella giornata di domani i valori arriveranno a superare anche i 40 gradi. Chiaramente saranno localizzati sempre alle aree più interne, questa volta parliamo della Sardegna. Parliamo delle coste adriatiche, ma nell'entroterra della parte adriatica, ecco, non proprio lungo le coste dove le temperature

0: ci sarà una breve tregua nella giornata tra mercoledì e giovedì solo al nord, insomma sarà una settimana bella calda sostenuta da questo anticiclone di matrice africana che ci sta portando temperature elevate ma anche bel tempo, dobbiamo dire. Infatti splenderà il sole un po' ovunque,
1: quindi piogge non previste da
0: piogge
1: quasi
0: solo
1: da nessuna parte.
0: Le classiche, quelli che definiamo ormai comunemente temporali da calore, no? Quelli che si formano a ridosso delle Alpi, delle Prealpi, ci sarà qualche pioggia, qualche rovescio ma anche qualche temporale, e solo mercoledì sfoceranno anche in pianura padana, ma sarà veramente una situazione molto temporanea a garantire una settimana, come ti dicevo, di bel tempo.
1: Benissimo, grazie allora per queste informazioni al primo maresciallo Alfonso Seguin, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Gianni Morandi apri tutte le porte, era un Sanremo del 2022, lui ha presentato anche Sanremo, ma c'è stato anche tante volte come concorrente, quella volta gli andò molto bene. Allora, intanto andiamo sulle nostre notizie, ritorniamo sulle segnalazioni che riguardano l'attesa, per esempio al traforo del Monte Bianco, a Piazzale Francese, sempre un'ora di attesa. Abbiamo ancora tempo di percorrenza di 30 minuti per percorrere il tratto della 4 tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Attenzione però adesso in Liguria, perché abbiamo una novità, c'è un incidente tra Genova Pegli e Genova Aeroporto sulla 10 in direzione di Genova. Al momento non ci sono code, però l'incidente è all'altezza del chilometro 3 e 800. Poi abbiamo anche la 7 Busalla Isola del Cantone sulla Milano Genova verso nord, verso Milano, un chilometro di coda per lavori, e c'è un incidente sulla 26 la Genova Gravellona Toce, qui c'è un camion che ha sbandato e fermo sulla corsia di emergenza tra Vercelli Est e la diramazione della 4 in direzione di Genova Voltri. Scendiamo verso Sasso Marconi, qui tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord siamo sulla 1 in direzione Bologna, ci sono rallentamenti per traffico intenso. E a proposito di Bologna, ancora traffico molto intenso in quella zona, perché abbiamo infatti sulla 14 in carreggiata nord tra Bologna Borgo Panigale e la 1 delle code a tratti per traffico intenso. Poi abbiamo verso sud invece delle code a tratti sempre sulla 14 tra Bologna San Lazzaro ed Imola, il tempo di percorrenza è di 40 minuti. C'è anche un incidente in direzione di Ancona tra Castel San Pietro ed Imola, e poi code a Faenza in uscita per entrambe le provenienze, e anche un incidente tra Faenza e Forlì in direzione sempre sud di Ancona. Altre code a Forlì segnalate in uscita per entrambe le provenienze, mentre in direzione Bologna ritroviamo anche delle code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e Castel San Pietro, in questo caso con un tempo di percorrenza piuttosto elevato per fare circa 60 km o poco meno appunto di code a tratti. Ci sono altre segnalazioni che riguardano la zona, perché sulla diramazione di Ravenna abbiamo sul bivio che collega la diramazione alla 14 verso nord rallentamenti per traffico intenso, e poi il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord, altre code praticamente tra l'innesto della 14 fino ad arrivare all'autostrada del Sole. La 13, la Bologna-Padova, incidente sul tratto Ferrara Sud al Teddo in direzione Bologna, e in questo tratto abbiamo anche delle code a tratti per traffico intenso. Everything's-

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La bambola di pezza degli Aerosmith, ovvero Ragdoll, la canzone che abbiamo ascoltato alle 10:05 minuti di questo appuntamento di Sulle strade del mattino, che si svolge naturalmente su Isoradio. Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno, con Adriano Lippi alla parte tecnica. Allora, intanto ancora buone notizie per chi si trova sulla 21, dove c'è ancora la coda, ma ormai la coda si è ridotta ad un chilometro. Infatti il mezzo pesante che causava la coda e causa ancora questa coda di un chilometro è comunque stato rimosso da tempo. Il traffico, come sappiamo, scorre su due corsie, quindi un chilometro di coda adesso ancora tra Castel San Giovanni e 3 chilometri prima di Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Ci sono poi altri aggiornamenti, andiamoli a vedere, perché intanto sulla notizia di Genova dell'incidente, l'auto è sulla corsia di marcia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, adesso si è formata una coda di un chilometro, questo incidente è il chilometro 3 e 800, sulla carreggiata est verso Genova. Abbiamo poi ancora l'altro incidente della 26, qui in questo caso però non ci sono code, tra Vercelli Est e la direzione A4 e Torino Trieste in direzione sud verso Genova Volte. Questo è un camion che ha sbandato ed è fermo sulla corsia di emergenza. È aumentata invece a 2 chilometri la coda della 7 tra Busalla e Di Sola del Cantone in direzione di Milano. Prima c'era 1 chilometro di coda, adesso dunque ce ne sono 2, e aumenta l'attesa anche al traforo del Monte Bianco, perché su Piazzale Francese prima si aspettava 1 ora, adesso 1 ora e 15 minuti. Ci sono rallentamenti sull'autostrada del Sole ancora tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. Cambia un po' la situazione anche proprio nel nodo bolognese. Allora, rimangono intanto verso sud, verso Ancona, code a tratti tra Bologna Fiera ed Imola, tempo di percorrenza di 40 minuti. C'è sempre l'incidente tra Castel San Pietro ed Imola all'interno di questo tratto, e c'è un altro incidente ancora verso sud tra Faenza e Forlì al chilometro 71 e 800. Per quanto riguarda la carreggiata nord, le code a tratti sono sempre tra il chilometro 1 fino ad arrivare al chilometro 0, quindi praticamente fino ad arrivare all'autostrada del Sole a partire da Forlì, per cui abbiamo code a tratti con un tempo di percorrenza di 1 ora e 50 minuti, proprio per il traffico intenso. Sulla diramazione di Ravenna ancora code che verso nord tra Ravenna e l'innesto con la 14, il raccordo di Casalecchio vede ancora code lungo tutto il raccordo, praticamente coda di traffico verso nord. Ci sono anche delle code di traffico intenso sulla 13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Nord ed Altedo in direzione di Bologna, quindi carreggiata sud. L'incidente che era segnalato sulla 13 invece non c'è più. Andiamo anche sul tratto fiorentino della 1, tempo di percorrenza di 55 minuti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna per traffico intenso verso Roma. Tra la 11, Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta ci sono rallentamenti per traffico intenso. E a proposito della 11, restano delle code di 4 chilometri verso Pisa tra Prato Ovest e Monte Catini Terme, qui c'era stato un incidente risolto comunque. Abbiamo però ancora code tratti poi in direzione di Firenze tra Chiesina Ozzanese e Prato Est, tempo di percorrenza di 35 minuti.

Una notizia che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno: ci sono code tratte in direzione di Firenze tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, ma ci sono novità anche sull'autostrada 1 nella zona di Napoli, perché sul tratto nodo Napoli centro direzionale diramazione Capodichino carreggiata nord verso Roma c'è un chilometro di coda per via di materiali dispersi. Restando in Campania, ci sono ancora sul nodo che collega la 1 alla 3 verso sud verso Napoli, ancora sull'autostrada del Sole, dei rallentamenti per traffico intenso e rallentato il traffico per lavori invece sulla 16 tra Avellino Est e Benevento verso Canosa e sulla 30 la Caserta Salerno in direzione di Salerno. Qui il rallentamento è dovuto ad un mezzo fermo in avaria tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. Ancora code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta Napoli verso Pozzuoli e Torre Annunziata Sud San Giorgio a Cremano. Qui siamo sulla 3 in direzione Napoli, altre code sono a tratti e sono per traffico intenso. C'è un'altra coda però sulla 3 anche in direzione di Salerno, in questo caso è un cantiere a causarla, e tra Vietri sul Mare e Salerno appunto ci sono code tra chilometro 48 e 500 e 51 e 600. Che

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

Safe con buona domenica che è appena passata, ma insomma lunedì è sempre un po' più faticoso, però insomma molti di voi saranno magari anche in vacanza, in ferie, del resto questo è il periodo, no, che dedichiamo al nostro tempo libero quanto possibile. Allora 10:23 minuti, torniamo adesso però al traffico, in questo caso sul raccordo anulare di Roma, dove c'è la segnalazione di materiali dispersi, attenzione ad un ostacolo, quindi 500 metri prima dell'uscita 31 via della Magliana in direzione della via Aurelia, quindi carreggiata interna. A proposito di Roma, vediamo un po' la situazione anche del tratto urbano, tutto diciamo abbastanza tranquillo, visto che l'unica coda è quella segnalata tra Portonaccio e la tangenziale est, quindi un breve tratto della 24, quindi fino ad immettersi sulla tangenziale. Le ultimissime novità invece per quanto riguarda generalmente i tratti di Autostrade per l'Italia ci parlano di un incidente sulla 10, la Genova 20 miglia tra Arenzano e la 26 dei trafori in direzione Genova, chilometro 15 e 500 appena accaduto. La coda della 10, quella per l'altro incidente, aumenta a 3 km tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. E poi c'è un incidente anche ad Anagni sull'autostrada 1 in uscita per entrambe le provenienze, coda di materiali, per materiali dispersi sulla 3, la Napoli-Salerno tra San Giorgio Ponticelli, l'innesto con la A1 in direzione Napoli. Le code che erano segnalate sulla 13 tra Bologna Interporto e la 14 sono praticamente terminate, risolto l'incidente di Castel San Pietro Imola sulla 14 in direzione di Ancona, mentre la coda per lavori di ripristino dopo un incidente che c'era stato in direzione di Pisa sulla 11 sono di 4 km e sono tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa.

0: sulla runway. Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Tre canzoni estive da ricordare, la prima del 2005 italiana di un gruppo italiano, poi abbiamo un tormentone internazionale, mondiale direi, 7 miliardi di visualizzazioni su YouTube, e poi la terza canzone, una canzone italiana degli anni 60, cambiò nome proprio utilizzando questa canzone. Stiamo parlando di una grandissima artista italiana. Le ascoltiamo tutte in fila.

0: E questa era Tintarella di Luna con ovviamente la voce di Mina, che proprio con l'uscita di questa canzone cambiò nome, perché fino al disco precedente, perché aveva fatto già prima anche altri dischi, si chiamava Baby Gate, ma con Tintarella di Luna divenne Mina, e questo possiamo considerarlo proprio il primo disco di una lunghissima e interminabile fila di dischi incisi. Pensate che Mina ha inciso 73 album in studio, 4 album dal vivo, 66 raccolte importanti, 16 EP e oltre 1500 brani nel corso della sua carriera, definita veramente direi monumentale, altra parola non si può trovare. Comunque prima c'era stato un altro successo, quello che avete sentito, Latino di Luis Fonsi, che come dicevamo aveva collezionato 7 miliardi di visualizzazioni su YouTube, era rimasto in testa alle classifiche internazionali, compresa quella americana, per tantissimo tempo, e prima ancora avevano aperto i Negramaro con la loro Estate. Questa era Summer Breeze di oggi. Nel frattempo torniamo agli aggiornamenti, anche perché abbiamo dei rallentamenti adesso sulla 1 tra 3 Napoli-Salerno e nodo Napoli-Centro direzionale, c'è un veicolo in avaria in direzione nord verso Roma. Si aggiungono anche in Liguria delle code a tratti sulla tua strada dei Fiori tra Armaditaggio ed Imperia Ovest in direzione di Genova, sempre in direzione Genova sulla 10 nell'altro tratto abbiamo tra Arenzano e la 26 dei Trafori 2 km di coda per incidente, c'era un altro incidente ma questo è risolto, restano però le code sempre sulla 10 tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 verso Genova, coda di traffico intenso tra il chilometro 6 e il chilometro 0.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Serena Brancale, Levante e Delia che tornano al loro paese, noi invece torniamo periodicamente al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per assaggiare un po' la situazione del traffico, quindi andiamo a salutare i nostri colleghi che ci informano. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a voi a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia, la circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, siamo tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione di Pisa, qui ci sono 4 km di coda per ripristino incidenti, i tempi di percorrenza si attestano a circa

0: Anche qui il traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono invece di circa 50 minuti. Spostandoci anche sull'altra arteria principale, la 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicce, il bivio con la 1 direttissima verso Milano, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza rispetto all'abitudinario. Invece anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, i flussi intensi, ma qui tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Queste erano le notizie principali al momento. Il prossimo collegamento qui da Via Bergamini avverrà tra circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: Fuori,
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Eccola qua, Noemi, tu cosa fai stasera? Intanto sappiamo cosa stiamo facendo adesso, sappiamo cosa state facendo voi, se siete soprattutto nelle code che vi sto raccontando in questo momento, grazie alle informazioni che arrivano da Autostrade per l'Italia, dalla Polizia Stradale, dall'ANAS, insomma da tutte le fonti che ci informano. Ci informano per esempio che sulla Venezia Trieste c'è un incidente tra Sandona di Piave, 6 km dopo Melo Roncade in direzione di Venezia. Sulla Brescia Padova rallentamenti per traffico intenso tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Per quanto riguarda invece tratte di Autostrade per l'Italia, andiamo a vedere un po' la situazione generale. Allora, intanto a traforo del Monte Bianco, 1 ora e 15 minuti di attesa su Piazzale Francese, ancora code tra Pera e Milano Est verso Brescia, tratti per traffico intenso. Poi c'è l'incidente segnalato sulla 10 tra Renzano e la 26 dei trafori in direzione Genova, c'è una coda di 2 km per questo incidente. Abbiamo poi ancora la coda di traffico intenso sulla 10 verso Genova tra Genova Aeroporto e la 7, traffico intenso, code tratti di traffico anche sulla 10 dei Fiori tra Armaditaggio ed Imperia Ovest verso Genova, c'è 1 chilometro di coda e code ancora di traffico intenso con un tempo di percorrenza di 50 minuti sulla 14 tra Bologna e San Lazzaro ed Imola verso Ancona, nella carreggiata opposta tra Forlì e l'innesto con la 1, 1 ora e 40 minuti, il tempo di percorrenza si accorcia leggermente rispetto a prima ma di poco. Abbiamo poi l'incidente sulla diramazione di Ravenna dove c'è 1 chilometro di coda tra Ravenna e l'innesto con la 14 in carreggiata nord, altro incidente ad Anagni sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze, mentre tra Firenze e Imprunete la variante di Valico, tempo di percorrenza sulla 1 di 1 ora e 30 minuti in direzione nord verso Bologna. Non ci sono incidenti ma solo code a tratti per traffico intenso, 4 chilometri di coda sulla Firenze-Pisa nord tra Prato Ovest e l'innesto con Monte Catini Terme in direzione di Pisa, per lavori di ripristino c'era stato un incidente che ritroviamo anche in A14 adesso tra Canosa ed Andria in direzione di Bari. Queste sono le notizie principali, adesso c'è Taylor Swift e poi si continua sempre sulle strade del mattino.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Don't Get Me Wrong, uno dei primissimi successi dei Pretenders con la voce di Chrissy Hynde. Siamo alle 11:04, quindi si continua sulle strade del mattino con Angelo Torchetti fino a mezzogiorno. Poi arriveranno Sara Lucarini e Monica D'Angelis, ma c'è intanto la parte tecnica Emanuele Rimaudo. Insieme stiamo viaggiando con le nostre informazioni. Diverse notizie, parecchie notizie questa mattina, piuttosto trafficata la rete autostradale con tanti incidenti, anche adesso a molti se ne sono risolti, devo dire, però insomma ancora ci sono notizie di traffico piuttosto intenso. Anche sul raccordo anulare stanno arrivando dei messaggi da parte vostra, appunto, di code segnalate sul raccordo anulare. Adesso poi andremo a vedere esattamente nel dettaglio di trovare dalle nostre fonti queste notizie. Nel frattempo però vi ricordo che c'è questa coda per incidente di 2 km sulla 10, la Genova 20 miglia tra Renzano e la 26 di Trafori in direzione di Genova. Si tratta di un incidente avvenuto al chilometro 15 e 500, due le vetture coinvolte, ma c'è anche una moto coinvolta in questo incidente. E poi ancora le code sempre sulla 10 tra Genova aeroporto e la 7 verso Genova, traffico intenso però in questo caso.

Questo era Bruno Mars con la sua canzone al titolo All My Soul. Allora, dicevo del raccordo anulare di Roma e Astra la mobilità, informa che praticamente ci sono delle code sulla carreggiata interna, praticamente da Tor Vergata fino ad oltre l'aeroporto di Ciampino, questo per quanto riguarda appunto la carreggiata interna, mentre sull'esterna sono concentrate delle code soprattutto a ridosso dell'uscita della via Pontina, quindi praticamente carreggiata esterna all'altezza dell'ospedale San Galligano verso la via Pontina. Ci sono code e rallentamenti che vanno ad immettersi proprio sul primo tratto della Pontina, dove anche qui il traffico è rallentato. Mentre per quanto riguarda gli altri aggiornamenti di Roma non ci sono novità, se non questo incidente segnalato sulla 1 tra la 24 Roma Teramo, Guidonia e Montecelio in direzione nord verso Firenze, incidente tra la diramazione di Roma Sud e la 24 in direzione nord a chilometro 576. Sul tratto urbano della 24 invece la situazione è praticamente completamente regolare, quindi anche tra Portonaccio e la tangenziale non ci sono al momento difficoltà.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Rai Isoradio.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: E sembra sempre puntuale il volo per il successo di Karol G, Viajando por el mundo. Questa è la canzone insieme a Manu Chao. Allora, intanto alle 11:25 minuti rivediamo un po' di situazioni, perché ci sono notizie importanti che riguardano l'autostrada del Sole, soprattutto le code che sono presenti per un tratto di circa 20 chilometri tra Firenze Impruneta e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Il tempo di percorrenza calcolato in questo caso è di 1 ora e 30 minuti. Non ci sono incidenti, ma semplicemente traffico intenso. Attenzione anche alla presenza di pedoni sulla 1 a Firenze Impruneta in entrata. E poi andiamo ancora in Toscana, perché c'è la 11, la Firenze Pisa Nord, che vede ancora delle code di traffico congestionato in direzione di Pisa, anche se la coda si è ridotta da 4 a 2 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione appunto ovest. Sulla Firenze Pisa Livorno invece la situazione è regolare. Andiamo adesso sul tratto emiliano della 14, cominciando intanto dal tratto Bologna Fiera Imola, appunto in direzione di Ancona, dove abbiamo delle code a tratti per traffico intenso in carreggiata sud con un tempo di percorrenza di 50 minuti. Nella carreggiata opposta abbiamo quindi verso nord, già a partire da Forlì fino all'innesto con la 1, delle code a tratti per traffico intenso. Il tempo di percorrenza in questo caso è più lungo, perché è calcolato in 1 ora e 40 minuti. Poi c'è la diramazione di Ravenna, dove c'è una coda di traffico intenso tra Ravenna e l'innesto con la 14 in carreggiata nord. C'è anche comunque un incidente segnalato proprio sul bivio che collega la diramazione alla 14, un tamponamento tra un'auto e un camion. E poi c'è una coda anche sul raccordo di Casalecchio in carreggiata nord, tra il bivio del raccordo di Casalecchio a 14 con la A1 carreggiata verso l'autostrada 1 Milano-Napoli. Anche sulla 13, la Bologna-Padova, per il momento resta ancora segnalata una coda, ed è una coda a Bologna Interporto in uscita per entrambe le provenienze, e una coda per la viabilità esterna che non riceve. Questi gli ultimi aggiornamenti, adesso zero assoluto.
1: Da quando non mi hai più cercato mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

0: Questo è The Bowser con Magnetic. Siamo alle 11:33 minuti su Raiso Radio, sempre sulle strade del mattino. Adesso ci prendiamo una pausa dal traffico, dalla musica. Parliamo di un argomento molto particolare e serio, perché parliamo adesso di Alzheimer ed è la forma, come sappiamo, di demenza più diffusa e rappresenta davvero una delle principali sfide alla quale la società si trova ad affrontare. E quindi, siccome domani, martedì 14 luglio, si terrà un convegno che si intitola Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ne vogliamo parlare con chi modera questo convegno, e cioè Davide Dionisi, che è redattore dell'Osservatore Romano. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori di Iso Radio, buongiorno.
0: Buongiorno Davide. Allora, come dicevo, insomma, l'Alzheimer è una sfida importantissima a tutti i livelli, perché poi coinvolge naturalmente la diagnosi non soltanto chi la riceve, ma anche chi convive, chi si trova ad occuparsi di questa persona, se è una persona cara o anche no, giusto?
1: Esattamente, perché ci troviamo ad affrontare, come giustamente lei ha sottolineato, un tema di enorme rilevanza non solo per la sanità pubblica ma anche per i familiari. Pensate che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità le demenze rappresentano la settima causa di morte a livello globale e interessano la bellezza di oltre 55 milioni di persone al mondo. E l'Alzheimer, come sappiamo, è la forma più comune di demenza, perché e colpisce nel nostro paese direttamente 600.000 cittadini italiani e indirettamente, come abbiamo sottolineato in apertura, coinvolge oltre 3 milioni di caregiver e familiari che ogni giorno sono a fianco dei pazienti. E questa patologia non riguarda quindi soltanto chi la vive, ma l'intero tessuto sociale del paese. Ecco,
0: è una responsabilità collettiva. È una responsabilità collettiva, quindi, no? L'ha ricordato anche Papa Leone XIV poco tempo fa.
1: Esattamente, per questo l'incontro vuole essere anche un punto di raccordo tra istituzioni, comunità scientifica, mondo ecclesiale, associazioni dei pazienti, per riaffermare proprio il diritto di ogni cittadino a un'eguale tutela della salute di fronte all'Alzheimer. Per questo si è voluto accendere i riflettori su questo tipo di patologia, avendo appunto come tema un bisogno sociale e una responsabilità collettiva.
0: Ecco, il Papa ha parlato proprio di un imperativo morale, no? Per tutte le società che si intendono definirsi giuste.
1: Certamente, ma Papa Leone era in continuità anche con i suoi predecessori, che avevano avvertito la gravità e anche sollecitato il coinvolgimento di chi vive accanto a chi è affetto da questa patologia. E quindi l'idea era quella di inquadrare appunto all'interno del convegno la malattia dal punto di vista clinico e anche scientifico, spostando anche però contestualmente attenzione su storie, sulle persone, sul mondo in cui l'Alzheimer entra nella vita quotidiana dei pazienti, delle famiglie e di chi si prende cura di loro. E si farà attraverso linguaggi diversi, quindi attraverso la testimonianza, attraverso la scrittura, il cinema, insomma, che hanno un po' la capacità, no? Se vogliamo, di restituire non solo la complessità della malattia ma anche la dimensione umana, affettiva e relazionale, che spesso resta più difficile da raccontare.
0: Anche
1: no?
0: Stimolare un po' l'empatia, no? Di chi guarda, esatto, magari il film. Bene, grazie allora Davide, che praticamente Davide Dionisi, che è redattore dell'Osservatore Romano, e domani modererà questo importante convegno sull'Alzheimer, importante convegno, importantissimo argomento sul quale questo convegno
1: grazie
0: si svolge.
1: Grazie a voi per averci dato anche spazio e buon proseguimento di giornata. Grazie,
0: buona giornata.

Shabaranks, lo diceva anche lui nella canzone, si autonominava con Mr. Loverman, ci ha accompagnato fino alle 11:43 minuti. Allora andiamo intanto nuovamente sull'infomobilità, adesso riparliamo di quello che sta accadendo con le ultimissime novità. Prima di tutto una coda a Milano Sud sulla 1 in uscita, in entrata scusate, verso Bologna, coda di traffico intenso e code a Como Grandate sulla 9 in direzione di Lainate, anche in questo caso il traffico intenso a causarle. Aumenta la coda della 10 la Genova 20 miglia, avevamo 2 chilometri di coda, adesso ce ne sono 3 tra Renzano e la 26 dei trafori. L'incidente è sempre quello del chilometro 15 500, come abbiamo già ricordato si tratta di un incidente con più mezzi, 2 vetture e una moto. Si aggiungono altre code sulla 10 la Genova 20 miglia nel tratto autostrada dei Fiori, perché abbiamo adesso delle code a tratti in direzione di Genova tra San Bartolomeo ed Andora, 1 chilometro di coda, coda anche tra Armaditaggio ed Imperia Ovest, sempre in direzione Genova. In Liguria c'è anche la 12 con una coda adesso per un veicolo fermo, e abbiamo infatti un mezzo in avaria, quindi tra la 7 Milano Genova e Genova Est verso Livorno 2 chilometri di coda. Sulla 7 invece la situazione è praticamente tornata regolare in direzione Milano, dove c'era la coda per lavori. Andiamo di nuovo adesso nella zona di Bologna, perché qui il traffico è concentrato soprattutto sul tratto tra Bologna Fiera ed Imola, dove abbiamo verso Ancona 50 minuti di tempo di percorrenza, code a tratti per traffico intenso, e poi c'è anche un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, quindi l'incidente è compreso nella coda a tratti, sono coinvolti un camion e una vettura, questo potrebbe naturalmente rallentare e quindi far aumentare il tempo di percorrenza, però per il momento questa è la situazione. Mentre in carreggiata nord ci sono code a tratti per traffico intenso tra Forlì e l'innesto con la 1, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 40 minuti.

Con Zucchero fino alle 11:51 minuti e siamo praticamente quasi ai saluti, il tempo però di riaggiornare ancora situazioni perché il traffico è ancora piuttosto intenso, come avete sentito ci sono ancora diversi incidenti segnalati lungo la rete autostradale, ci eravamo fermati poco fa a Bologna, adesso scendiamocene invece al sud perché abbiamo ancora intanto una novità che riguarda la 16, la Napoli-Canosa, tra Pomigliano e l'innesto con la 1 c'è un incendio e poi soprattutto attenzione perché sulla 16 arriva adesso la notizia di un veicolo contromano in carreggiata est verso Canosa tra l'innesto della 1 e la 30 Caserta Salerno, quindi attenzione tra il chilometro 0 e il chilometro 15 e 900 abbiamo questo veicolo che sta viaggiando nella carreggiata sbagliata, quindi è veicolo contromano. C'è anche un incidente tra Canosa ed Andria, in questo caso però sulla 14 sulla corsia di sorpasso e abbiamo una coda di 1 chilometro, ancora 14 nel tratto in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, coda per un veicolo fermo in avaria. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, tutto regolare invece sulla 11 finalmente, dove si è risolto completamente il problema che c'era tra Prato Ovest e Montecatini Terme prima per un veicolo in fiamme, poi il traffico era ancora in difficoltà ma adesso tutto regolare. Invece sulla diramazione di Roma Sud, l'autostrada appunto A1 interessata da questa diramazione, che abbiamo quindi incidente tra Monte Porzio Catone e San Cesareo sulla corsia di sorpasso a chilometro 9, c'è una coda di 1 chilometro in direzione sud e poi ancora l'autostrada del Sole, questa volta altro incidente tra la diramazione di Roma Sud e la 24 in direzione nord verso Firenze. Ancora un incidente sulla 1 tra la 24 e Guidonia Montecelio in direzione nord, incidente a chilometro 560, in questo caso però senza code, e una novità riguarda anche la 1 Fabbro Chiusi in direzione nord verso Firenze, c'è dunque questo rallentamento dovuto ad un mezzo fermo in avaria. Naturalmente non dimentichiamo che ci sono code a tratti sulla 1 tra Firenze e Imprunete e la variante di Valico con un lungo tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti.

in carreggiata nord verso Bologna e ancor prima tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, altre code tratti per traffico intenso sempre in direzione nord. Tra poco Sara Lucarini e Monica D'Angeli si vi accompagneranno. Intanto vi ricordo anche l'appuntamento con il GR1 di mezzogiorno. Grazie ad Emanuele Rimmaudo per la parte tecnica. D'Angelo Torchetti è tutto, buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Poco fa nuovi bombardamenti americani dopo i raid incrociati fra i due paesi che continuano ad accusarsi a vicenda di aver violato l'accordo raggiunto a giugno.
2: Per ora la via diplomatica non viene abbandonata, ma se gli Stati Uniti continueranno a violare l'intesa preliminare, smetteremo di rispettarla. È il monito lanciato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, dopo il quarto round di bombardamenti americani in pochi giorni, il più pesante da quando il 17 giugno è stato firmato il memorandum che dovrebbe portare ad un accordo definitivo. Prese di mira soprattutto infrastrutture petrolifere e militari sulle coste dell'Iran, che a sua volta ha replicato con missili e droni su basi americane in Giordania, Oman, Kuwait, Bahrain. Le bombe di Washington vengono scagliate ufficialmente contro un Iran che continua a bersagliare le navi che tentano di passare per Hormuz senza il suo permesso. L'ultima colpita, una petroliera cipriota. E così, anche se Donald Trump va ripetendo che lo stretto è aperto, il traffico navale è di fatto fermo e i Pasdaran fanno sapere: riapriremo Hormuz solo quando gli Stati Uniti cesseranno di interferire nelle acque regionali. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina, a poche ore da una nuova riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi, la Russia attacca il porto di Odessa, ha colpito un cargo, almeno 3 le vittime, fanno sapere le autorità di Kiev. Intanto sul fronte opposto attacchi di droni ucraini uccidono 3 persone nella regione di Mosca e una quarta in quella di Belgorod. Ora la cronaca: a Palermo sgominata la cosiddetta banda dei Kalashnikov, fermate 22 persone, sarebbero responsabili di estorsioni e traffico di droga.
3: Volti di giovani, frammenti di targhe, scarpe griffate, caschi particolari, e attraverso questo puzzle di immagini catturate dalle telecamere della città che i carabinieri, dopo una lunga indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, sono arrivati agli esecutori degli attentati. I colpi di Kalashnikov, le bottiglie piene di benzina, gli incendi servivano per estorcere denaro a imprenditori e commercianti. Da un telefonino di uno degli indagati è emersa una chat di WhatsApp in cui Salvatore Verga, 35enne, detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapina e armi, impartiva gli ordini ai picciotti dello Zen, che poi agivano da San Lorenzo a Sferra Cavallo. 9 indagati sono accusati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Ad altre 6 persone è stato contestato il traffico di cocaina, hashish e marijuana e la disponibilità di un arsenale di armi. Coinvolti anche 7 indagati già detenuti in carcere. Anna Maria Caresta, GR1.
1: L'uccisione di Gina Fortunato a Loreto giovedì scorso fa discutere la decisione della procura di Ancona di non contestare per il momento il reato di femminicidio al marito, reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato.
4: È stato il giorno della verità per Sami Kemayes, reo confesso dell'omicidio della moglie Gina Fortunato. L'uomo collegato in videoconferenza con i magistrati dal carcere di Montacuto ha sostanzialmente ribadito quanto riferito già ai carabinieri la sera del delitto. Gina era arrabbiata con lui per un episodio al centro estivo del figlio. In quella circostanza l'uomo era stato aggressivo e i titolari avevano deciso di allontanare la famiglia. Da qui poi giorni di tensione fra i due fino all'altra sera, quando il marito si è accanito sulla moglie con diverse coltellate. Secondo Sami è stata lei per prima a prendere il coltello dalla cucina, minacciandolo di andarsene. L'accusa resta quella di omicidio volontario e non di femminicidio, come ci ha spiegato l'avvocato di Kemayes, Simone Matraxia.
5: Qui non siamo di fronte a un omicidio determinato dal rifiuto della donna di mantenere la relazione o di iniziare una relazione. È un omicidio, ripeto, sorretto dal dolo d'impeto.
4: Domani l'autopsia sul corpo della donna, che potrà chiarire meglio la dinamica dei fatti, e non escluso che possa cambiare il capo di imputazione, sul quale la difesa della famiglia di Gina ha già espresso perplessità. Valeria Caricchio ad Ancona per il GR1.
1: L'Europa e l'Italia investite dal caldo torrido. In Francia, devastata dalle fiamme la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi, in fumo 800 ettari di bosco. Nel nostro paese il picco di questa ondata è previsto a metà settimana, in alcune zone verranno superati i 40 gradi ed è allarme siccità. In Emilia-Romagna e in Piemonte i bacini idrici sono già in sofferenza. Pesante il bilancio degli incendi anche da noi: i roghi hanno già colpito vaste zone di Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna e Sicilia, dove nelle prossime ore si raggiungeranno temperature temperature record.
0: La fase più critica è attesa tra domani e giovedì. L'anticiclone africano che ha mandato in fiamme Francia e Spagna dalle Baleari soffierà sulla Sicilia stringendola in una morsa di afa senza tregua neanche la notte e con punte oltre i 40 gradi nel centro dell'isola. Le zone più colpite da questa fiammata saranno quelle interne del sud-est, in particolare la piana di Catania, l'Ennese, il Nisseno e il Ragusano, aree dove i termometri potranno toccare picchi estremi fino a 45 gradi nei giorni centrali della settimana. Catena Nuova potrebbe candidarsi nuovamente al record di caldo stagionale. Lungo le coste il quadro non sarà migliore, perché a pesare sarà soprattutto l'afa alimentata da un tasso di umidità in costante aumento. Il cielo inoltre potrebbe diventare del tipico colore lattiginoso per la sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Oltre i 35 gradi entrerà in vigore il blocco per i lavoratori esposti ad attività faticosa e sotto il sole, così come previsto dalla norma regionale. Catania, Letizia Vella, GR1.
1: Calcio, ultima settimana dei mondiali con le semifinali, domani Francia-Spagna, mentre Inghilterra e Argentina torneranno in campo mercoledì. Intanto si guarda al prossimo campionato di Serie A che inizierà il 22 agosto. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha parlato l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini.
6: Il finale dell'anno scorso ci ha lasciato dentro molto entusiasmo, molta voglia di riproporci, di ripartire tutti quanti insieme.
7: E con la nuova stagione alle porte è anche tempo di nuovi obiettivi.
6: La Roma deve continuare il suo percorso, cercare di stabilizzarsi in alto, di stare dentro la competizione alla Champions, che è quella che poi ti garantisce anche la possibilità di poter ogni anno rinforzarti anche dal punto di vista economico, e questo è l'obiettivo.
7: Mercato che entra nella fase calda per i giallorossi, in ballo ci sono i rinnovi di Pellegrini e Dybala, le possibili uscite di Koné e Solé e in cima alla lista dei desideri Garnacho del Chelsea. Ancora Gasperini.
6: È stato veramente un po' di paralisi dovuta sicuramente il mondiale. Penso che da questa settimana inizierà il vero mercato un po' per tutte quante le squadre.
7: Sullo sfondo poi c'è sempre l'idea di un ritorno di Francesco Totti con un ruolo operativo. Il 2027 sarà anche l'anno dei festeggiamenti per il centenario della Roma.
6: Una cosa che riguarda il giocatore, l'ex giocatore, io lo chiamo sempre giocatore per quanto fosse un fenomeno in quel ruolo, e la proprietà. Non so, penso il centenario lo stanno organizzando, sarà poi la società a dire quello che verrà fatto.
7: Giacomo Prireschi, GR1.
1: Addio al volto di Jurassic Park, è morto improvvisamente a 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill, e per tutti resterà il paleontologo Alan Grant che osservava ammirato i dinosauri tornati sulla Terra. Ora la musica, oltre 10.000 persone ieri sera a Roma hanno partecipato al concerto degli One Republic di nuovo nella capitale dopo 3 anni.
8: We love Rome and we love Italy and yesterday I've been losing sleep.
1: Il frontman Ryan Redder ha sottolineato il piacere della band di essere in Italia per lavoro o per vacanza, raccontando di giri in scooter per Roma e del mare e della Sardegna, poi le canzoni di quasi 20 anni di carriera. Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va all'informazione regionale, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma RaiPlay Sound, buon proseguimento d'ascolto.
9: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ma come siamo romantici oggi, questo lunedì 13 di luglio con Joe Cocker, You Are So Beautiful su Isoradio. Ben arrivati, dove? Qui su Isoradio, ben trovata.
1: Ben trovata Sara.
0: Sì. Allora ci dobbiamo riprendere perché
1: sì,
0: si sa che
1: è lunedì.
0: È lunedì, è complesso, è complicato perché a noi sembra di stare ancora alla domenica, giusto?
1: Esatto.
0: Quindi io sono sul lettino, al mare, a prendere il sole.
1: Io ero a casa ieri.
0: A rilassarti col fresco, mi sembra giusto. Quindi si sa che il lunedì è un po' quella giornata della settimana. In realtà uno direbbe sei più rilassato, più in realtà poi per andare a lavorare sei più, no?
1: Ma
0: tra
1: diciamo
0: le nuvole.
1: Che è questo caldo che sta veramente rendendo tutto più faticoso.
0: Infatti secondo me ci dovrebbero dare il microfono sciolto, capito? Cioè dovremmo vincere il microfono sciolto, visto che arrivando a mezzogiorno tu capisci che è un orario particolare. Allora ricordiamo il modo per entrare in contatto con noi: 348 103 10 10.
1: Segnaliamo che il veicolo contromano sulla 16 Napoli Canosa tra il bivio con la 1 Milano Napoli e il nodo con la 30 Caserta Salerno in direzione di Canosa è stato fermato. Procediamo con la 14, dove abbiamo delle code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano Napoli, sulla 13 Bologna Padova tra Occhiobello e Rovigo in direzione di Padova, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 64. E concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia segnaliamo un incidente al chilometro 4 e 2.
0: Allora io voglio ringraziare il bar di Saxarubra, mi hanno deliziato con questo caffè che era molto buono, peccato che la tazzina bollente, come fanno i napoletani quando vado a Napoli e chiedo un caffè, resto lì mezz'ora al bar perché non riesco a bere da quella tazzina.
1: Il famoso caffè con le 3C,
0: capito? Che sicuramente è buono, però veramente la tazzina così bollente, niente, ho le labbra bruciate dalla tazzina. C'è la Gianna Nini insieme a Marrakesh.

0: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Rai Isoradio.

0: Ligabue col fischietto anche perché ci piaceva, sai?
1: Giusto per rimanere in tema.
0: Ma certo, mezzogiorno 24 minuti. Io grazie al nostro ascoltatore in napoletano che stava ascoltando ho scoperto le 3C cosa indichino, ma non lo sapevo, io pensavo si dicesse le 3C del caffè napoletano, no, in quanto molto buono. Non lo sapevo, ora e concordo.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, c'è qualche aggiornamento da dare, no? Perché i nostri amici ce lo chiedevano.
1: Dalle 3C alla viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna segnaliamo un incidente al chilometro 276 e 700. Si tratta di un tamponamento fra due camion e abbiamo una sola corsia aperta al traffico. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, sempre in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 45 minuti. Passiamo ora invece sulla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia segnaliamo un incidente al chilometro 4 e 2.
0: Allora, io non so come oggi sia qui, ti spiego il perché. Sabato sera, visto che tanto l'orario è quello giusto, si può parlare anche di cibo, ero a un ristorante, non c'ero mai stata, stranamente chiedo un piatto di pasta, di solito vado più sul secondo e contorno, piatto di pasta, mi arriva e inizio a mangiare i bucatini alla matriciana, a un certo punto sento qualcosa di duro in bocca, vado per levare ed era un pezzo di alluminio.
1: Ma stai dicendo sul
0: serio? Sto dicendo davvero, e quindi inevitabilmente ho detto ma perché trovo un pezzo del genere dentro la pasta, e fortunatamente che me ne sono accorta tra le altre cose. Infatti, anche perché era abbastanza appuntito, mi è stato detto era la spugnetta quella con cui si lavano, no, e non va bene. Allora gli ho fatto riportare via tutto e hanno rifatto la pasta. Però la cosa assurda, no, di questi tempi dove tu potresti anche mettere una recensione negativa del ristorante, non mi fai neanche uno sconto, cioè con quello che è successo forse non è. Invece no, loro ti portano alla fine il dolcetto e l'amaro e quello, capito?
1: E che poi paghi tutto
0: scusandosi dell'accaduto. Non so, la prima volta che mi succede francamente una cosa del genere, poi dai personaggi anche che c'erano all'interno del ristorante, insomma è abbastanza conosciuto.
1: A me è una perla addirittura.
0: Una perla all'interno di
1: dove? Un piatto di pasta.
0: Una perla, sarà staccata dalla collanina,
1: esatto,
0: della cuoca. Tipo,
1: cioè,
0: non
1: che
0: lo so.
1: Assurdo.
0: A una mia amica capitò tempo fa un pezzetto di vetro, cioè veramente cose. Quello è peggio veramente.
1: Esatto.
0: Ecco, non so se vi è mai capitato o meno di trovare qualcos'altro nel piatto che stavate per mangiare. 348 103 1010. C'è lei, Katy Perry, con la sua energia qui su Isoradio.

0: ore 12:31.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

0: dove, quando, perché, ma cosa fai questa sera? Anche Baby K lo dice, lo dice pure Noemi, si sono messe d'accordo.
1: Probabile.
0: Siete su Radio, ben trovati, buona giornata, buon lunedì 13 di luglio. Allora, stavo parlando di una cosa, un fatto che è accaduto a me sabato sera all'interno di un ristorante. Chiedo i bucatini alla matriciana e mi accorgo che in bocca non c'era solo la pasta, ma bensì c'era un pezzetto di, come si chiama, alluminio, quello della, un filo di alluminio,
1: sì,
0: della spugnetta, quella
1: la
0: grigia,
1: parte verde, forse.
0: No, quella era proprio per
1: era proprio quella d'alluminio, allora, per le pentole d'acciaio.
0: Hai capito che cosa mi sono ritrovata in bocca? Ecco, allora sto chiedendo, ma solo a me è successo? Ecco, invece no, mi è successo più volte, lo stesso anche a me, scrive Antonio, nella mensa aziendale, beh, grave è però, con la pizza al taglio, ma anche in trattoria. E poi ancora, anni fa al mare, in una paninoteca che avevo consigliato, ad un certo punto che avevo portato, dopo essere arrivato il bel panino, per curiosità lo apre e sorpresa, un bel bitol. In che senso?
1: Non saprei.
0: Spiegati meglio, Alberto. Ma invece sentiamo qui la nostra ascoltatrice.
2: So se sia pertinente, ciao a tutti, ma io ricordo di una mia torta di compleanno, ero bambina, 6, 7, 8 anni, non saprei dire l'età precisa,
0: sì,
2: fatta fare da mia mamma nella più prestigiosa e migliore pasticceria della città in cui abitavamo allora.
0: Sì, immagino.
2: Al momento in cui io inizio a tagliare questa torta, è venuto fuori un bel bottone grande,
0: bottone,
2: tipo quelli da grembiule da cucina,
0: no,
2: con tutte le mie amiche, amichette a tavola con degli occhi sgranati.
0: Ma ci credo. E la cosa, poi continua il messaggio, è abbastanza lungo, dice: sono ritornata per dire dell'accaduto, o meglio la mamma era ritornata in questa pasticceria, ma neanche un mi scuso tantissimo, cioè non era per niente mortificata. Ecco, arrivare anche a quello, come a me, che magari non hanno fatto uno sconto,
1: questa è la cosa più assurda, esatto,
0: era il minimo. Ogni due per tre veniva: è buona la pasta, mi avevano fatto venire voglia di non mangiarla più, capisci? Cioè, questa è la realtà dei fatti. Vabbè, in qualche modo forse si sono scusati. Comunque i vostri messaggi arrivano anche perché diversi di voi sono bloccati nel traffico. Allora andiamo,
1: sì, aggiorniamo, partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra San Severo e Foggia segnaliamo un incendio al chilometro 529. Il fumo sta occupando entrambe le carreggiate. E sulla, rimanendo sempre sulla A14 Bologna-Taranto, tra Canosa e Andria in direzione di Bari, segnaliamo un incidente invece al chilometro 623. E concludiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna segnaliamo un incidente al chilometro 276 e 700.
0: Ma che bello, vi riportiamo indietro negli anni, lo facciamo con Diana Ross, la sua Upside Down 1980.

0: Buonanotte, Giovanotti e Alfa qui su Rai Iso Radio, 12:43. Aggiorniamo i tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Milano per un incidente ormai risolto. Per un aggiornamento dettagliato sulla viabilità ci colleghiamo ora con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta a quest'ora sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, siamo tra Forlì e Imola in direzione di Bologna e qui riscontriamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora. E anche nel senso opposto, quindi in direzione di Taranto, tra Bologna Fiera e Imola il traffico intenso causa tempi di percorrenza pari in questo caso circa 40 minuti. Spostandoci poi adesso sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, il traffico intenso causa tempi di percorrenza pari a circa 20 minuti. Mentre invece nel tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Roma i tempi di percorrenza sono di circa 1/4 d'ora. Spostandoci poi sulla 4 Milano-Brescia, anche qui riscontriamo traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. E analoga situazione spostandoci anche in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Siamo adesso invece in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché da Piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 45 minuti. Prima di salutarvi voglio ricordarvi di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e anche di chi lavora in autostrada. Queste sono le nostre principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da Via Bergamini avverrà alle 15:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Walls qui su Iso Radio. Mi collego al messaggio di Alberto che prima aveva scritto in un bel panino: ci ho trovato un Beatle. Io, ma in che senso?
1: Dopo ci siamo andati.
0: Trovato i Beatles, ci hai trovato dentro. In realtà no, è scritto Beetle, cioè ossia lo scarafaggio. Coleottero, come lo chiamiamo?
1: Eh sì.
0: No, giusto, quello insomma, che schifezza.
1: Quello che a Roma chiamano bacarozzo.
0: Il bacarozzo, è vero, hai ragione. Allora, sentite qui, c'è qualcun altro che ha avuto un weekend un po' difficile dal punto di vista del cibo e di quello che ha trovato dentro, eh?
2: Beh, questo weekend al mare con la mia fidanzata. Allora, sabato in uno stabilimento, nel ristorante, ha trovato un pelo dentro nella frittura mista.
0: Un pelo?
2: E allora giustamente si è lamentata, qua non ci veniamo più. Allora,
0: certo.
2: Il giorno dopo abbiamo cambiato stabilimento e dentro nel vino si è trovata un altro pelo.
0: Beh, ho capito la giornata del pelo.
1: Mamma mia.
0: Ho capito,
1: che
0: no?
1: Brutte cose.
0: Sì, però finché è un pelo, quando ti trovi qualcosa di più duro in bocca e non è il cibo.
1: Ma
0: che
1: io neanche il pelo.
0: Neanche il pelo.
1: No.
0: Che ti ha fatto il pelo? Magari era un pelo di quelli morbidi, non di quelli duri.
1: Sara.
0: Vabbè, stiamo parlando di peli in diretta, fantastico. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: E dal pelo all'autostrada. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 80 e 300. Traffico rallentato per un incendio al bivio, tra il bivio con la 1 a 16 Napoli-Canosa e la statale provinciale 1 Casoria in entrambe le direzioni per un incendio accaduto al chilometro 753 e 100. Un incidente sulla 3 Napoli-Salerno all'allacciamento con

0: tra 1 a 3 da Salerno verso Roma. È segnalato questo incidente al chilometro 3 e 300. Concludiamo con la 5 Torino Aosta Montebianco, dove tra Mogè e Aosta Ovest in direzione di Torino segnaliamo materiali dispersi al chilometro 113 e 600.
1: Comunque a volte capita, no, di trovarci qualcosa nel piatto. Non dovrebbe mai capitare in realtà, però può capitare, non so, il capello della cuoca che finisce là anche a noi a casa, diciamocelo, ci può capitare. Certo, dovrebbero utilizzare tutte le cuffiette, no?
0: Esatto, no? Ci sono delle norme.
1: Delle norme igieniche.
0: Da. Igieniche soprattutto.
1: Io sono dell'idea e dell'avviso di una cosa per chiudere un po' l'argomento. Voi andate prima nel bagno del ristorante. Se il bagno è pulito, la cucina è pulita. Se il bagno è sporco, il rischio che non sia pulito quello che andiamo a mangiare o che ci possiamo trovare qualcosa dentro, cioè.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, ancora raid incrociati, accuse reciproche, Hormuz resta chiuso, Teheran, riapriremo lo stretto se Washington smetterà di interferire. Settimana a 40 gradi, arriva la terza ondata di caldo torrido, moria di cozze e vongole nel delta del Po e allarme incendi. 3 italiani su 4 sono pronti a lasciare casa per un po' di fresco. Strategie di sopravvivenza nel giornale Consigli dell'Esperto. No ad alcol, caffè, bibite zuccherate, docce tiepide e occhio ai farmaci. Sgominata a Palermo la banda del Kalashnikov, ha terrorizzato la città con estorsioni e traffico di droga. Decisivo un pentito, gli ordini arrivavano dai boss in carcere. Il fenomeno Sinner, oltre il trionfo al Wimbledon, numeri da record. Sugli spalti il tifo di attori e reali, Bertolucci al GR1, orgogliosi di un campione così. Mondiali, domani la prima semifinale, Francia-Spagna, rivoluzione Hydration Break, il calcio riscrive i suoi tempi. Ricordando il Live Aid, 41 anni fa, il concerto evento per l'Africa fra Londra e Filadelfia, la maratona delle star per raccogliere fondi contro la carestia. Buongiorno da Nicola
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Vi abbiamo riportato al 1979, l'abbiamo fatto con Casey and the Sunshine Band. Io mi ricordo anche la versione molto bella, un po' dance, del 92 dei W, ve la ricordate?
1: Molto bella, sì.
0: Anche quella, però insomma poi le versioni, quelle originali, sono, dicono di solito, sempre le migliori. Seppure poi possiamo, se facciamo questo giochetto qua non finiamo più. Cioè, ci sono anche delle versioni molto belle che sono state rifatte da altri e che molto spesso addirittura si pensa siano loro ad averla inventata e creata, quando in realtà non è così, magari per il grande successo che poi la cover ha avuto. Ma insomma ci sono veramente tantissimi casi che si potrebbero accennare. Passiamo un attimo al traffico, perché c'è qualche aggiornamento.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna si segnala un incidente accaduto al chilometro 80 e 300, attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Mentre invece situazione un po' più critica nel tratto del nodo A1 e la statale provinciale Casoria con il bivio A16 Napoli Canosa in direzione di Roma, per un chilometro di coda per un incidente, per un incendio che si era causato al chilometro 753 e 100. Segnaliamo ancora questi materiali dispersi sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Morge e Aosta Ovest in direzione di Torino, e si tratta di un telo in galleria, siamo al chilometro 113 e 600.
0: Allora, ogni tanto qui a Saxarubra mi firma qualcuno che ha ascoltato quando davo la notizia dell'ananas al supermercato. Se la metti rovesciata in alcuni supermercati al di fuori dell'Italia, poi se non erro è stata fatta questa iniziativa anche a Milano, sta a significare che sei single e vuoi cercare la persona giusta, il tutto al supermercato.
1: Questa mi mancava.
0: Ti mancava, che ancora oggi se la ricorda, ma l'ananas l'hai messa, mi dicono questo. Ma adesso c'è di più, perché sembrerebbe che trovare l'amore al supermercato in Finlandia, che cosa fanno? Invece di utilizzare i cestini, quelli neri o grigi che loro hanno, se sei single prendi quello rosa, significa che sei disposto ad entrare in contatto con l'altro e quindi a scambiarti due parole, ed è così che forse potrebbe anche nascere l'amore, seppure un amore a prima vista, oppure amore a pelle, come si suol dire, no?
1: Quindi non si andrebbe più a fare la spesa a quel punto.
0: In che senso?
1: Diventerebbe già un luogo di incontri.
0: Ma infatti, però, da una parte è anche bello, no? Perché tutti con queste app a ricercare la metà,
1: le app di dating, sì,
0: capito? Ma funziona? Non è meglio chiacchierare così a vis-à-vis?
1: Io sono all'antica,
0: appunto, tutte e due, mi sa. Non so, Gaia è più giovane, quindi non lo so. Bossa Nostra su Isoradio.

0: Spyro mi ricorda tanto, ma tanto, la straordinaria Amy Winehouse, che ci ha lasciato purtroppo troppo presto. Tra le altre cose, anche la sua acconciatura è molto simile alla Amy. Non so se ci avete fatto caso, no? Con questa, sì, non so, cipollona, come la chiamiamo, dietro, sì, no? Alla testa, ma è fantastica. Allora, stavo notando, visto che sapete, quando arriva l'estate ci sono tour a non finire dei cantanti, festival e quant'altro. Abbiamo imparato, per chi non lo conosceva prima, a conoscere Tony Pitoni al Festival di Sanremo insieme, no? A Dito nella Piaga,
1: sì,
0: che hanno fatto insomma la serata cover insieme, e sembrerebbe che è ormai consuetudine lanciare del cibo a Tony Pitoni durante i suoi concerti, e lui puntualmente improvvisa una canzone leggendo gli ingredienti. Lo ha fatto proprio recentemente, è successo a Cosenza durante il suo live a Rindano Arena, e quindi è fantastico perché prende questa anduia e proprio si diverte a leggere tutti gli ingredienti, ma lo fa in uno stile come se stesse parlando, non so, d'amore, di qualsiasi cosa, invece a mo' di lista della spesa. È un po' il discorso, non so, dai a Giorgia, la cantante, la lista della spesa, te la canterà,
1: la fai cantare,
0: capito? Cioè, è bello lo stesso, capito? Perché ha una voce straordinaria.
1: E dalla lista della spesa passiamo alla lista delle autostrade. Invece sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli, i tempi di percorrenza salgono a 1 ora e 10. Rimaniamo sulla A14, dove segnaliamo due incidenti. Il primo nel tratto con la A25 Torano Pescara e Pescara Nord al chilometro 374, e il secondo tra San Severo e Foggia al chilometro 529. Quindi prestate attenzione perché entrambe le entrate e le uscite sono in base da fumo. E concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione di Genova code a tratti per un veicolo fermo al chilometro 110 e 400.
0: Io invece sono stata invasa proprio ieri dalle formiche, mini formiche nel salone, cioè quelle terribili che ti vengono, sì, da fuori, capito? Dal terrazzino.
1: Il troppo caldo.
0: È il troppo caldo, non so come mandarle via perché non le voglio ammazzare. Massimo un po' d'acqua e si fanno un bagnetto.
1: La lavanda dà molto fastidio alle formiche.
0: La lavanda?
1: Sì. L'odore della lavanda.
0: Ma chi te l'ha detta questa storia?
1: È scientificamente provato.
0: Io so l'aceto, quello bianco con l'acqua.
1: No, no.
0: Non è così?
1: No.
0: No, voglio provare con la lavanda.
1: Ammoniaca alla lavanda.
0: Va bene.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Rai Radio.

0: Amore è di Elisa, 13:24 su Raiso Radio, e torniamo ad aggiornare la situazione sulle nostre autostrade. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza della Strasigna in uscita da Firenze, abbiamo una coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla 14 Bologna-Taranto, al bivio con la 25 Torrano-Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona, un chilometro di coda per l'incendio che abbiamo già segnalato prima, al chilometro 375 e 300. Concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove Armati Taggia e Imperia Ovest in direzione di Genova abbiamo 2 chilometri di code a tratti.
1: Allora voglio salutare mamma e figlio, Conci e Sabbi. In questo momento dicono pausa weekend al sud, è finita, si ritorna al nord. Quanti come loro, perché ce ne sono veramente tantissimi. Poi ancora c'è chi mi dà un consiglio per le formiche arrivate nel salone e intanto stanno là al fresco, capito, mentre io sono in radio. Dice: io ho risolto con il bicarbonato nei punti dove vedevo che entravano, lo ho a casa, sperimento appena rientro.
0: Se sai dove le vedi uscire o entrare.
1: Ah, cioè non è che le posso mettere sopra così, capito, il bicarbonato sopra,
0: no.
1: Ma di polverina.
0: Io per esempio
1: magica.
0: Ieri non sono riuscita a capire da dove uscivano.
1: Niente, tutti con lo stesso problema, del resto è estate, sì. Purtroppo la problematica c'è. Ma invece, formiche a parte, ok, le mettiamo da una parte, o blatte, mamma che brutte che sono le blatte.
0: Già, poi tra l'altro, come ti dicevo prima, in uno studio nel 2030 saremo invasi proprio per questo aumentare di caldo. Una ricerca scientifica. Che
1: non
0: proprio...
1: ci piace questa ricerca.
0: Non ti piace?
1: No, per niente, guarda, assolutamente no. Invece trovo interessante un articolo che proprio ieri mattina mi ha inviato Alessandra Tocci, che salutiamo. Chissà perché ha pensato a me leggendo questo articolo, devo ancora capirlo. Allora, l'articolo e il titolo è: quest'estate abbiamo voglia di stare nudi. Ok, non so perché abbia pensato a me, francamente. Allora, qual è la spiegazione? Per molti il naturismo in generale, la nudità, no? Sono ancora associati magari a un tabù. In realtà però è una pratica che tende a promuovere un rapporto più libero con il nostro corpo e la natura, lontano quindi dall'idea dell'esibizionismo, della sessualizzazione dei corpi, no? In un'epoca, se uno ci pensa, in cui sempre più persone vivono con disagio il proprio aspetto, potrebbe persino forse aiutarci a guardare il nostro corpo con occhi diversi. È pur vero che se noi siamo abituati ad andare in spiaggia, al mare, col costume, non ci sentiamo a nostro agio a star senza niente. No,
0: io non mi sento a mio agio.
1: No, infatti, però sembrerebbe che sempre più persone invece tendano a fare questo. Io recentemente, che ero stata sulla costa dei Trabocchi facendomi una passeggiata, ho visto due persone che appunto erano nude totalmente, ecco. Però sono state carine e si sono messe il cappellino là, capito, no? Dai, non ti metto in imbarazzo del tipo. Cioè, Paul McCartney, siete su Iso Radio.

0: fantasia.
1: Biagio ci fa gli scherzi, noi conduttori, quando i cantanti sembra che abbiano finito la canzone, invece no, zac, quei 4 secondi, capito, di silenzio, e poi l'ultima devono darla loro, non possiamo noi, capito? Ben trovati, buona giornata a tutti, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia. Voglio parlare di un attore che purtroppo se n'è andato, ne ha parlato anche prima il GR1, perché è scomparso a 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill, noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Alan Grant nel film Jurassic Park, diretto dal grande Steven Spielberg nel 93, poi nonché tutti i sequel Jurassic Park 3, Jurassic World, però aveva
2: lezioni
1: anche
2: di piano,
1: capito, recitato in tanto altro, Caccia a Ottobre Rosso e poi ancora Lezioni di Piano, L'Uomo Bicentenario, ne ha fatti tanti, tra cui più recentemente la serie TV che ha avuto un successo incredibile, io non l'ho seguita, non so tu Monica, Peaky Blinders,
2: no,
1: dicono che sia fatta veramente molto molto bene, e quindi niente, io stavo ripercorrendo un po' il mio passato, sincera, perché io Jurassic Park è uno di quei film che vedevo, rivedevo, mi entusiasmavo, mi piaceva, non so, era attratta da chissà quanti come me, insomma, hanno avuto modo di vederlo anche più volte, quindi ci lascia un grande attore, non si capisce bene, insomma, aveva tempo fa, aveva parlato di un cancro, ora non si spiega bene come si sia voluto il tutto, ma insomma purtroppo non c'è più. Mentre questo weekend Sinner ha giocato molto bene.
2: Eh sì,
1: perché è il primo e unico tennista italiano a conquistare per ben 2 volte Wimbledon. Io vorrei essere un po' Sinner, però,
2: sei un amante del
1: tennis. Io non so giocare.
2: Ah, ok.
1: No, però cioè, capisci che vuol dire, cioè, sei l'unico che è stato lì per ben 2 volte, ha alzato la coppa, capito, fantastico, grande Sinner, che veramente bisogna ammettere una cosa, no? A volte grazie a in questo caso uno sportivo come Sinner, chi non aveva mai magari non aveva prestato attenzione al tennis, a uno sport del genere, invece comincia a farlo proprio perché è il protagonista stesso che ti prende, no?
2: Okay,
1: per quello che riesce a fare, no? È un po' come il calcio, non lo segui mai, poi di punto in bianco c'è il giocatore che ti piace, ma no fisicamente, perché è in grado di far qualcosa, ti entusiasma e quindi inizi a seguire quello sport.
2: Benissimo.
1: E quindi grazie a Sinner siamo pieni di campi da tennis, da paddle, ce ne sono a non finire. C'è Charlotte Ossia adesso qui su Isoradio.

0: Ferrari, come pensi possa amarti qui su Iso Radio? Ben trovati, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, buon lunedì 13 di luglio. Già a metà luglio siamo finiti. Sì. Cioè, è finita l'estate.
1: Volata, praticamente.
0: Che succede? Fermiamo questo tempo ogni tanto, mannaggia. Allora, stavamo ragionando con Monica fuori onda, no? Giusy Ferreri. No, non partivamo dalla Giusy, del nome d'arte.
1: Del nome d'arte, siamo partiti un po' dal nome d'arte.
0: Ah, dal nome, perché in realtà Giusy Ferreri si chiama...
1: Giuseppa Gaetana.
0: Cioè, capisci?
1: Ferreri.
0: Cioè, vai a disannunciare Giuseppa
1: Giusy.
0: Gaetana Ferreri, non finisci più. Stessa cosa, beh, Arisa ha fatto bene a cambiare il nome d'arte, perché insomma Rosalba Pippa no, ecco. E ma ci sono tanti altri artisti anche mondiali. Elton John, lui in realtà Reginald Kenneth White. La Lady Gaga, Stephanie Joan Angelina Germanetta.
1: Insomma, fantasia con i nomi, eh?
0: Freddie Mercury, Farrokh Bulsara, no? Cioè, quindi alcuni hanno fatto bene in qualche modo. Poi ci sono quelli che invece hanno scelto un nome d'arte quando in realtà si potevano tranquillamente lasciare il loro nome e cognome. Non so, mi viene in mente Neffa, che in realtà è molto simpatico come nome d'arte.
1: Sì.
0: Giovanni Pellino.
1: Esatto.
0: Giusto. E quindi, insomma, oppure Raff.
1: Anche Lorenzo Giovanotti.
0: Lorenzo
1: Cherubini. Giovanotti.
0: Però è un po' lungo, quindi ha fatto bene ad accorrere. Cioè, tu immagina un rapper... Pischelletto quando è uscito Lorenzo Cherubini, sembra una cosa, capito? Invece Giovanotti sa proprio di giovane, in qualche modo di giovane. E va bene, tanti giovani all'ascolto, non solo, anche chi ha una certa età e chi se ne importa, ma comunque giovani o non giovani, magari siete fermi nel traffico.
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 207-400. Rimaniamo sulla 1, dove tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 295. Nella direzione opposta, tra Baldarno e Arezzo, invece traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 351. Passiamo ora alla variante di Valico, dove tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna anche qui traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 12 e 200.
0: Olivia Rodrigo, che è pronta a cantare su Iso Radio, si chiama Olivia Isabel Rodrigo, due nomi insieme. No, la cosa interessante di lei è che ha origini filippine, tedesche e irlandesi, cioè un mix veramente
1: un mix
0: incredibile. Drop Dead su Iso Radio.

0: difficile per la nostra generazione. Stiamo cercando di interpretarla, perché bisogna avere la mente capita aperta, bisogna capire i ragazzi, i giovani di oggi. Bentrovati, 13:53 minuti. Allora, io ho trovato uno scivolo fantastico dove si divertono non solo i giovani, ma anche gli adulti. Ci troviamo a Changi Airport, sì, a Singapore. In pratica, se andrete lì a Singapore, al Terminal 3 avete modo e possibilità di scivolare su questo scivolo che dicono a quanto pare sia lo scivolo al chiuso più alto al mondo.
1: Wow.
0: All'interno dell'aeroporto. Addirittura si sono inventati, se ne inventano di tutti i colori.
1: Sì, no, guarda.
0: Si sono inventati quest'app che si chiama Changi Airport, dove uno si registra, ha un QR code e puoi fare fino a 15 scivolate, cioè nell'attesa
1: Fantastico.
0: Del tuo aereo. Intanto ti diverti in questo modo. Capire, non è solo per i bambini, per farli divertire, no? In un momento e non sai come ammazzare il tempo, bensì anche per gli adulti. Tutto questo a Singapore.
1: Ok, invece in autostrada sulla A10 Genova. No, purtroppo no, abbiamo 2 chilometri di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione di Genova. 2 chilometri di coda a partire dal chilometro 124. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna. Segnaliamo un incidente al chilometro 6 e sulla variante di Valico.

0: ancora tra Badia e Variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato per materiali dispersi.
1: Bene, allora ancora non hanno creato lo scivolo in autostrada, però per no. superare tutti
0: il
1: capito il traffico, e così non si creerebbero tutte queste code che ci sono. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale potete scriverci cosa combinate mentre ci ascoltate, chi magari oggi è il primo giorno di vacanza, di ferie, quindi già inizia a godersela e lo fa anche con la musica di Soradio. C'è Phil Collins.

0: la vita è complicata, ci mancavi solo te. Quanti come Stash? Io ho cambiato il nome. The Colors qui su Iso Radio. 13, è il 13 luglio, sono le 14.
1: Infatti ho detto
0: Vabbè, così insomma, dai, sono le 14, fa caldo fuori. Abbiamo provato a respirare un po' d'aria romana, ma insomma era meglio rientrare in studio, fa veramente molto caldo. Allora, voglio parlare di questo aspetto bello, quando ci sono iniziative belle bisogna parlarne in radio. Ci troviamo a Milano, a quanto pare, se siete di lì, sapete che esistono questi smart locker. Che cosa sono? Sono in pratica degli armadietti, chiamiamoli, definiamo in questo modo, che ti permettono di non portare nessuna attrezzatura per diverse discipline sportive e direttamente puoi prendere da lì, non so, ti serve la palla da basket, la prendi da lì.
1: Iniziativa fantastica, direi.
0: Fantastica, veramente, cioè dai kit per basket, pallavolo, a quelli per calcio, tennis, fitness, ping pong, addirittura le bocce.
1: No, vabbè.
0: Fantastica. E quindi come funziona? C'è sempre un'app, perché ormai queste app da questo punto di vista ci servono tantissimo, no? E quindi c'è l'app, tu ti registri, il tutto è gratuito tra le altre cose, quindi invece di portarti le cose da casa le puoi direttamente prendere lì, tra virgolette, in prestito.
1: Esatto, con un'app, se mi dici.
0: Tramite app, in modo tale che, non so, vuoi appunto la palla da basket, tu metterai chi vuole la palla da basket e poi inevitabilmente gliela devi ridare, se no ti vengono a prendere a casa. Questo mi sembra scontato. Sarebbe bello che questa iniziativa venisse portata anche in altre città italiane.
1: Esatto.
0: Perché insomma fa bene lo sport e questo è un modo per avvicinare anche chi magari non lo pratica quotidianamente, quindi un modo per rendere la vita più facile un po' a tutti.
1: Sì.
0: E quando è così ci piace, anche tu gliela rendi facile dando infotraffico, lo sai?
1: Esatto, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il bivio tra la fine Complanare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola in direzione di Bologna segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 62. E rimanendo sempre sulla 1, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda per un veicolo ormai rimosso al chilometro 207-400. Passiamo ora al tratto Ponte Corvo Cassino, dove si segnala del fumo per incendio avvenuto al chilometro 663-500, sta bruciando la scarpata. Mentre sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna, segnaliamo un incidente al chilometro 6. Fate attenzione perché si tratta di un'auto ribaltata. Attualmente sta causando già un chilometro di coda.
0: Allora, la band di Bono Vox ha pubblicato a sorpresa il primo brano tratto da un album atteso da 9 anni che uscirà a breve, dai, nell'arco 2026. Si chiama Street of Dreams. Li ascoltiamo insieme, gli U2, in questa giornata qui su Iso Radio.

0: grande Michael Jackson, Rock With You, ritrovata qui su Isoradio. Allora, ho voglia di farvi sorridere un attimo. Dai, io a mezzanotte ridevo da sola come una matta.
1: Posso solo immaginare, sa.
0: Allora, ho scoperto, lo possiamo fare tutti, anche se state guidando, perché le mani le tenete sul volante. Cioè, qui è una questione di bocca e di fiato. Attenzione, Monica, okay. Non mi guardare. Ma... No, ti faccio sorridere. Allora, se soffiate facendo fu...
1: Ok.
0: E... provate a sentire, se state guidando, attenzione, non lo fate, lo fate dopo, con una manina. E se soffiate facendo, noterete che facendo esce aria fredda, se fai esce aria calda. Ma guarda, sono stata come una scema a ridere.
1: Non mi dire che l'hai provato.
0: L'ho trovato. Tu pensa, me l'ha detto un bambino di 4 anni, eh? Però fa sorridere anche a noi. Insomma, se non state guidando, fatelo perché è simpatico. E diteglielo anche agli altri, insomma, un modo per...
1: Lo proverò ora.
0: Provalo, lo devi provare. Secondo me anche Bruno Mars lo sa fare, lo fa abitualmente. Le notti d'estate a mezzanotte. È ritornato proprio Bruno e, se non erro, stasera il concerto a Milano. Vado a curiosare la data, cioè On My Soul.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Annalisa qui su Isoradio. Ho detto di andare in pace anche a tutta quella combriccola che c'è entrata in studio, capito? 10 uomini improvviso, perché poi qui ci sono cose tecnologiche, no? Che a volte magari qualcosa non si accende. Dietro a noi abbiamo un display.
1: C'è il PD Wall, esatto, che non si accende.
0: Che non si accende, giustamente dicono, e perché noi non abbiamo toccato nulla, eh?
1: Assolutamente.
0: Che no, perché poi magari qualcuno dice, Sara e Monica, chissà che fanno qua nello studio.
1: No, noi siamo come le tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo. Anzi,
0: non
1: parliamo.
0: Parlo, insomma, la terza per forza. Allora andiamo a curiosare qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sì, partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale francese in direzione di Courmayeur abbiamo i tempi di percorrenza che salgono a 2 ore e 15 minuti. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda per un incidente al chilometro 106 e 600. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna, anche qui 1 chilometro di coda per l'incidente accaduto al chilometro 6 e 700. Concludiamo invece col raccordo Piacenza Sud, dove al bivio complanare con la A21 di Torino in direzione nord da Bologna è chiuso il nodo per un incidente. Autostrade consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Piacenza Ovest.
0: Allora, visto che parlavamo del fatto non vedo, non sento, non parlo e noi invece dobbiamo parlare per forza, sappiate che se andate in Svezia potete soggiornare gratis in una cabina nei boschi, ad una condizione però: stare in silenzio nella natura.
1: Okay.
0: Cioè, per me sarebbe
1: non
0: una violenza.
1: Per noi.
0: La
1: idem.
0: La violenza psicologica, non poter parlare, non poter dir qualcosa, anche solo sulla natura, descriverla, non so, capito?
1: Niente.
0: Niente, silenzio.
1: Non fa per noi, Sara.
0: Cioè, no, un soggiorno gratis lo pago, guarda. Ecco. Pur di parlare, ma guarda, veramente, lo pago.

0: prendi le mani, ti do le mie mani,
1: certo,
0: cara
1: poi
0: Cabana.
1: Sì, rimani a Cabana.
0: Ah, quindi la dice Cabana, no? Perché sì. Sentivo solo cara,
1: no,
0: che diceva Rama.
1: Così rimani a Cabana.
0: Comunque racconta questo incontro travolgente tra due persone durante una notte dominata un po' dai vizi, no? Ma anche da molta emozione, capito?
1: Dalla passione.
0: Senti, che succede in A14? Non lo so, c'è qualcosa in A14?
1: Certo,
0: pare che non c'è qualcosa in A14.
1: Segnaliamo un incendio sulla A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Poggio Imperiale. L'incendio è al chilometro 528, quindi prestate attenzione per il fumo. E rimaniamo sulla A14, dove tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 106 e 600. Concludiamo con la A13, dove tra Altedo e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente.
0: Allora, a Firenze non c'è coda o c'è coda? Firenze, l'hai citata, Firenze?
1: Abbiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno un traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 63.
0: Oggi, senza vedere nulla davanti il programma delle notizie, capisco dove c'è traffico. A Firenze, oltre a questa coda e questi rallentamenti, c'è anche una libreria, sentite bene, dove i libri non si scelgono solamente per autore, genere o trama, ma anche per lo stato d'animo di chi legge. La trovo una cosa bellissima, sì. Bizzarra quanto bella. Cioè, in pratica, qui i libri sono catalogati in base alle emozioni, agli atteggiamenti, agli stati esistenziali che attraversano tutte le pagine. Quindi, non so, trovi il settore ansia, trovi il settore solitudine, trovi il settore coraggio, trovi il settore nostalgia, desiderio di ricominciare, fragilità, amore, paura del cambiamento. Cioè, la voglio qui, portatemi questa libreria qui nella capitale. Anzi, creiamone altre, forse è meglio.

0: giornalisti, quando ancora stavano insieme ovviamente, su Isoradio in questo lunedì 13 di luglio. Allora parliamo di quel che è successo durante il raduno dei pitbull, no dei cani ma di pitbull.
1: Cioè il cantante.
0: Il 10 luglio, cioè hanno stabilito un record mondiale per il più grande raduno di persone con indosso delle cuffie per simulare la calvizie. Il tentativo ufficiale di record mondiale del Guinness dei primati si è svolto ad Hyde Park, dove proprio migliaia di fan hanno accettato in qualche modo la sfida di imitare il look con la testa rasata, proprio segno, no? Distintivo del rapper, e di trasformarlo in un record mondiale. Insomma, magari tanti si sono proprio ritrovati, cioè non hanno messo manco quella, cioè lo sono, capito? No, a una certa età può capitare, no? Di perdere il pelo ma non il peso.
1: Questa mi piace.
0: Va bene, allora qui dietro di me nel display, com'è che si chiama?
1: Nel video wall.
0: Video wall, capito? Lei è esperta. Ho un punto interrogativo. Il punto interrogativo mi mette un po' di ansia, perché ho un punto interrogativo
1: sopra la testa.
0: Qualcosa non quadra, qualcosa non funziona. Va bene. Invece funzionano le nostre notizie sul traffico. Il nostro amico Raffaele ci chiede, la parte tecnica, di abbassare un po' la base per sentire bene il traffico. E noi lo facciamo.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. Segnaliamo del fumo sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Cassino in entrambe le direzioni, perché sta bruciando la scarpata al chilometro 663 e 500. Rimanendo sempre sulla 1, dove al bivio tra la 16 Napoli-Canosa e Acerra Farragola in direzione di Roma, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 751.
0: Perde il pelo ma non il vizio, Pitbull. Don't stop the party su Isoradio.

0: Harry Styles per far ascoltare le tracce del nuovo album ha dato la possibilità, no, a chi voleva, e quindi queste file lunghissime per ascoltare questo nuovo album, file lunghissime in questo momento mi dicono per Anna Pepe qui nella capitale, proprio per la firmacopia, cioè la firma sull'album, capito? Funziona ormai così, io non mi sono mai fatta firmare niente
1: con questo caldo.
0: Ma chi te lo fa fare con l'ombrellino? Vabbè. Parliamo di notizie invece importanti, iniziative. Vi porto, se non erro, zona, che cos'è? Bari? Acquaviva delle Fonti, sì, giusto. Allora, a quanto pare nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, sentite qui, reparto di terapia intensiva neonatale si è dotato di un sistema che consente la diffusione controllata della musica e della voce dei genitori direttamente nelle incubatrici. Proprio l'obiettivo è quello di rendere meno stressante il ricovero dei neonati prematuri o con patologie, ma anche di favorirne ovviamente il benessere. Quindi questo progetto permetterebbe ai piccoli pazienti di ascoltare la voce di mamma e di papà, ninne e nanne, melodie familiari.

0: che è fondamentale, supporta tanto, aiuta, contribuisce veramente anche al rilassamento del neonato, ma non solo, dicono anche alla stabilizzazione dei parametri vitali, alla riduzione dello stress legato alle procedure assistenziali. La trovo veramente una cosa
1: una molto bella iniziativa.
0: E speriamo, insomma, sempre più ospedali possa prendere piede, no? Questa musicoterapia,
1: certo.
0: Anche perché non è facile quando partorisci, poi il tuo figlio resta lì perché è nato prematuro o per altre patologie e tu devi tornare a casa, no? Quindi questo è un modo per avvicinarti sempre di più e far sì che
1: non far sentire la mancanza appunto al bambino.
0: Assolutamente.
1: Bellissima iniziativa.
0: Sì. Allora, questa è una bella iniziativa e per non scordarci quello che abbiamo detto prima di Pitbull, delle calvizie. Saluto Felix che dice: ad una certa età si perde il pelo, ma non il calvizio. Mi sembra giusto. Sì. Poi ormai con tutta la tecnologia che c'è, troppe cose puoi fare. Puoi diventare con la parrucca in testa ormai, no? Cioè,
1: ormai
0: con i tuoi
1: ci sono tante tecniche, insomma, sì, per risolvere appunto il problema della calvizia.
0: Monica, tu non hai questi problemi?
1: No, assolutamente. Penso, cioè, posso venderli.
0: Quanti capelli hai tu?
1: Tanti, Sara,
0: ma
1: tanti.
0: Caspita.
1: Cioè, ogni volta è un'ora con il phon.
0: Sì, immagino. Sì. Va bene, detto ciò, dal phon invece un po' di ventata di freschezza o no? Per il traffico?
1: Non molta.
0: No.
1: Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, in direzione di Bologna, ricordiamo questo incidente accaduto al chilometro 6 e 700, che sta causando 4 chilometri di coda. Autostrade consiglia di uscire ad Altedo e rientrare ad Arcoveggio. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Ancona, 1 chilometro invece in aumento per un incidente accaduto al chilometro 106 e 600.
0: Comunque loro che sono lì nel traffico ci aggiornano ancora prima, no, rispetto a quello che abbiamo noi, perché ovviamente stanno lì su strada e quindi ci possono aggiornare. 348 103 10 10 per i vostri messaggi.

0: Mi dicono che dobbiamo andarcene. Quando vediamo entrare in studio Fabio è del tipo: beh, adesso andatevene. Che aspettate? Cioè, 3 ore anche oggi sono volate. Noi vi ricordiamo Monica D'Angelis, Sara Lucarini, l'appuntamento sempre da lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 15. Siamo insieme, quindi tante chiacchiere.
1: Sì.
0: Passiamo il pranzo insieme, come si suol dire, no?
1: Vi terremo compagnia per il viaggio del pranzo.
0: In che senso? In che senso il viaggio del pranzo? Mangiano mentre guidano?
1: A volte, ma io l'ho fatto, mangiare un panino mentre guidi.
0: Un paninozzo, però sì. Non si dovrebbe fare perché le due mani al volante, sennò qua arriva la polizia.
1: Anche quello, i miei mini panini sono minuscoli, quelli senza glutine.
0: Vabbè, li finisce all'istante.
1: Sì.
0: E allora a domani, buona giornata a tutti, vi lasciamo con Fabio, cioè Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade. Ciao!

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, le tensioni su Hormuz, almeno due i morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati fra Teheran e Washington, che continuano a contendersi il controllo dello stretto.
3: Prosegue a colpi di bombe e di proclami il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti diventeranno gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo, lo gestiremo e per questo dovremmo essere rimborsati. Così poco fa alla Fox News il presidente americano Donald Trump. Poco prima Teheran aveva invece annunciato che il passaggio è al momento chiuso a causa degli ultimi bombardamenti americani. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze statunitensi hanno attaccato la Repubblica Islamica colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa. Obiettivo statunitense: spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto, fermare i suoi attacchi contro le navi che non chiedono il permesso di transitare alle autorità iraniane. Ai raid americani, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari americane nei paesi del Golfo, rivendicando la distruzione di almeno un radar in Oman. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha fatto sapere che la diplomazia non è stata ancora abbandonata. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la guerra in Ucraina, attacchi russi su obiettivi civili, fra i quali autobus passeggeri, edifici residenziali e un ospedale a Odessa, Zaporizhia, nella regione di Kharkiv. Azioni che dimostrano, secondo il presidente Zelensky, la necessità di aumentare il sostegno internazionale a Kiev, con particolare riferimento ai sistemi di difesa aerea. Alle 17 a Parigi, nuova riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi, previsto anche un bilaterale Macron-Zelensky. Due alpinisti sono morti cadendo in un crepaccio sul Gran Paradiso. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino valdostano a 3.700 metri di quota. Erano dispersi dal 9 luglio. A dare l'allarme è stato il figlio di una delle vittime, quando non è riuscito più a contattarli. A Palermo la cerimonia dello svelamento dell'auto sulla quale viaggiava il giudice Falcone con la moglie e la sua scorta il giorno della strage di Capaci. Nel capoluogo siciliano sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: a pochi giorni dal 34esimo anniversario dell'attentato di Via D'Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata, nessun passo indietro.
4: Nel giorno del blitz che ha sgominato la banda del terrore per i commercianti di Palermo, la Presidente del Consiglio Meloni arriva in città alle 16 e parteciperà al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura insieme col Ministro dell'Interno Piantedosi. Poi con il Guardasigilli Nordio visita il Museo del Presente. Nel luogo voluto dalla Fondazione Falcone, la Premier accoglierà la teca con quel che rimane della Fiat Croma sulla quale viaggiava il magistrato ucciso nell'eccidio di Capaci. Con lui, il 23 maggio del 92, anche la moglie Francesca Morvillo e l'autista tra i sopravvissuti all'attentato Giuseppe Costanzo. La Premier guarderà le foto che ritraggono momenti di vita quotidiana a due passi dalla piazza in cui coloro che sarebbero diventati simboli della lotta alla mafia giocavano da piccoli. I resti della macchina, custoditi dalla scuola di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma, sono stati ceduti alla Fondazione per un progetto sulla memoria delle vittime delle stragi di mafia. Nel museo anche la quarto Savona 15 e la terza Fiat Croma saltata per aria 34 anni fa. A bordo le altre tre vittime, gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Da Palermo per il GR1, Vicky Sorci.
2: In arrivo a metà settimana una nuova ondata di caldo torrido sulla pianura padana e sulle zone interne del centro della Sardegna. Sono previste punte di oltre 40 gradi ed è allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, fra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Intanto brucia anche l'Europa. In Francia, a sud-est di Parigi, la foresta di Fontainebleau è stata devastata dalle fiamme, in fumo 800 ettari di bosco. La vittoria di Sinner a Wimbledon, un trionfo annunciato in diretta a Viterbo da un insolito pif durante il Tuscia Film Festival.
5: Il vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno sarà Sinner, ha vinto 5 minuti fa. Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film.
6: Eccolo Piff, affacciato alla loggia dei papi di Viterbo, che annuncia la vittoria di Sinner al pubblico in attesa di vedere il suo ultimo film, Che Dio perdona a tutti. Cose che accadono al Tuscia Film Festival, dove i film della stagione vengono accompagnati dai protagonisti nella piazza Cinta da Mura. E con il critico Enrico Magrelli a far da padrone di casa, casa. Festival che in questi primi giorni ha visto arrivare Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, e ad aprire è stata la simpatia di Virginia Raffaele per La vita va così.
7: Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani in mezzo a situazioni di disagio totale.
6: Stasera a Ronadio con Per te, sabato gran finale con Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre nei giardini di Bomarzo, aperti per l'occasione in notturna. Miriam Mauti, GR1.
2: La linea all'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
8: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
12: come no?
11: E poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
12: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
13: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Princess of China, il Coldplay con Rihanna, un salto indietro al 2011 con questo brano. Allora alle 15:10 su Rai Isoradio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica ad Alessandro Campanella, in questo caldo pomeriggio del 13 luglio 2026. Allora andiamo a vedere subito qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e strade. Partiamo con la A5 Torino-Courmayeur, dove incontriamo un prestare attenzione ad un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di Volpiano in direzione Torino. Siamo al chilometro 10 e 300. Andiamo sulla 55, restiamo in Piemonte, diramazione per Moncalieri, un veicolo anche qui in avaria poco prima dell'allacciamento A6 Torino-Savona, in direzione dell'allacciamento A6 appunto della stessa autostrada Torino-Savona. Siamo al chilometro 6 e 100 della diramazione per Moncalieri. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per un chilometro tra lo svincolo di Andora e poco dopo lo svincolo di Albenga in direzione Genova. Siamo tra i chilometri 92.800 e 81.200. Ritorniamo in Piemonte sulla 32 Torino-Bardonecchia, code a causa di un veicolo in avaria tra lo svincolo di Susa Est e lo svincolo di Chianocco-Bussoleno. Prestare attenzione in entrambe, in questo caso, le direzioni. Tra i chilometri, il tratto è compreso tra i chilometri 36 e 300 e il chilometro 28. Infine, ultimo aggiornamento, ci spostiamo di poco in Lombardia sulla 7 Milano-Genova, code per 3 km a causa di un'operazione di recupero e soccorso stradale tra la barriera di Milano e l'allacciamento di Bereguardo con l'allacciamento Bereguardo, allacciamento raccordo Bereguardo Pavia e in uscita in direzione Genova. Stiamo nel tratto compreso tra i chilometri 5.500 e 21.500.

Raizo Radio Estate.

0: Madonna con Dance Theria direttamente dal suo nuovissimo di zecca album Confession 2, che sta avendo un successo comunque clamoroso, un rientro dopo diversi anni dall'ultimo album, ed è balzato al numero uno su Billboard, e praticamente adesso Madonna detiene il record di artista che ha un numero uno su Billboard per 4 decenni differenti. Insomma, con quest'album si è riconfermata pure a 67 anni la regina del pop ancora una volta. Allora andiamo sull'A14 Bologna-Taranto, dove è ancora attiva una coda per un incidente tra Cesena e Valle Rubicone in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, una coda di 4 km tra i chilometri 101 e 106 e 600. E ci spostiamo sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove c'è una coda in direzione sud verso Courmayeur, e il tempi di attesa sono al momento stimati un'ora e mezzo. E infine ci spostiamo sulla A14, appunto Bologna-Taranto. Anche qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il Bivio, A14 A1 Milano-Napoli, e anche qui in direzione Ancona, in direzione sud. E infine è stata risolta, si sta risolvendo pian piano la coda per un incidente che anche a sua volta è stato risolto sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione sud verso Bologna. La coda era di circa 2 km, però pian piano appunto si sta dissolvendo. Il tratto compreso era tra il chilometro 11 e il chilometro 6 e 700.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai Isoradio.

Moving to the Sun, novità per il DJ Hugel alle 15.28 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla 1, Milano-Napoli, dove prestare attenzione tra Orte e Attigliano in direzione nord per chi viaggia verso Firenze per del fumo a causa di un incendio. Siamo all'altezza del chilometro 481 e ci spostiamo sulla 14, Bologna-Taranto, c'è una coda per traffico intenso all'altezza dell'uscita di Cesena al chilometro 99 700, e per chi proviene da Bologna. Spostiamoci ora sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, anche qui una coda all'altezza dell'uscita di Lastra Signa per coloro che provengono da Firenze all'altezza del chilometro 5 e 800. Un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria, che però comunque è stato rimosso, la troviamo sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione sud per chi viaggia verso Livorno. La coda è tra i chilometri 4 e 200 e 7 e 500. E infine sempre sulla A92 Genova-Rosignano, attenzione ad un'uscita chiusa a causa di un incendio e dello svincolo di Monte Romano in uscita per chi proviene. L'uscita è interessata per chi proviene dalla statale 1 Aurelia. Siamo all'altezza del chilometro 70 e 700.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze per riascoltare un po' le canzoni che hanno caratterizzato le nostre estati del passato, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri. E oggi ascolteremo un brano che ha caratterizzato parecchio, diciamo, l'estate del 2020, un altro un po' più vecchiotto del 1965, ma partiamo subito con uno del 2000, il primo anno di questo nuovo millennio, e Per tutta la vita. Para toda la vida, Marcela Moreno.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

0: Businessman, dito nella piaga, alle 15.47 su Rai Isoradio. Allora, adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano, tra Sasso Marconi Nord e il Bivio per la 1 direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Firenze Scandicce e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Più a sud, 5 km di coda per incidente risolto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, coda per traffico intenso tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda tra Bologna Casalecchio e il Bivio per la 14 in direzione di quest'ultimo. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista verso l'Italia 1 ora e 30 minuti, verso la Francia 30 minuti. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Destinazione estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Un giovanotti del 1989, i suoi esordi nel mondo della musica e della discografia con Gimme Five. Allora andiamo sulla A19 Palermo-Catania, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incidente poco dopo lo svincolo di Catena Nuova in direzione di Palermo. Siamo al chilometro 156 e 900. Trasferiamoci sull'A4 Brescia-Padova, dove ci sono delle code per 8 chilometri a causa di un incidente tra lo svincolo di Peschiera e lo svincolo di Desenzano in direzione Brescia. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 259-400 e il chilometro 244-400. E se restiamo in Lombardia e più a Milano, più vicini a Milano, sulla tangenziale nord, traffico rallentato a causa di, appunto, di traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 151 di Cinisello Balsamo Nord e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Siamo nel tratto tra i chilometri 8.500 e 4.600.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Siempre toca y llega.
1: Roma Servizi per la mobilità per Rai Radio, traffico e viabilità.
2: E per conoscere la situazione in tempo reale sulle strade della nostra capitale ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità. Per noi c'è Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Al momento si segnala forte traffico in Piazza Risorgimento e Via Crescenzio, in Piazzale Clodio, su Lungotevere Diaz, in Viale Regina Margherita, in Via Salaria, tra Via Po e Corso Italia. Traffico anche in Via Po, sulla circonvallazione Tiburtina, in Viale della Serenissima, in Via Marsala, in Via Tuscolana, in zona San Giovanni e nei pressi degli studi di Cinecittà e in Viale Europa. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.
4: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Allora per stasera pensavamo
6: sì,
5: cinema,
6: certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come
5: da Marco,
6: no?
5: E poi da lì
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Un salto indietro di 15 anni esattamente nel 2011 per questo brano del Uberphonic, Anger Never Dies, alle 16.06 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 14, dove incontriamo traffico bloccato per un incidente in entrambe le direzioni. Siamo tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. Si sono formati 5 km di coda a seguito di un incidente tra due autovetture, con il traffico bloccato appunto in entrambe le direzioni, e conseguentemente 2 chilometri di coda anche in direzione opposta verso Bologna. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire presso la stazione di Cesena, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A14 presso la stazione di Valle del Rubicone. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo adesso restiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada appunto Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 22 e 200 e l'inizio dell'autostrada. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud e incontriamo una coda per una viabilità esterna che non riceve all'altezza dell'uscita di San Cesario in entrambe le direzioni. Un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione sud per chi viaggia verso il capoluogo emiliano, tra i chilometri 20 e il chilometro 19. Un chilometro di coda anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora in direzione est per chi viaggia verso Genova. Il chilometro di coda è causato da lavori tra i chilometri 97.700 e 95.900. E infine torniamo sulla 14 e troviamo anche qui, incontriamo un incidente, il tratto marchigiano tra Civitanova Marche, Macerata e Loreto, è un'auto ferma in corsia d'emergenza in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Siamo all'altezza del chilometro 261 e 300.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul, novità per Chaka Khan con Snoop Dogg, la sempre meravigliosa voce della regina del funky Chaka Khan, alle 16:15 su Raiso Radio. Allora andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio A10-A7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure, e siamo all'altezza del chilometro 2 e 300. E un incidente segnalato sulla A1 Milano-Napoli, sono dai veicoli in piazzola di sosta tra il bivio 1A16 Napoli-Canosa e il nodo A1 a Cerra-Fragola in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 752 e 600. E sempre in Campania siamo sulla A30 Caserta-Salerno, una coda per traffico intenso la incontriamo all'altezza proprio di Salerno in direzione nord per chi viaggia verso Caserta, all'altezza più precisamente del chilometro 49 e 700. Andiamo adesso, ci spostiamo in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania, attenzione a un veicolo in avaria poco prima dello svincolo Tremonzelli in direzione Catania, siamo all'altezza del chilometro 72 e 700. Infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla 15 Parma-La Spezia, attenzione a un veicolo in avaria poco prima dello svincolo di Fornovo in direzione La Spezia, all'altezza del chilometro 22 e 800.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ufficio Case Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Isoradio.

Material Lover, novità per cui per Sayena Spyro, questa giovanissima appena ventenne cantautrice britannica. Allora andiamo sulla A14 Bologna-Taranto e allora andiamo nel tratto tra Cesena Nord e Valle del Rubicone, dove incontriamo ancora 4 km di coda a causa di un incidente in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Comunque la coda è tendente a diminuire anche perché la causa è stata risolta. In ogni caso si consiglia l'uscita a Cesena e poi la statale 9 via Emilia con rientro in A14 a Valle Rubicone. Stiamo parlando per chi viaggia verso sud, appunto verso Ancona. Il tratto compreso è tra il chilometro 99 e 103. E ci spostiamo di poco, restiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra il bivio A14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio e il bivio A14-1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli. E poi ci spostiamo sulla A3 Napoli-Salerno, traffico rallentato tra Napoli stazione e l'allacciamento A1-A3 in entrambe le direzioni. E invece si è risolto l'incidente nel tratto marchigiano della A14 Bologna-Taranto, era un'auto ferma in corsia d'emergenza tra Civitanova Marche Macerata e Loreto in direzione nord verso Ancona. Si è anche risolta la coda per un veicolo fermo in avaria, la coda di un chilometro tra Altedo e Bologna Interporto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Il tratto compreso era tra il chilometro 20 e il chilometro 19. E ancora invece una coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra gli svincoli di Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione est per chi viaggia verso il capoluogo toscano. Siamo nel tratto tra i chilometri compreso nel tratto tra i chilometri 21 e 900 e 19 e 600. Infine sulla A4 Brescia-Padova ancora code a tratti a causa di un incidente precedente tra lo svincolo di Peschiera e quello di Desenzano in direzione Brescia tra i chilometri 259 e 400 e 244 e 400.

Soul Man, Sam Moore e Lou Reed alle 16.34 su Rai Iso Radio, un remake del 1986 di un brano soul invece degli anni 60, più precisamente del 67. E andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra Corso Malta, gli svincoli di Corso Malta e quello di Capodimonte in direzione ovest verso Pozzuoli, il tratto compreso tra i chilometri 18.800 e 16.100. Invece ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, attenzione a dei materiali dispersi per perdita accidentale in terza corsia tra gli svincoli di Melegnano e quello di Milano Sud in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Prestare attenzione tra i chilometri 7.700 e 8.900. Si sta invece sempre più risolvendo la coda tra Cesena Nord e Valle Rubicone in direzione sud verso Ancona, e la coda era stata causata da un incidente precedente e il tratto compreso era tra i chilometri 99 e 102. Code a tratti per traffico intenso sempre sulla 14 tra il bivio a 14 raccordo a 1 Bologna Casalecchio e il bivio a 14 a 1 Milano Napoli in direzione nord verso l'autostrada Milano Napoli in direzione nord, appunto siamo tra l'inizio dell'autostrada e il chilometro 9. E ci spostiamo invece adesso sulla tangenziale nord di Torino, dove abbiamo un veicolo in avaria 3 km prima dell'allacciamento di Caselle in direzione Torino Nord a 5 Torino Aosta. Siamo all'altezza del chilometro 17.200 e restiamo in Piemonte sulla A55 di diramazione per Pinerolo, un veicolo in avaria poco prima dell'allacciamento Drosso, allacciamento tangenziale sud di Torino in direzione dello svincolo strada regionale 23, più precisamente all'altezza del chilometro 1.400.

0: Bam bam, bambina.
1: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Fever Dreams, novità per Alex Warren alle 16.41 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora andiamo sulla A15 Parma La Spezia, dove incontriamo delle code a tratti per 2 chilometri tra lo svincolo di Berceto e poco prima dello svincolo di Pontremoli in direzione La Spezia, tra i chilometri 51 e 200 e il chilometro 75. E queste code sono collegate a dei lavori che appunto sono in atto tra lo svincolo di Pontremoli e poco dopo lo svincolo di Berceto in direzione Parma. I lavori riguardano la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo Gobba-Treviglio-Vimodrone in direzione dello svincolo di Lecco. Siamo all'altezza del chilometro 10.500. Restiamo a Milano, sulla 7 Milano-Genova, incontriamo delle code a causa di traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest del capoluogo lombardo in direzione dello svincolo Milano. Siamo all'altezza del chilometro 5. E adesso ci spostiamo decisamente più a sud, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Attenzione a un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi in direzione Salerno, quindi in direzione nord. Siamo all'altezza del chilometro 286.

0: Cesare Cremonini con la sua marmellata alle 16:47 su Rai Isoradio. Allora adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Firenze e Scandicce il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Valle Rubicone verso Ancona con tempi di attraversamento di 35 minuti e tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 10 Genova-Savona aeroporto e il bivio per la 7 in direzione Genova sulla tangenziale di Napoli tra Via Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli e sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per la 14 davanti un chilometro di coda per veicolo in panne tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista verso l'Italia 1 ora e 30 minuti, verso la Francia 30 minuti. Raccomandiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza quando si viaggia, anche quelle dei sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran alle 16.59, 45 secondi, e adesso c'è il segnale orario, seguirà il giornale radio e poi ci ritroviamo dopo su Isoradio.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Palermo. La cerimonia di svelamento della Fiat Croma della strage di Capaci partecipa anche la premier Giorgia Meloni, che in precedenza ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La linea all'inviata Carla Macrellino.
4: Ha scelto di essere qui oggi perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con coloro che garantiscono la sicurezza, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio, partecipando ad una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Sentiamo un passaggio.
5: A Palermo lo Stato c'è e vuole essere sempre più presente con determinazione, certo con umiltà, senza mai indietreggiare, perché questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
4: Giorgia Meloni è attesa a momenti qui al Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la presentazione dei resti della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 92. Ma ancora prima ha deposto un mazzo di fiori alla Stele sul luogo della strage lungo l'autostrada A29 vicino Capaci. Palermo, che ha contribuito alla coscienza civile dell'Italia, è al centro dell'azione del governo, ha aggiunto la premier. Chi pensa di riportarla indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. E poi la premier anche ipotizzato per l'escalation criminale degli ultimi mesi l'impiego dell'esercito. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
3: Stati Uniti, una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha visto coinvolti agenti dell'immigrazione a Biddeford, nello stato del Maine. L'episodio è a meno di una settimana dalla morte di un cittadino messicano ucciso da un esponente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Ora in Italia, tragedia in Valle d'Aosta, sul Gran Paradiso a 3.700 metri di altezza.
6: Le operazioni di ricerca erano scattate giovedì scorso, il 9 luglio. Quella mattina i due alpinisti erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II, diretti alla vetta del Gran Paradiso a 4.060 metri di quota. Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, il gestore del rifugio ha allertato i soccorsi, ma i sorvoli in elicottero, effettuati anche nei giorni successivi, hanno sempre avuto esito negativo. Fino a questa mattina, quando i tecnici del soccorso alpino valdostano sono riusciti a individuare il crepaccio in cui erano precipitati a 3.700 metri di altitudine mentre erano in fase di discesa lungo la via normale. I corpi senza vita dei due alpinisti, entrambi cittadini rumeni, sono stati quindi recuperati nel ghiaccio a una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta e le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sono stati affidati al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. E ieri, sul versante svizzero del Cervino, sulla cresta dell'Hörnli, a circa 4.000 metri di quota, altri due alpinisti sono morti mentre erano in fase di discesa dalla vetta. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Da Aosta, Marco Barboni, GR1.
3: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato alla stazione Certosa il 26 maggio scorso.
7: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile sei giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere e insieme al fratello e a un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte. Morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Rei Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
3: A metà settimana ne arriva una nuova ondata di caldo torrido, sono previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze, a Perugia, in Emilia-Romagna, in Piemonte è allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Ora la musica, l'album Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino superando le 450.000 copie vendute.
8: Vorrei, vorrei, vorrei tornare a quando ci basta.
3: Un nuovo riconoscimento per il giovane cantatore genovese dopo un altro disco di platino ottenuto la scorsa settimana per il brano Balorda Nostalgia che stiamo ascoltando e con il quale ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tutta Vita è l'album più ascoltato del 2025.
8: Ed è stata tutta vita.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
10: Allora per stasera pensavamo cinema,
11: certo.
10: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
11: come no?
10: E poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
11: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
12: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
13: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
14: Let's go.
13: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Kesha con TikTok alle 17.09, Rai Isoradio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Un saluto per la parte tecnica Giovanni Leporale e andiamo avanti con qualche aggiornamento per quanto riguarda le nostre strade e autostrade. E partiamo con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove è segnalato un incidente tra lo svincolo di Gemme e quello di Borgo Manero in direzione nord, appunto verso Gravellona Toce. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 146 e 600. Andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia, tra i chilometri 133 e 138 e 300. Ci spostiamo in Toscana sulla A11 diramazione Lucca-Viareggio, code a tratti per un chilometro a causa di recupero mezzi tra lo svincolo di Massarosa e poco dopo lo svincolo di Lucca San Donato in direzione della diramazione appunto di Lucca. Siamo all'altezza del chilometro 14. E poi andiamo sulla A6 Torino Savona, attenzione a un veicolo in fiamme poco dopo lo svincolo di Altare in direzione Torino, più precisamente all'altezza del chilometro 109-600. E restiamo su questa autostrada, appunto sulla 6 Torino-Savona, prestare attenzione invece ad un veicolo in avaria poco prima dello svincolo di Mondovì in direzione Savona, all'altezza del chilometro 62-700.

I'm never gonna rip, i Green Day, novità. È sempre un piacere ascoltare il ritmo fortemente rock and roll di questo gruppo americano. Novità appunto alle 17.16 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove incontriamo una coda per una viabilità esterna che non riceve, tra il bivio A7 a 10 Genova 20 miglia e lo svincolo di Genova Ovest in direzione sud per chi viaggia verso Genova. Siamo tra i chilometri 131.700 e 132.800. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo tra i chilometri 313 e 316. Una coda si registra sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur. I tempi di percorrenza al momento sono stimati di 1 ora e 30 minuti. E poi un chilometro di code a tratti sulla 10 Genova 20 miglia tra gli svincoli di 20 miglia e quello tra 20 miglia svincolo e quello di 20 miglia città in direzione ovest verso il confine di stato. Siamo all'altezza del chilometro 151 e 800. E infine sempre segnalato l'incidente sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Gemme e Borgomanero. È coinvolto un veicolo in direzione nord verso Gravellona Toce. Siamo all'altezza del chilometro 146 e 600.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

L'immutata energia rock dei Rolling Stones con la loro In The Stars, tratta tra l'altro dal nuovissimo album appena uscito, Foreign Tongues, sta riportando questo gruppo di nuovo, nuovamente dopo una carriera lunga sui 60 anni, oramai parliamo, iniziata negli anni 60, e sono, la loro energia è sempre immutata. Tra l'altro Mick Jagger, il leader, ha manifestato la volontà di presentare questo nuovo album, oltre al loro repertorio straordinario, in un nuovo tour mondiale, e noi ovviamente non vediamo l'ora di vederli all'opera. Allora, sono le 17:27, andiamo a vedere qualche aggiornamento per quanto riguarda le nostre autostrade. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, è segnalato un incidente tra Capua e Caianello in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 717. Si sta invece risolvendo l'incidente in cui è coinvolto un veicolo sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra Ghemme e Borgomanero in direzione nord, appunto verso Gravellona Toce, all'altezza del chilometro 146 e 600. E ci spostiamo sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove incontriamo una coda per una viabilità esterna che non riceve, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. E incontriamo invece un altro incidente sulla A4 Torino Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Siamo all'altezza del chilometro 131 e 100. Una coda per operazioni doganali la troviamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione del confine con la Svizzera. Siamo al chilometro 39 e 400. Infine 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria sulla A12 Genova Rosignano, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione nord verso il capoluogo ligure, tra i chilometri 11 e 500 e 8 e 600.

Flamenco Paranoia Samurai J alle 17.36 su Rai Iso Radio. Allora, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove bisogna prestare attenzione tra Capua e Caianello per un veicolo in fiamme a causa di un incidente, un camion ribaltato in cunetta che ha preso fuoco. Siamo in direzione nord per chi viaggia verso Roma, all'altezza del chilometro 717. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove incontriamo una coda di circa un chilometro per una viabilità esterna che non riceve, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione est verso il capoluogo toscano. E un incidente segnalato sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano, è coinvolto un motociclista. Siamo all'altezza del chilometro 120. Traffico rallentato sulla 3 Napoli-Salerno, tra lo svincolo di Napoli Stazione e l'allacciamento della 1 con la 3 in direzione sud per chi viaggia verso Salerno. Siamo tra l'inizio dell'autostrada appunto A3 e il chilometro 3.300. E ci spostiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio A1 variante di Valico. I tempi di percorrenza sono calcolati al momento di circa un'ora tra questo tratto. Il tratto compreso è più precisamente tra i chilometri 295 e 267.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Rai su Radio.

0: Salto indietro al 1998, gli anni, gli 883 alle 17.47 su Rai Isoradio. E adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Circolazione in aumento sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Valle Rubicone verso Ancona, e tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la 1 in direzione di quest'ultimo, poco meno di 30 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Sempre per traffico segnaliamo code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, con tempi di percorrenza di 15 minuti, sulla 10 Genova-Savona tra aeroporto e il bivio per la 7 in direzione Genova, e sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Ancora code sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per la 14 e quello per la 1, sulla 12 Genova Sestri Levante tra Recco e Genova Est verso Genova, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e sulla 11 e sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Più a sud, sempre sulla 1, 2 km di coda per incidente tra Capua e Caianello verso Roma. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista verso l'Italia 1 ora e 30 minuti, verso la Francia 30 minuti. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

cosa fai questa sera, Noemi, alle 17.55 su Rai Isoradio, il nuovo singolo estivo per la cantante romana. Allora le andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Somma Campagna e lo svincolo di Peschiera in direzione Brescia. Siamo tra i chilometri 271 e 259 e 400. Sulla A7 Milano-Genova, attenzione a un veicolo in avaria tra l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e lo svincolo di Castelnuovo-Scrivia in direzione di Milano. Il tratto compreso è tra i chilometri 63 e 54. Ci trasferiamo in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia, lavori tra lo svincolo di San Bartolomeo e poco dopo lo svincolo di Andora in direzione del capoluogo ligure, tra i chilometri 99 e 200 e 92 e 800. E torniamo sulla 15 Parma-La Spezia, lavori tra lo svincolo di Pontremoli e poco dopo lo svincolo di Berceto in direzione di Parma, tra i chilometri 75 e 51 e 200. I lavori sono per la demolizione e la ricostruzione per il viadotto Gravagna. E andiamo sulla 1 Milano-Napoli, si è creata una coda per un incidente tra Capua e Caianello in direzione nord per chi viaggia verso Roma, una coda di 3 km tra i chilometri 720 e il chilometro 717. E infine una coda di 1 km per un veicolo fermo in avaria la incontriamo sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e il bivio A7-A12 Genova-Livorno in direzione sud verso il capoluogo ligure, tra il chilometro 124 e il chilometro 128.

di Stevie Wonder che avete appena ritrovato in viaggio su Rai Radio, I Just Call to Say I Love You, più dolce di così si muore. Allora, ben trovati su Rai Radio. Chi è che sta parlando in questo momento al microfono? Davide Santirocchi, dopo il nostro Fabio Carriero, con John Leporail alla parte tecnica, con qualche buona notizia. Diamo conto della soluzione dell'incidente sulla A7, quello tra Genova, Bolzaneto e Busalla, segnalato in direzione Milano. La situazione si è normalizzata anche sulla 11, almeno tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. La coda che si era formata è terminata. Sulla A4 quel veicolo in avaria è stato rimosso, era al chilometro 132. Le code però rimangono verso Brescia, le segnaliamo tra Cormano e Milano Est, quindi una situazione che rimane abbastanza difficile. Poi abbiamo notizie di materiali dispersi sulla 24 tra Torno in Parte e Valle del Salto, attenti verso Roma, chilometro 80, si sono formati già dei rallentamenti. Adesso proviamo a dare conto delle notizie in senso un po' più geografico e andiamo sulla 1 nel tratto Capua Caianello. Qui c'è un veicolo in fiamme dopo un incidente al chilometro 717, siamo sulla carreggiata nord, si è formato già una coda di 3 km che sta aumentando appunto tra Capua e Caianello. Sappiamo che il camion si è ribaltato, ha preso fuoco e quindi c'è questa situazione molto delicata tra Capua e Caianello verso nord in direzione della capitale. Per la 1 le code a tratti restano tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la variante di valico, il tempo stimato è di un'ora per un tratto di circa 30 km. Le code anche tra lo svincolo per la 11 e Firenze Scandicci verso Roma in carreggiata sud, e per traffico intenso i rallentamenti tra la variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna e anche tra Modena sud e Modena nord verso Milano, segnaliamo rallentamenti in questo caso per materiali dispersi, come abbiamo detto al chilometro 166. E poi un incidente tra Milano sud ed il bivio con la A58 in direzione Bologna, si è subito formata una coda, l'incidente è avvenuto al chilometro 9200 e è accaduto da poco, quindi attenzione. Materiali dispersi, c'è tutto sulla 1, materiali dispersi anche tra Terre di Canossa Campeggine, il bivio per la 15 in direzione Milano, si è formata una coda di almeno 2 km ma sta aumentando, i materiali sono stati recuperati ma la coda aumenta ancora.

Madonna. Ormai si usa così, sul finale delle canzoni praticamente ci si ringrazia, grazie Madonna, grazie Sabrina, grazie, ci vediamo alla prossima, tutto così, tutto dentro al finale. Allora, siamo seri, andiamo subito sulla 3 perché i rallentamenti vengono segnalati ora tra Napoli stazione, il bivio per la 1 verso Salerno, e poi abbiamo notizie anche dalla 11, le prime code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla 10 com'è la situazione? Oggi è uno splendore rispetto a ieri, dove segnalavamo lunghi tratti con code, ora abbiamo questa coda tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova. Accontentiamoci di questa coda, sperando che non aumenti. Era un incidente quello che segnalavamo sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est, qui situazione risolta. In A14 il traffico intenso, le code tra lo svincolo per il raccordo di Casalecchio e la 13 verso sud, quelle in direzione nord da Castel San Pietro fino all'allacciamento con la 1, quindi il classico tratto con importanti disagi per chi viaggia soprattutto verso nord. Poi sulla 24 c'è un veicolo fermo in galleria, attenti, torna in parte Valle del Salto verso Roma, segnalato al chilometro 80. Erano segnalati anche dei rallentamenti su questo tratto, ma sono terminati.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

6:24 il pomeriggio di Raizo Radio, si colora di notizie meteo tra pochissimo, ma intanto diamo conto di quello che sta accadendo anche al traforo del Monte Bianco, perché come sempre durante l'estate ci si muove in tanti tra la Francia e l'Italia, e quindi sul lato francese, piazzale francese del traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti verso sud in direzione Courmayeur, un'attesa anche sul lato italiano, circa 30 minuti prima di poter transitare in direzione di Chamonix. Per quel che riguarda la situazione del traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno, le consuete code Firenze-Scandicci, Firenze-Viadotto Indiano segnalate verso Firenze e quelle verso Livorno sono motivate però da un veicolo in avaria tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno, appunto c'è questo incolonnamento. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, prime difficoltà tra Doganelle e Corso Malta, code verso Pozzuoli.

0: E come sempre appuntamento meteo alle 6:30 del pomeriggio. Buon pomeriggio quindi al primo maresciallo Nello Chicchirichi.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati e gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un robusto campo di alta pressione che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Fanno eccezione le aree alpine e prealpine, dove durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e isolati temporali, attualmente ancora presenti sulla Val d'Ossola e sull'Alto Adige. Nelle prossime ore nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi e lasceranno spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite su tutte le regioni interessate dagli eventi precipitativi. Venti generalmente variabili o regime di brezza al centro-nord, da deboli a moderati, con locali rinforzi sulle isole maggiori al sud. Possibili rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature hanno visto un deciso aumento con valori fino a 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e vicino a 37-38 gradi sulla Sicilia, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e sulla Campania. Il lieve aumento o senza variazioni significative sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un ulteriore aumento delle temperature su tutte le regioni con picchi fino a 40 gradi e in particolar modo sulla Sardegna, dove si attendono valori prossimi ai 42-43 gradi. Principalmente nelle aree interne. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prendiamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: E poi, da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Un'ora, questo è il nuovo di Geolier. Andiamo subito sulla 1 perché ci sono ottime notizie. Diamo conto della fine delle code tra Melegnano e la A58. Dopo che l'incidente è stato risolto, la situazione si è normalizzata e anche tra Terre di Canossa e il bivio per la 15 verso Milano non ci sono più rallentamenti né code. Abbiamo delle novità però tra Arezzo e Valdarno, ci sono dei materiali dispersi e si sono formati dei rallentamenti verso Firenze. Si palesa questa situazione al chilometro 342. Rimangono le code a tratti Firenze imprudente a variante di Valico, il tempo stimato un'ora per 30 minuti e questa è evidentemente una situazione difficile. E Giuseppe ci manda un messaggio arrabbiatissimo perché lì fra l'altro ci sono anche diversi incidenti, quindi molta molta attenzione su questo tratto. Ci sono naturalmente da rispettare le regole del codice della strada, Giuseppe. Poi naturalmente è un tratto molto trafficato perché è un po' come la tangenziale di Firenze che non esiste e infatti si sfrutta la 1. In A1 abbiamo questa coda per il tratto Capua Caianello in direzione nord, si è verificato un incidente, un mezzo pesante si è ribaltato, poi ha preso fuoco e ancora in fiamme, la coda lunga 4 km in direzione Roma a partire da Santa Maria Capua Vetere fino a Caianello. Notizie dalla 4 tra Viale Certosa e Milano Est, ora le code segnalate verso Brescia, aumentato il tratto interessato dal disagio, e anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino ci sono incolonnamenti. Anche sul tratto Somma Campagna Peschiera abbiamo code dovute al traffico intenso in direzione di Brescia, poi Bergamo con code in uscita provenendo da Milano, quelle all'uscita di Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Sulla 7 abbiamo segnalato la soluzione di un incidente, ma la coda tra Busalla ed il bivio per la 12 verso Genova è ancora lunga 2 km in direzione opposta, stesso tratto più o meno Busalla Isola del Cantone, 1 km di coda per lavori in direzione Milano. Sulla 8 sono notizie importanti queste perché il tratto è molto lungo, quello compreso tra la tangenziale ovest di Milano e Bussarsizio, code in direzione di Varese. Poi abbiamo la 13, le code tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 segnalate in direzione sud dovute al traffico intenso. Ricordo quel veicolo, un mezzo pesante fermo in galleria sulla 24 tra Torni in Parte e Valle del Salto verso Roma, prudenza al chilometro 80, il tratto urbano della 24 è interessato da code in uscita dalla capitale a partire dalla tangenziale e fino al raccordo. Torniamo indietro di parecchi anni, lo facciamo con qualcosa di particolarmente delicato, forse servirà per quelli che sono in coda, soprattutto sulla 1 nel tratto appena segnalato con il veicolo in fiamme. E quindi proviamo con Simon & Garfunkel, la loro Mrs. Robinson, a quietare un po' gli animi. Restano code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui per un veicolo in avaria tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno, la coda di 4 km.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: America Inc., il nuovo di Gianna Nannini, nuovo per modo di dire, ha rivisitato questo classico con Marrakesh, 18-48 minuti. C'è un problema sul traforo del Fréjus, è stata chiusa la galleria, stanno lavorando in entrambe le direzioni, comunque è chiusa la galleria. Andiamo sulla Brescia-Padova, aumenta il tratto interessato da code, quello compreso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Brescia con incolonnamenti. Adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, radioascoltatori di Rai Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora. In A8 Milano-Varese segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio verso Varese. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, tanto quanto tra il raccordo Viale Certose, Milano Est verso Brescia. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e per le stesse ragioni coda tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci in direzione di Roma. Mentre tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione sempre della capitale si sono formati 4 km di coda per un mezzo pesante che, dopo essersi ribaltato, ha anche preso fuoco. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci a 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, e un chilometro di coda tra Ortone e Pescara Sud verso Pescara per un veicolo in avaria. Sulla 10 Genova-Savona invece coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova, mentre proprio in A7 segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, e 2 chilometri di coda invece per un mezzo pesante in avaria tra Busalla e il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova. Anche in questo caso sul posto per il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Firestone, mancano 5 minuti alle 19, tra poco i titoli del TG3, intanto diamo conto delle ultime notizie, soprattutto della zona di Milano, ma cominciamo dalla 21 perché per un grave incidente è chiuso il nodo di immissione in A1 in direzione Torino, quindi c'è questa notizia che stiamo diramando ormai da alcune ore, in particolare appunto sul raccordo Piacenza Sud A21 c'è questo incidente e questa impossibilità di immettersi sulla 1. In percorsi alternativi sono per la A21 direzione Torino uscire e rientrare a Basso Lodigiano verso Bologna, immettersi sulla A21 in direzione Torino oppure uscire a Piacenza Sud e rientrare a Piacenza Ovest sulla A21 per appunto ovviare al problema. È un incendio quello che ora è segnalato sulla 1 tra Milano Sud ed il bivio con la A58 all'altezza del chilometro 10. Prudenti, il fumo sta invadendo le carreggiate entrambe. Sulla tangenziale ovest di Milano le code tra Pavia Opera e Baggio Cusago verso la 8 in direzione opposta, rallentamenti tra la 4 e Trezzano in direzione della 1. Sulla tangenziale nord abbiamo rallentamenti tra la tangenziale est di Milano e la statale 36 del Lago di Como verso la 44 Milano Meda in direzione opposta, rallentamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E andiamo sulla tangenziale est dove ci sono code tra il bivio per la 1 e Gobba in direzione di Lecco. Queste le ultimissime, ritroviamo anche Laura Pausini che ci accompagna per i prossimi chilometri con la canzone intitolata Tra te e il mare.

0: Lauro Pausini, tra te il mare, attenzione sulla 1 tra Orvieto e Fabbro, come ci ha segnalato Enzo, c'è uno pneumatico scoppiato in carreggiata nord al chilometro 430, lo stanno recuperando, è in atto una scorta veicoli, siate comunque prudenti, troverete certamente dei rallentamenti. E poi l'incidente lì sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello verso nord, aumenta la coda ora lunga 5 km, l'uscita consigliata quella di Santa Maria Capua Vetere, si utilizza la Casilina, si rientra in A1 a Caglianello. Queste le indicazioni e i consigli che fornisce Autostrade per l'Italia in merito a questo incidente. TG3.
1: Parigi, riunione dei volenterosi, alleanza con Kiev contro i missili, il Cremlino, guerra fondai, l'accusa di Francia e Germania, da Mosca attacchi informatici in tutta Europa. Iran usa nuovo scambio di colpi, Trump Hormuz aperto, ci faremo pagare il 20% sulle merci, blocco dei porti iraniani, Teheran, accordo violato, lo stretto è nostro. Meloni a Palermo per lo svelamento dell'auto di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Capaci ha cambiato la storia, Maria Falcone non segno di sconfitta ma di rinascita. Legge elettorale, Fratelli d'Italia preferenze, capolista bloccato, opposizioni, battaglie in aula, Salvini al TG3 non sono un problema, Molteni non andrà al vertice USA contro gli antifascisti. Confessa durante il processo d'appello l'ex fidanzato di Aurora Tila, 13 anni, precipitata dal balcone di casa, sono stato io, la famiglia, troppo tardi, no a sconti di pena. L'anticiclone africano in pieno sull'Italia, mercoledì il picco, allerta in Sardegna e Puglia, temperature oltre i 40, nel weekend aria fresca e temporali al nord-est.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Jamiroquai, dopo i titoli del TG3, questa Canned Heat, buone notizie per la A4, terminate tutte le code, fa eccezione il tratto segnalato tra Somma Campagna e Desenzano, dove troviamo ancora verso Brescia degli incolonnamenti, ma sulle altre tratte della A4 il traffico è tornato regolare sia verso Brescia sia verso Torino. Anche sulla A7 migliora la situazione, almeno verso nord, terminata la coda Busalla Isola del Cantone, resta quella verso sud lunga un chilometro per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e lo svincolo per la 12. Ci spostiamo sulla 8, la Milano Varese, è un veicolo in panne, questo che al chilometro 20 sta determinando delle code tra Legnano e Busto Arsizio in carreggiata nord. Sulla 10 invece, terminate le code Genova Aeroporto Bivio a 7, abbiamo buone notizie anche per la 14, almeno in carreggiata sud non ci sono più le code tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio per la 13. In A14 restiamo per il tratto Castel San Pietro Bivio 1, verso nord è ancora interessato da code e il tempo stimato su questi 26 km d'autostrada è ancora molto alto, un'ora, questa è appunto la stima che fornisce Autostrade per l'Italia. Ma c'è anche un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, e questo è il motivo evidentemente per cui si è allungata il tempo di percorrenza è maggiore di prima, l'incidente al chilometro 31 e 300 verso nord, con una coda specifica di 2 km. Abbiamo notizie anche dalla 13 di un incidente al chilometro 104, si è verificato tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna. Attenzione, non è ancora segnalata una coda o un rallentamento conseguenza di questo incidente, però prudenti. In A13 Bologna Interporto Bivio A14 abbiamo le code invece dovute al traffico intenso in direzione sud in direzione di Bologna. Per la Firenze Pisa Livorno resta questa coda di 4 km, Firenze Scandicci Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per un veicolo fermo non ancora rimosso al chilometro 7 e 300. E poi torno anche a parlare della situazione, vediamo un po', abbiamo il traforo del Frejus, ricordiamo che la galleria è stata chiusa per lavori in entrambe le direzioni, non abbiamo contezza di quando verrà riaperta e naturalmente cercheremo di informarvi. E poi la situazione della 1, in particolare quella tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello verso Roma, la coda di 5 km per questo incidente che ha visto anche un mezzo pesante incendiarsi. Il tratto potete evitarlo uscendo a Santa Maria Capua Vetere utilizzando la statale 6 Casilina, rientrando in A1 a Caianello. E salutiamo anche Alessandro Campanella che sta curando la parte tecnica, il tizio che parla è Davide Santirocchi, il tizio che canta è Fulminacci, questo è il suo nuovo lavoro, ci convince sempre con questa nuova proposta intitolata Maledetto Me.

Bruno Mars, questa è la sua On My Soul, 14 minuti dopo le 19, una bella iniziativa, la DN Kronos ci fa partecipi di questa novità. In Inghilterra le biblioteche pubbliche del Regno Unito si preparano a diventare veri e propri centri di produzione musicale. Il governo britannico ha annunciato un nuovo programma da almeno 12 milioni di sterline per creare nelle biblioteche spazi dedicati alla musica con sale di registrazione, attrezzature professionali e possibilità addirittura di esibirsi dal vivo. L'iniziativa nasce anche dall'esperienza della fondazione benefica del cantante Ed Sheeran, che negli ultimi anni ha finanziato i progetti simili in biblioteche e centri giovanili, oltre a sostenere i giovani musicisti attraverso il prestito di strumenti. Lo stesso Sheeran aveva presentato un progetto alla ministra della cultura britannica Lisa Nandy, e da quell'incontro è nato questo piano nazionale che punta a rendere la musica più accessibile soprattutto per chi proviene da contesti meno privilegiati. I fondi serviranno ad acquistare cabine di registrazione, mixer e altre apparecchiature necessarie per permettere ai giovani di creare musica senza dover affrontare costi elevati. L'obiettivo naturalmente è offrire un ambiente sicuro e familiare, soprattutto gratuito, dove coltivare il talento. E di talento ce n'è tanto, è Ligabue, questa volta lo ritroviamo con qualcosa di scatenato. Ricordo in un festival di Sanremo fu ospite, portò questa canzone Il muro del suono e venne giù l'Ariston per l'energia che ha sprigionato durante quella serata. Il pezzo lo ritroviamo e viaggiamo in sicurezza con tutto il rock di Ligabue.

Si chiama Aaron, firma questa Shiny Stockings, è evidentemente stato colpito dall'immagine di una donna con calze lucide e ha deciso di fare la dichiarazione d'amore addirittura direttamente. Allora, siete su Raiso Radio, cerchiamo di vedere quali sono le ultimissime notizie, lo facciamo andando sulla 1, dove un ennesimo incendio è segnalato tra Orvieto e Fabbro, lì al chilometro 431, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. Domato l'incendio tra Milano Sud e la 58, sempre sulla 1, almeno qui la situazione si è normalizzata. Restano i rallentamenti tra Arezzo e Valdarno verso Firenze e ancora in carreggiata nord le code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione appunto di Bologna. Il tempo stimato 40 minuti per un tratto di circa 20 chilometri. Restano rallentamenti anche tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in carreggiata nord, ancora in direzione Bologna. E poi c'è questa notizia dell'incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello. Abbiamo consigliato, visto che il traffico defluisce su due sole corsie e quindi la coda tenta a diminuire, l'uscita consigliata a Santa Maria Capua Vetere, poi utilizzate la statale 6 Casilina e rientrate in A1 a Caianello. Abbiamo notizie anche dal raccordo Piacenza Sud A21, sappiamo che c'è stato un grave incidente sulla 21 e quindi sono chiusi gli svincoli di immissione in A1 per la 21 direzione Torino, proseguire sulla 21 per Cremona e poi inversione a Caorso uscendo e rientrando. Invece chi viaggia provenendo da Bologna, l'incidente quindi sta interessando anche l'altra carreggiata, seguire per la 21, poi Cremona inversione a Caorso anche qui, quindi c'è questa situazione ancora non risolta per questo incidente. Sulla 8 invece abbiamo le code ora solo tra la tangenziale, solo, sono 20 chilometri di autostrada, quindi non è poco, però sono code a tratti tra la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 7 invece l'ultima coda, quella tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12, è stato appunto rimosso il veicolo in avaria che aveva creato questa coda e la coda è terminata. Sulla 13 resta segnalato l'incidente al chilometro 114 verso sud, siamo poco prima dello svincolo Padova Industriale, ma non ci sono conseguenze e non abbiamo più neanche le code tra Bologna Interporto e l'innesto con la A14 prima segnalate in direzione Bologna. C'è una novità sulla 26, una scorta veicoli è in atto tra il bivio per la 10 e Masone verso nord, questo perché stanno recuperando dei materiali dispersi all'altezza del chilometro 12. Sono stati così frizzanti sia i The Colors sia Serena Brancale che Mark and Cremont, li hanno messi insieme.

0: Lo so che si accelera quando c'è il ritmo di canzoni come questa, Outcast, hey yeah, 31 minuti dopo le 19, buone nuove da Milano, perché sulla ovest, la tangenziale ovest, traffico torna a regolare sia verso la 8 sia verso la 1 e anche nel tratto proprio tutta la tangenziale nord è ora senza più rallentamenti, sia verso la 44 Milano Meda sia verso la tangenziale est. Sulla tangenziale est resta una coda tra il bivio per la 1 e Gobba verso Lecco, ma è l'unica difficoltà sulle tangenziali milanesi. Terminate anche le code sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Brescia. Ullala, è una cuccagna, tutte buone notizie, no, perché purtroppo abbiamo anche un incidente tangenziale di Napoli, attenti, un tamponamento, un'auto e una moto coinvolti al chilometro 16, siamo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Già stiamo segnalando appunto degli incolonnamenti tra Doganelle e Corso Malta dovuti al traffico intenso verso Pozzuoli, adesso si aggiunge anche questa difficoltà ulteriore, questo incidente. Migliorata la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno dopo che il veicolo in panne è stato rimosso dal chilometro 7 tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, la coda si è ridotta a due soli chilometri in direzione Livorno. Abbiamo notizie ancora al traforo del Monte Bianco, delle attese sul lato francese 45 minuti, sul lato italiano 30 minuti per entrare rispettivamente in Italia ed in Francia, quindi c'è questa situazione che permane al confine con la Francia. 348 103 1010, salutiamo Luigi che viaggia spesso con noi e ci fa sapere della situazione intorno a Capo, a 35 gradi la temperatura, un traffico intenso e poi questa coda, abbiamo detto, per l'incidente. Salutiamo anche Francesca che è in viaggio invece sulla A14 alle prese con le code che, ricordiamo, sono dovute ad un incidente, quelle tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord, l'incidente al chilometro 31 e 300, un tamponamento tra due vetture che sono ferme in terza corsia e quindi si transita con difficoltà, e poi per il traffico intenso anche tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la 1 verso nord ci sono incolonnamenti. Ci sono ancora cose musicali da ascoltare prima dei titoli del TG1 e quindi ritroviamo Gabri Ponte che questa volta ha disturbato Jovanotti per il suo nuovo lavoro intitolato DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Era il 1997 quando Franco Battiato dedicava questa canzone al babbo, la cura che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. A proposito di aquile che solcano i mari, come nel testo di Sgalambro, c'è questa notizia battuta dalla DN Cronos che ci parla di un pipistrello a Roma. Potrebbe essere il film, un titolo di un film, perché no? Un esemplare di Barbastello, questo il nome, una delle specie di pipistrelli più rare e minacciate d'Europa, è stato recentemente trovato nel centro storico di Roma dal recupero animali selvatici della Lipu. L'identificazione dell'animale è avvenuta grazie al supporto dei ricercatori del CNR, coinvolti come referenti per i chirotteri nelle aree urbane, nell'ambito di un'attività che fa una sorta di censimento. Il ritrovamento è particolarmente rilevante dal punto di vista scientifico. Pensate che l'ultima segnalazione nota di questa specie nella capitale risale al 1878, quindi i ricercatori si sono trovati abbastanza spaesati quando abbiamo verificato, dicono, l'animale insieme ai colleghi. Con grande stupore abbiamo scoperto che si trattava proprio di un barbastello, una specie estremamente rara soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Negli ultimi anni i ricercatori hanno lavorato intensamente per appunto un progetto di biodiversità che è importante, e raccontano che esisteva effettivamente un dato storico di questo tipo di pipistrello per Roma che risaliva appunto al XIX secolo, e da allora però la specie non era mai più stata rilevata. Negli ultimi anni hanno cercato a lungo nelle aree urbane, nei centri storici, e quindi improvvisamente a Roma è arrivato questo esemplare. Potrebbe significare qualcosa di positivo per il nostro ambiente, perché evidentemente questo barbastello si è trovato nuovamente a suo agio nell'area di Roma.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, questa è la sua romantica. Andiamo sulla 12 perché è un incidente quello che ha dato vita a queste code tra Ricco e Genova Nervi in direzione Genova. Code segnalate per l'incidente al chilometro 19. Sulla 8 Milano-Varese il traffico torna regolare anche in carreggiata nord. Abbiamo ancora le notizie dell'incidente sulla Bologna-Bari-Taranto, quello tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro, con una coda di 2 km in carreggiata nord. E sempre sulla 14 ricordo le code tra Bologna-Borgo Panigale e la 1, con un tempo stimato molto alto, sono circa 5 km di autostrada e un'ora è il tempo stimato da Autostrade per l'Italia. Per la 1 restano le code tra Firenze Nord e la variante di Valico, anche qui tempo alto per percorrere questo tratto intorno ai 40 minuti, è un tratto di circa 15 km. E poi abbiamo buone notizie per il traforo del Monte Bianco, sia sul lato francese che sul lato italiano non c'è più nulla da attendere, resta invece la coda per l'incidente sulla 1 tra Santa Maria Capo Vettere e Caianello, lunga 5 km. Abbiamo detto che per evitarla si esce a Santa Maria Capo Vettere, si transita sulla statale 6 Casilina, si rientra in A1 a Caianello. Sta arrivando il TG1.

0: Ondata di caldo e afa sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e preoccupano gli incendi. Roghi anche in Francia, a sud-est di Parigi. Attacchi incrociati USA-Iran. Trump torna il blocco delle navi iraniane. Hormuz aperto è nostro. Chi passa dovrà pagarci il 20%. Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone. A Capaci la mafia non piegò lo Stato. Chi pensa di riportare la città indietro si sbaglia. Caso Ranucci, al TG1 il socio di La Vitola. Non sono fuggito ma per ora non rientro. Il conduttore presenta querela per diffamazione. L'omicidio della 13enne Aurora Tila. L'ex confessa in aula. L'ho uccisa io buttandola giù dal balcone. Il giovane cambia versione e si scusa. Il giallo di Pietracatella. I risultati dell'autopsia confermano madre e figlia avvelenate con la ricina. Nessun medico poteva salvarle. Morsi da zecca. Stefano Corti al TG1. Ho avuto febbre alta e dolori. Temevo la malaria. Nel 2025 67 casi di encefalite e un decesso. Tom Cruise come non l'avete mai visto, le prime immagini di Dig, il suo nuovo film, lo mostrano invecchiato, in modi bruschi, quasi irriconoscibile. Interpreta un magnate del petrolio che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua compagnia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Tears for Fears, questa Break It Down Again, 3 minuti dopo le 20, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica. È stato riaperto il traforo del Frejus, prima chiuso per lavori, quindi ottime notizie per chi deve transitare appunto al confine. Sulla tangenziale est di Milano invece resiste questa coda tra il bivio per la 1 e Gobba verso Lecco, segnalata ormai da gran parte del pomeriggio, dalle 4 del pomeriggio stiamo segnalando questi incolonnamenti che ancora sono presenti. Sul raccordo Bettolle-Perugia invece è un veicolo in avaria all'altezza di Perugia Centro a determinare dei rallentamenti in direzione di Perugia, quindi c'è questa novità. È sempre chiuso sulla 21 lo svincolo di Missione in A1 per un incidente, stiamo naturalmente monitorando anche questa situazione. Terminati i rallentamenti, gli ultimi rallentamenti sulla 3, la Napoli-Salerno tra Napoli Stazione e l'allacciamento con A1 verso Salerno. Sulla 12 questo incidente tra Ricco e Genova Nervi con code in carreggiata nord, si tratta di un incidente al chilometro 19, ha visto coinvolta una sola vettura e in questo momento stanno cercando di risolvere il problema. Intanto anche sulla tangenziale di Napoli abbiamo un incidente tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli, qui già sono presenti code dovute al traffico da Doganella fino a Corso Malta, c'è anche questa notizia appunto dell'incidente, e ci sono corse a Corso Malta, code a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. C'è un veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Livorno, si è formata una coda anche se il veicolo è già stato rimosso. Vediamo quali sono le ultimissime dalla 1, non è cambiata la situazione nel tratto complanare di Firenze Nord variante di Valico, qui le code in direzione Bologna con un tempo stimato di 40 minuti su un tratto di circa 15 km. E invece sta migliorando un po' la situazione sulla 1 nel tratto Santa Maria Capovetere Caianello, qui la coda si riduce da 5 a 4 km, abbiamo detto che c'è stato il veicolo in fiamme segnalato al chilometro 717, stanno appunto operando anche qui per mettere in sicurezza il tratto, continuano a consigliare l'uscita di Santa Maria Capovetere per percorrere poi la statale 6 Casilina, rientrando in A1 a Caianello il traffico ora defluisce su due corsie, quindi la situazione potrebbe migliorare, speriamo che migliori nei prossimi minuti, speriamo di potervi dare notizie positive. 348 103 1010 invece le notizie che arrivano dai vostri messaggi digitati in sicurezza che ci mandate a Raiso Radio, e soprattutto quelli dei comportamenti degli altri che non vi stanno bene, come quelli che usano la corsia centrale perennemente al di là del fatto che quella di destra sia libera. Ecco, noi ricordiamo spessissimo questo caro Franco che è appunto il mittente di questa appunto notizia, ma non è una notizia, appunto è un momento difficile per chi viaggia, perché quando trovi qualcuno che sta sulla corsia centrale e fa una lunga coda solo sulla corsia centrale, quella di destra è libera, ti chiedi dove ha preso costui la patente?

Carol G, Manu Chao, e questa Viajando por el Mundo. 13 minuti dopo le 20, noi viaggiamo per l'Italia, ci rimettiamo a questo, salutiamo Caterina ed Ernesto che si godono questo tramonto all'interno di un camper, viaggiano appunto senza traffico, ci comunicano, e questa è sicuramente un'ottima notizia. Ottima notizia anche quella che riguarda la A21, è stato riaperto lo svincolo di immissione sulla 1, prima chiuso per un grave incidente. Ed è finalmente spento quel veicolo in fiamme sulla 1 tra Capua e Caianello, ce ne siamo accorti dal fatto che la coda sta diminuendo, ora è lunga 3 km tra Capua e Caianello verso nord. Noi continuiamo a consigliare l'uscita a Santa Maria Capua Vetere, poi dopo aver percorso la Casilina rientrare a Caianello, però la situazione è in netta diminuzione, speriamo che quanto prima si possa dare la fine di questa coda. Ci sono code anche a Capua in uscita provenendo da Napoli. L'incidente sulla 12 non ancora risolto tra Lecco e Genova Nervi, verso Genova è al chilometro 19, le code ancora presenti sulla carreggiata nord. E poi c'è questo tratto della 14 dove tra Bologna e Borgo Panigale l'innesto con la 1 c'è ancora questo tempo stimato di percorrenza di un'ora, ancora molto alto evidentemente. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Alfio, riferendosi a questo brutto vizio di stare sulla corsia centrale ininterrottamente, dice: l'hanno comprata, è come se l'avessero acquistata. È vero, ci sono quelli che praticamente usano soltanto la corsia centrale e non conoscono il famoso articolo 143 del codice della strada, che prevede che ci sia appunto la possibilità di stare sulla corsia centrale per sorpassare qualcuno che va più lentamente di noi in corsia di destra. Ma se non c'è nessuno sulla corsia di destra, è lì che dovete stare, e questo è il famoso articolo 143, famoso per pochi evidentemente. Buone nuove dalla tangenziale est, l'ultima coda, quella tra il bivio per la 1 e Gobba verso Lecco, è terminata.

Malika Ayane, questo è il nuovo Una Possibilità. 22 minuti dopo le 20, c'è la musica, ci sono i vostri messaggi al 348 103 1010 e molti stanno parlando appunto di sicurezza stradale, soprattutto Alvise, che ci ha mandato 3 vocali addirittura, però abbiamo avuto il tempo di sentirle, lui insomma si lamenta del fatto che tanti stanno al cellulare proprio tranquillamente come se fosse consentito, le distanze di sicurezza queste sconosciute, e poi insomma consiglia per le tante cose da sapere quando si viaggia dei corsi di guida sicura, e questa è sicuramente, scusate il gioco di parole, un'ottima idea, perché chi vi parla ne ha fatti un paio e insomma ti fanno capire molte cose e riesci a governare meglio la tua auto e soprattutto governare in maniera diciamo armonica la tua auto con il resto del traffico che scorre intorno a noi. E poi c'è qualcuno che non si è firmato ma ci manda questo messaggio, dice: buonasera, consiglio di segnalare che l'articolo 143 ha anche delle sanzioni, l'occupazione, e poi ci dà tutto il compuntiglio veramente incredibile, ci dà tutto le indicazioni. L'occupazione ingiustificata della corsia centrale o di sinistro viola l'articolo 143 del codice della strada, che impone di viaggiare sulla corsia più libera a destra. La sanzione per questa infrazione va da 42 a 173 euro, oltre alla decurtazione di 4 punti della patente. Quindi tenete sempre conto del fatto che state rischiando appunto anche dei punti della patente se viaggiate occupando abusivamente la corsia centrale. Non ne parliamo più, almeno per oggi. Risolto l'incidente sulla U14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, la coda da smaltire è ancora lunga 2 km in direzione nord, e poi ci sono le code tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 che restano segnalate con un tempo stimato di un'ora in direzione nord. Non ci sono più le code all'uscita di Capua, restano quelle lunghe 3 km tra Capua e Caianello verso nord per il ripristino a seguito di un incidente, e l'incidente sulla 12 non è ancora risolto, restano code di 1 km tra Ricco e Genova Nervi in direzione di Genova. Noi invece andiamo in direzione del passato, un passato quasi remoto per alcuni. Parliamo di guerra, parliamo di una canzone scritta da Bono Vox e interpretata anche a suo tempo da Pavarotti insieme a Bono Vox. Parliamo di Miss Sarajevo, una canzone struggente che ci parla della guerra e delle vittime della guerra, e ce ne sono tante anche attualmente, purtroppo. Questa volta la versione che abbiamo scelto per viaggiare in armonia col resto del popolo dell'autostrada è questa di George Michael.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly o MGK per gli amici, ormai si fa chiamare con questo acronimo, e Wiz Khalifa e questa Girl Next Door, brano che è uscito da poco, che sta riscuotendo la giusta attenzione. Intanto andiamo sulla 12 per dare la giusta attenzione ad una notizia che ci porta finalmente a vedere terminate le code tra Recco e Genova Nervi. L'incidente è del tutto risolto al chilometro 19 e la coda finalmente si è dissolta. È risolto anche l'incidente sulla 13 poco prima dello svincolo di Padova Industriale, era segnalato senza conseguenze, però saperlo risolto ci conforta. Si è formata invece sulla 10 una coda tra Celle Ligure e Varazze verso Genova per un veicolo in avaria al chilometro 29 e 600. Buone notizie per l'ultimo tratto della A14, quello compreso tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1. Finalmente la coda verso nord è terminata, resta quella tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Dopo la soluzione dell'incidente è ancora lunga 2 chilometri. Attenzione sulla 24, abbiamo la segnalazione di un incendio, il fumo ha invaso le carreggiate est e ovest tra Valle del Salto e l'Aquila Ovest, è appunto al chilometro 85, c'è questa segnalazione. Tutto risolto il problema sulla tangenziale di Napoli, l'incidente corso Malta Capodimonte, e si sono dissolte anche le code che si erano formate in direzione di Pozzuoli. Perfino sulla Firenze Pisa Livorno il traffico torna regolare tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Per quel che riguarda la situazione della 1, abbiamo le code a tratti ancora segnalate tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Il tempo stimato è meno importante di prima, perché è di 30 minuti l'attraversamento di questo tratto in carreggiata nord. E poi sulla 1 abbiamo detto, dopo la soluzione dell'incidente si lavora ancora al ripristino della sicurezza tra Capua e Caianello, resta da smaltire una coda di 3 km verso nord in direzione della capitale.

Crowded House, questa loro Don't Dream It's Over. 20:41, Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Giovanni Liporale alla parte tecnica, e senza più i rallentamenti sul raccordo Bettolle-Perugia. Quel veicolo in avaria Perugia Centro è stato rimosso e quindi in questo momento si viaggia regolarmente, non ci sono altre notizie da segnalare. Allora vi leggo una AGI, un'agenzia abbattuta nel pomeriggio, che ci parla di questa Croma, che è una macchina storica. Una commossa Maria Falcone ha preso parte allo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone, la moglie giudice Francesca Morvillo e l'autista Giuseppe Costanza il 23 maggio del 1992, nel giorno della strage. Non avevo mai visto questa Croma e adesso questi 34 anni mi sono caduti addosso, ha detto davanti alla presidente del Consiglio Meloni, al Museo del Presente Giovanni Falcone Paolo Borsellino a Palermo. Museo del Presente perché è una memoria viva, ha aggiunto, di quegli uomini dello Stato che non si sono sottratti al sacrificio. Giovanni è stato chiamato alla guerra di un nemico che non si sapeva come combattere, ma ci è riuscito e ha lasciato una legislazione invidiata in tutto il mondo. Per questo l'arrivo di questa Croma non deve essere ritenuto un segno di sconfitta, ma una rinascita.

Nico Santos e la sua All Time High. Attenzione, perché sulla Firenze Pisa Livorno è stato chiuso un tratto, anzi lo svincolo che immette sulla 12 provenendo da Livorno. C'è questa chiusura che rimane in atto fino alle 6 di domani mattina.

con Biagio Antonacci fino a 8 minuti alle 9. Questa era la sua Non vivo più senza te. Noi andiamo sulla 1 perché migliora un po' la situazione lì tra Calenzano e la variante di Valico. La coda rimane segnalata verso Bologna, ma il tempo stimato di percorrenza si riduce a soli 25 minuti, quindi è sicuramente una buona notizia. Rimangono le code però lunghe 3 km tra Capua e Caianello verso Roma per il ripristino urgente a seguito di un incidente che è avvenuto al chilometro 717. Resta una coda di 2 km anche sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord per traffico congestionato. Anche qui è stato risolto un incidente e adesso va smaltita questa coda. Attenzione ad un incendio che proprio sulla Bologna Bari Taranto in questo momento viene segnalato tra Cerignola Est e Foggia zona industriale. Siamo al chilometro 583, prudenti perché sta evidentemente complicando la vita di chi viaggia su questo tratto. Tra poco il GR1, poi sarà Simone Mercuri ad accompagnare il vostro percorso in questa sera di lunedì. Io ringrazio Giovanni Leporale che ha curato la parte tecnica, voi per aver scelto Rais Radio e per aver mandato numerosi messaggi. Ci ritroviamo sempre qui in strada, intanto Fabri Fibra.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Uno scudo antimissile europeo, esercitazioni in territori vicino all'Ucraina sono alcune delle decisioni prese a Parigi dalla coalizione dei volenterosi. Ci aggiorna la corrispondente.
2: Tenons aux côtés du peuple ukrainien.
3: Si è concluso da poco nel Palazzo des Invalides il vertice con i rappresentanti dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky. Per l'Italia c'era il vice premier Tajani. Le conclusioni sono state affidate a Emmanuel Macron, che ha sottolineato che sarà ancor più forte il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare. E a questo proposito nel pomeriggio è stato firmato un documento dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo in una giornata in cui Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Il programma prosegue ora con una cena ufficiale all'Eliseo, a cui seguirà lo spettacolo dei fuochi d'artificio in occasione della festa nazionale. Per quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza il 14 luglio del 2016. Costato la vita a 86 persone. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano annuncia che, su ordine di Trump, dalle 22 di domani sera riprenderà il blocco del traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani. Il presidente inoltre rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Saremo i custodi del passaggio, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, ha affermato. Teheran minaccia di abbandonare l'accordo se Washington non rispetterà gli impegni. E si allarga il fronte della crisi in Medio Oriente. Dopo il raid saudita sull'aeroporto di Sana'a nello Yemen, gli Houthi minacciano nuovi attacchi contro l'Arabia. In serata ha lanciati almeno 6 missili, tutti intercettati su Jeddah e Riyadh. I ribelli parlano di ritorsione per l'attacco subito. La premier Meloni è in viaggio verso Doha, dove domani parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La presidente del Consiglio, nel pomeriggio a Palermo, ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Un momento di grande emozione, seguito da un richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. Le sue parole.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
1: Il disegno di legge sicurezza torna domani all'esame del Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo dopo una riunione tecnico-legislativa prevista in mattinata. Tra le novità allo studio, una nuova stretta contro le cosiddette baby gang o maranza. L'ipotesi è di estendere in casi specifici anche alla polizia locale la possibilità di applicare il fermo preventivo. E la cronaca arriva a sorpresa davanti alla Corte d'Appello di Bologna la confessione dell'ex ragazzo di Aurora Tila di averla uccisa. La spinse lui dal balcone del palazzo in cui viveva a Piacenza.
5: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima, ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
6: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
5: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse, fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
7: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo con la sentenza congrua.
5: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1, Sara Scheggia.
1: Il caldo aggrava l'allarme siccità in Piemonte. La regione chiede più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Senza miglioramenti, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso dell'acqua potabile. In alcune località montane sono in funzione le autobotti. Sempre in Piemonte, ma anche in Sardegna, Puglia e Campania, resta alto il rischio incendi. E a proposito di caldo, l'anticiclone sta già facendo sentire i suoi effetti in tutta Italia, ma da metà settimana arriverà il picco. Previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze e a Perugia. Allora ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Sarà una settimana molto calda, con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud. Domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Situazione che persisterà per tutta la settimana, con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord i valori si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
1: La linea va a tutto il mondiale minuto per minuto, il prossimo GR1 è alle 22.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Bonnie M insieme a Rasputin, questa canzone così si chiama così, 21 e 11 minuti, bentrovati da Simone Mercurio dopo Davide Santirocchi. Saremo insieme sino a mezzanotte e 30 con noi, con me dall'altra parte del vetro, Giovanni Leporale, e poi arriverà Campanella, arriverà Alessandro Campanella. Bentrovati 348-103-1010. Diamo subito le coordinate per poterci scrivere, raccontare dove vi trovate, se siete su strada, se siete già tornati a casa, se siete in modalità totale riposo, magari seduti in un bel divano con la musica in sottofondo e magari leggete qualcosa. Raccontateci, siamo curiosi di ciò che fate. Allora andiamo sulla A10, sono poche le notizie in questo momento, la situazione più critica è sulla 1, ma ci arriviamo tra un attimo. Sulla 10 c'è un chilometro di coda per veicolo fermo tra Celle Ligure e Varazze, direzione est verso Genova. Sulla 14 traffico congestionato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, siamo in direzione nord verso Bologna, e arriviamo appunto sulla 1, dicevamo che c'è stato un incidente tra Capua e Caianello in direzione nord verso Roma al chilometro 717, e per questo incidente c'è una coda al momento con tendenza in diminuzione di 3 km. Siamo in direzione nord verso Roma, il traffico defluisce su due corsie, uscita consigliata a Santa Maria Capua Vetere. Poi, utilizzando la statale 6 Casilina, si può rientrare in A1 a Caianello.

Dog Bookies in My Soul, ISO novità 21 e 19 su Rai ISO Radio. Eccoci qua, allora andiamo sulle chiusure di questa serata, di questo lunedì 13 luglio, a beneficio di chi ci sta ascoltando appunto da strada, magari sta lavorando proprio in strada e giustamente vuole conoscere ciò che accade in autostrada riguardo lavori e chiusure. Partiamo dalla 1, c'è soltanto una scorta veicoli in questo momento per lavori tra Casal Pusterlengo e il Bivio, con la fine Complanare Piacenza in direzione sud verso Bologna. Sulla 3 parliamo, c'è soltanto una chiusura invece di mezzi pesanti superiori alle 40 tonnellate tra Salerno e Cava dei Tirreni, siamo in direzione nord verso Napoli, questo a lunga scadenza, questa chiusura ai mezzi pesanti sulla 3, perché è fino al 31 dicembre di questo 2026. Sulla 4 scorta veicoli anche qui tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione est verso Brescia, a Capriate c'è invece l'entrata chiusa in entrambe le direzioni per lavori naturalmente sino a domattina alle 5. A92 chiusa Fregene in entrata verso Roma, poi sulla 13 Bologna Interporto uscita chiusa per lavori in entrambe le direzioni. Andiamo sulla A14 dove in questo momento ci sono forse la maggioranza, sì senza forse, la maggioranza delle chiusure di questa serata tra Faenza e Imola, tratto chiuso direzione nord verso Bologna, tra Forlì e Cesena nord in direzione sud verso Ancona, anche qui tratto chiuso. Poi segnaliamo sempre sulla 14, ma tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, un incendio al chilometro 583, non abbiamo altre specifiche. Andiamo invece adesso sulla diramazione per Ravenna, qui al bivio della diramazione con la 14 c'è la chiusura del nodo per lavori in direzione nord verso Ravenna.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 21 e 31, Raiso Radio, ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con Massimiliano Santini. Buon pomeriggio, buonasera, anzi, scusa.
2: Sì, grazie, buonasera a voi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni l'Italia sarà protagonista di una significativa ondata di calore con l'espansione dell'anticiclone nordafricano che spingerà masse d'aria molto calda verso il bacino del Mediterraneo. L'aumento termico sarà particolarmente evidente a partire dalle due isole maggiori, specie sulla Sardegna, dove saranno raggiunti valori molto elevati, localmente anche diversi gradi superiori ai 40. Entriamo ora nel dettaglio della previsione per le prossime ore, iniziando dal nord, che vede ancora qualche temporale sull'area alpina orientale, ma che nelle prossime ore, quindi durante la notte, avrà condizioni prevalentemente stabili con ampie schiarite. Al centro e al sud la notte risulterà stabile e caratterizzata da un cielo stellato. Nella giornata di domani al nord, dopo una mattinata caratterizzata da condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio si assisterà allo sviluppo di una nuvolosità cumuliforme in prossimità dei rilievi alpini, dove non si escludono locali rovesci o temporali più frequenti sui settori alpini centro-orientali. Entro la serata tuttavia ci aspettiamo un generale esaurimento dei fenomeni, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità potrebbe insistere ancora per qualche ora con qualche residuo fenomeno. Sull'Italia centrale e sulla Sardegna la giornata di domani trascorrerà con un cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Anche al sud e sulla Sicilia è previsto un ampio soleggiamento su tutti i settori per l'intera giornata. Come accennato, le temperature tendono ad aumentare. Le minime notturne subiranno un aumento su Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e sulle zone interne di Lazio e Campania, risultando stazionarie altrove. Le massime domani aumenteranno su tutte le regioni, con le Adriatiche e le isole maggiori, qui saranno, l'aumento sarà più importante, restando stazionario un leggero aumento invece altrove. Sulla Sardegna si potranno raggiungere valori massimi anche elevati. Infine uno sguardo ai venti e ai mari. I venti soffieranno generalmente deboli e di direzione variabile su tutto il territorio nazionale. L'Adriatico settentrionale risulterà da quasi calmo a poco mosso. L'Adriatico meridionale, lo Ionio meridionale e il mare di Sardegna si presenteranno da poco mossi a mossi. I restanti bacini si manterranno poco mossi. Bene, per questa sera è tutto. Da Rai Meteo l'augurio di una buona notte e di un buon viaggio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un giovinetto di 84 anni, abbiamo appena ascoltato un emergente, si chiama Paul, di cognome McCartney, dice che viene da Liverpool, direi che si farà le ossa questo ragazzo, eh. Questa canzone, Come Inside, tratta proprio dal nuovo, nuovissimo album di Mr. Paul McCartney, anzi di Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, e questi vecchietti, insomma, dai Beatles, ai Rolling Stones, ancora imperversi. Ancora c'è Stone contro Beatles, perché è uscito anche contemporaneamente in pratica il disco dei Rolling Stones. In questi giorni abbiamo visto tra l'altro Mick Jagger un po' in tribuna a vedere la sua Inghilterra, che insomma è in semifinale ai campionati del mondo. Ieri stava a Wimbledon, poco prima abbiamo visto sia Paul che Mick Jagger in Sicilia. Mick stava tipo a Stromboli con una macchinetta, Paul McCartney ha atterrato a Palermo col suo jet privato, in vacanza anche lui in Sicilia. Insomma, non si fanno mancare nulla. Vite intense. Quante vite ci sono delle nostre dentro la vita di Sir Paul e Sir Mick? Tante vite intense e ricche di cose da raccontare e che ci hanno fatto godere anche.

Play il nostro Shannon 21:45 Raiso Radio. Allora salutiamo chi ci sta scrivendo al 348 103 10 10. Salutiamo Barbara che parla al plurale, dice: siamo a Livorno che ci stiamo imbarcando per Olbia, finalmente ferie. Allora buone vacanze carissima Olbia a te e a chi sta con te. Salutiamo anche Luigino che ci parla, ci manda un messaggio che tra il napoletano e il siciliano, citando Caserta e citando Palermo. Perché ci dici questo, carissimo Luigi? Che in genere ci dici le temperature esatte che ci sono sulla tua strada? 348 103 10 10, continuate a raccontarci in questa serata cosa fate. Vedo in questo momento su Rai 1 Albano che canta. C'è la partita della Nazionale Cantanti, dico bene, Alessandro? Sì, dovrebbe esserci esattamente quella. Allora, andiamo su strada dove per quanto riguarda le incidenti, code eccetera, abbiamo aperta soltanto una situazione che è quella della 1 tra Capo e Caianello, appunto c'è un incidente in direzione nord verso la capitale. Poi c'è un incendio sulla 14 tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, incendio che si è sviluppato intorno al chilometro 583. Poi c'è una coda per tratto chiuso tra Forlì e Faenza, dove appunto sulla 14 c'è il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Bologna. A questo punto vi completiamo le informazioni della 14, perché c'è il tratto chiuso anche tra Faenza e Imola, direzione nord verso Bologna. Poi tra Forlì e Cesena Nord, ancora tra Cerignola Est e Foggia zona industriale. In questo caso, come dicevamo, c'è un incendio. Poi sulla diramazione per Ravenna, chiusura del nodo per lavori, bivio diramazione Ravenna A14 Bologna Taranto. Andiamo sul raccordo di Casalecchio, tratto chiuso per lavori a Bologna Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. E adesso i Rama.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: What is Love? Eccolo qui, Howard Jones alle 21.58 su Rai Isoradio. Allora, se siete amanti del teatro, c'è una bella occasione, tra l'altro un bel festival che da tanti anni ormai è a Roma, ma non solo, edizioni simili sono in altre città italiane. Dunque c'è l'appuntamento che si chiama Roma Fringe Festival, che inizia proprio oggi, è iniziato questa sera e sarà sino al 24 luglio al Teatro Vascello qui nella capitale a Roma, ma se andate a indagare ce ne sono altri simili in altre città. Praticamente è una rassegna che si conferma il punto di riferimento assoluto per il teatro cosiddetto indipendente e off, sperimentale, ma non solo in Italia. Quest'anno il cartellone è più ricco che mai, con decine di compagnie pronte a sfidarsi a colpi di nuove drammaturgie, monologhi taglienti, poi esperimenti scenici d'avanguardia sotto l'occhio attento di una giuria di critici e operatori del settore. Quindi un modo perfetto per scoprire nuovi talenti del futuro, sostenendo la cultura che si rinnova. Roma Fringe Festival, dunque, per chi ama il teatro, da oggi al Teatro Vascello di Roma fino al 26 luglio.
1: 7.000 caffè li ho già presi perché

Boss, Born to Run, Bruce Springsteen, 22:07 minuti in apertura della seconda ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio al microfono, Alessandro Campanella adesso alla parte tecnica. Come dicevamo, parlavamo di teatro indipendente del Roma Fringe Festival, ci siamo informati giustamente, come vi accennavamo, non esiste soltanto il Roma Fringe Festival. Il Roma Fringe Festival è nella capitale, proprio adesso a luglio è partito da questa sera e sarà sino al 24 luglio al Teatro Vascello. Ma il Torino Fringe Festival, per esempio, si è già svolto in primavera, a maggio. Il Milano Off Fringe Festival sarà tra settembre e ottobre. Poi c'è il Catania Off Fringe Festival, che sarà invece per l'edizione 2026 a ottobre, quindi a metà ottobre, fino a ottobre circa. Quindi insomma, tanto bel teatro per chi ama vedere il teatro. Poi ci sono anche tante situazioni, l'estate è piena di festival in qualunque parco, villa, spazio, borgo italiano, immersi dalle tante cose belle da fare, spesso anche gratuite, perché non sono soltanto quelle a pagamento, ma spesso e volentieri anche gratuite. Allora, 348 103 1010 il nostro numero per mettervi in contatto con noi, per scriverci, WhatsApp, SMS, raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate. Vediamo un po' chi ci scrive. Da Tivoli ci scrive qualcuno che non si firma, Dino. Ciao Dino, buona serata anche a te. Poi Luigi, che ci dice che gli è venuto in mente di parlare in siciliano nel messaggio precedente, perché a Palermo aveva visto i Vespri quando faceva il militare, quando stava a Mondello, e sentiva gridare quelli che vendevano le pullanche, niente di che. Ciao Luigi. Bene, insomma, i Vespri a Palermo, sì, erano gli anni ai noi delle stragi del 1992, quando la città di Palermo era piena di soldati e quella missione di tutela dopo le stragi mafiose era stata chiamata proprio Vespri Siciliani.

Classico, una donna per amico, Lucio Battisti, 22:21. Siamo su Rai Iso Radio. Allora, torniamo a raccontare le chiusure, ricominciando e cominciando proprio da quelle che abbiamo ripetuto anche prima, più volte anche nella prima ora, nell'ora precedente, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, anche di chi si fosse distratto e ogni allusione è voluta, perché più volte sono arrivati alcuni messaggi. Allora, a 14 abbiamo già detto, ma lo ripetiamo ovviamente perché il nostro servizio tra Faenza e Imola c'è il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso Bologna. Ancora tratto chiuso tra Forlì e Cesena Nord, direzione sud verso Ancona. Tra Pineto e Pescara Nord, tratto chiuso per lavori, in questo caso in entrambe le direzioni. Poi tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. Qui c'è un incendio. Sulla stessa 14, tratto chiuso per lavori tra Andria e Canosa, in direzione nord verso Pescara. Ancora andiamo oltre la 14, diramazione per Ravenna, bivio diramazione Ravenna A14, chiusura del nodo per lavori. Restando in zona Emiliano Romagnola, raccordo di Casalecchio, bivio della Bologna Casalecchio con la 14 e con Bologna Casalecchio, tratto chiuso per lavori in direzione nord verso l'autostrada A1. Andiamo e ricominciamo il giro dalla A1 proprio. San Giuliano, entrata chiusa per lavori verso Milano, così come l'uscita da Bologna. Ancora sulla A1, chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio A1 A22 Brennero Modena, siamo in direzione sud verso Bologna. Chiuso il nodo bivio A1 A14 Bologna Taranto in direzione sud da Milano. Sasso Marconi, uscita chiusa per lavori, e sia in uscita da Firenze sia in entrata verso Bologna. Restiamo sulla 1, anche tratto chiuso anche tra località Aldio e Pian del Voglio, siamo in direzione nord verso Bologna. Vediamo anche le note, la nota in questo caso quando ci sono ovviamente le leggiamo, per Bologna percorrere la direttissima. Sulla stessa A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, corsie chiuse per lavori. Ancora è chiusa l'entrata di Orte, sempre della A1, sempre in questo caso in entrata verso Roma. E dunque 348 103 1010, scriveteci, raccontateci dove siete, raccontateci soprattutto magari se andrete in ferie o no.

0: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, sicuramente questa è una delle canzoni che diventerà, insomma, simbolo di questa estate 2026. E a proposito di canzoni rappresentative delle estati,
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Il nostro Summer Breeze versione 2026, tre canzoni, il nostro trittico senza interruzioni, soltanto una cosa: 348 103 10 10, provate a indovinare senza Shazam.

Diana 1957 con Paul Anka, che chiude questo nostro trittico di tre canzoni senza interruzioni del nostro Summer Breeze su Raiso Radio. Questa canzone era stata dedicata, tra l'altro leggevo, alla sua babysitter, proprio da Paul Anka, quella reale. Poco prima abbiamo sentito Mare Chaos 2023 di Paolo e Chiara, che ha segnato la loro grande reunion pop fino al ritmo di Candela 2001 di Noelia, che quell'anno fece impazzire il Festival Bar.

Questo nuovo singolo di Somber, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto, alle 22:49 su Raiso Radio. Allora, torniamo a parlare di chiusure, a raccontarle a chi ci segue proprio dalla rete autostradale, partendo dalla 1 in considerazione del fatto che qualcuno ci ha anche scritto verso Milano. Posso dirti che in direzione nord verso Milano, da Firenze a Milano, in questo momento non ci sono chiusure, se non in direzione nord verso Bologna, quindi nel tratto tra Firenze e Bologna, dunque tra località Aglio, chilometro 255, Pian del Voglio, tratto chiuso per lavori, appunto in direzione nord verso Bologna, dunque percorrere la direttissima, questo è il consiglio di Autostrade per l'Italia. Poi traffico intenso invece viene segnalato tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi, sempre in direzione verso nord, verso Bologna. In entrata a Milano c'è invece c'è l'entrata di San Giuliano chiusa per lavori, così come la stessa uscita sempre di San Giuliano, ma in uscita in questo caso dal capoluogo bolognese. Poi sulla stessa 1 segnaliamo direzione sud verso Napoli, diramazione Roma Sud Valmontone, c'è una scorta di veicoli, tutte notizie nuove che sono arrivate in questi momenti. Poi Bivio a 1 a 30 Caserta Salerno, chiusura nodo per lavori in direzione sud da Roma, siamo sempre ovviamente sulla A1. Poi Bivio 1 a 14 Bologna Taranto, direzione sud da Milano, chiusura del nodo per lavori, e chiusa Sasso Marconi sia in uscita da Firenze sia in entrata verso Bologna. Andiamo sul grande raccordo anulare, dove ci sono due chiusure di nodi per lavori da segnalare, anzi una sola, anche se segnalata due volte. Bivio, grande raccordo anulare, A24 Roma Teramo, chiusura del nodo in direzione nord dalla Casilina. Poi raccordo tangenziale Bologna Borgo Panigale, entrata chiusa per lavori in direzione, siamo a San Giorgio in Persiceto, in direzione verso l'entrata del planare di Bologna. Poi Firenze Pisa Livorno, chiusura nodo per lavori, Bivio Firenze Pisa Livorno Fipilì con A12 Colle Salvetti in direzione est da Livorno. Andiamo sulla A16, dove c'è la chiusura del nodo Bivio A16 A14 Bologna Taranto direzione est da Napoli. Sulla A10 chiusa Albisola, entrata chiusa per lavori in entrata verso Genova, chiuso il tratto tra Arenzano e Varazze, direzione ovest verso Ventimiglia. Poi sulla 9 Lenate Como Chiasso, chiuso il tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso, siamo in direzione nord verso la Svizzera. E sulla diramazione Gallarate Gattico, chiuso il bivio diramazione A8 A26 Besnate, direzione nord verso la 26. E adesso arriva Mina.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. La nuova escalation Stati Uniti-Iran, mentre proseguono i raid incrociati, i due paesi si contendono il controllo dei transiti nello stretto di Hormuz. E Donald Trump ha annunciato poco fa la ripresa dei bombardamenti. Venerdì, discorso alla nazione, ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Trump formalmente notificato al Congresso la ripresa delle operazioni militari contro l'Iran, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dal War Powers Resolution. In una trasmissione radiofonica ha dichiarato: colpiremo duramente questa notte e domani. Il memorandum d'intesa era una prova, non l'hanno rispettato.

0: Presto bombarderemo in Iran l'impianto nucleare di Pickax Mountain vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. Intanto esplosioni sono state udite a Bandar Abbas e in altre zone vicino allo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana riporta le dichiarazioni dell'esercito che dice di aver colpito strutture e attrezzature militari americane in Kuwait con dei droni. In questi giorni gli statunitensi hanno più volte colpito l'area cercando di allentare la presa degli iraniani sullo stretto, ma nonostante Trump insista nel dire che Hormuz è aperto, Teheran ribadisce che il passaggio è chiuso e la BBC conferma i transiti sono azzerati già da ieri. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che l'Iran ha attaccato diverse imbarcazioni che violavano le normative dello stretto. La Repubblica Islamica ha risposto ad ogni raid statunitense con lanci di missili e droni su installazioni militari di Washington nell'area. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ironizza sulle parole di Trump: siamo noi i custodi dello stretto, ma il 20% come pedaggio è troppo, saremo più equi. Il presidente americano aveva infatti dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero gestito Hormuz e chiesto il 20% del valore delle merci trasportate da ogni nave. L'ONU ha definito una simile pretesa priva di ogni base giuridica. Da domani alle 22 ore italiana comunque l'esercito americano fa sapere che il blocco navale degli Stati Uniti contro il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti iraniani sarà di nuovo attivo.
1: E restiamo all'estero, nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Il cardinale Matteo Zuppi è arrivato a Kiev per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede, ad accoglierlo le autorità che lo definiscono un sincero amico dell'Ucraina. Il presidente della CEI visiterà anche alcuni campi dove sono detenuti prigionieri di guerra russi nell'ambito dell'impegno umanitario del Vaticano. E dopo la giornata a Palermo, Giorgia Meloni è in viaggio verso Doha, dove domani parteciperà alla cerimonia di cordoglio per la scomparsa dell'emiro padre del Qatar, Al Thani. Nel capoluogo siciliano la presidente del Consiglio ha reso omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, partecipando alla cerimonia dedicata all'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano il giorno della strage di Capaci. Un'occasione per ribadire l'impegno dello Stato nella lotta alla mafia, le sue parole.
2: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse, illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
1: E domani Consiglio dei Ministri con diversi provvedimenti all'esame del governo, in calendario la nomina di Guido Stazzi alla presidenza della Consob, il disegno di legge sicurezza con nuove misure contro le baby game e il DDL concorrenza che prevede interventi sulla rete carburanti, sull'RC auto e una stretta contro il telemarketing aggressivo. Sale l'allerta caldo in tutta Italia, mercoledì saranno 7 le città da bollino rosso e 9 in arancione. Al centro sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra. Tra le regioni più colpite c'è il Lazio, che ha attivato un piano speciale a tutela dei più fragili. Il servizio è di Esther Maria Lorido.
3: La sensazione è quella di un phon acceso e puntato addosso, boccheggiando si cerca refrigerio come si può. Sono gli effetti del nuovo anticiclone africano, temperature in progressivo aumento. Nelle prossime ore saranno raggiunti 38 gradi nella capitale. In molte zone del centro-sud sono attesi valori fino a 10 gradi al di sopra delle medie del periodo. Un caldo anomalo che mette a rischio soprattutto anziani e fragili. Raffaella Scoini, geriatra.
4: I disturbi principali sono disidratazione, malessere, confusione mentale, stanchezza muscolare, aritmie e soprattutto confusione, sincopi potrebbero cadere per la disidratazione.
3: Rischi che spesso rendono necessario un supporto in più. Attraverso la piattaforma regionale Ticuro i pazienti potranno ricevere un contatto settimanale, compilare un breve questionario e accedere al materiale informativo per affrontare in sicurezza le ondate di calore.
1: E in chiusura andiamo nei luoghi di Pasolini. Nell'abitazione materna dello scrittore è stata inaugurata una nuova sala immersiva. Il servizio di Natascia Gargano.
5: Le porti abbandonate sugli appennini o le tre alpi. inconfondibile voce di Pierpaolo Pasolini risuona tra le pareti dove presero forma la sua poesia e il suo sguardo sul mondo. A Casa Colussi, abitazione materna dello scrittore, a Casarsa delle Delizie, sede del centro studi a lui dedicato, apre una nuova sala immersiva attraverso un grande schermo LED ad altissima definizione, fotografie, filmati e documenti provenienti dagli archivi del centro studi e di Cinema Zero dialogano con le parole dell'autore, restituendone una presenza viva. Il presidente del centro studi Pasolini, Marco Salvadori.
6: Un video lungo 12 metri pieno di alta tecnologia che integra e aggiorna gli strumenti per comunicare la presenza di Pierpaolo Pasolini, soprattutto per raccontare la grazia e la presenza di Pierpaolo Pasolini anche nei comuni del nostro territorio. Questo è un progetto che unisce anche due nazioni.
5: Il progetto proseguirà con un'app dedicata agli itinerari pasoliniani transfrontalieri.
1: E ora la linea va alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

Shania Twain, te, eccola qui alle 23 e 12 minuti in diretta su Rai Su Radio. Si chiama Ted Don't Impress Me Much, questa canzone di qualche annetto fa, in apertura di questa ultima ora insieme al sottoscritto, poi il GR a mezzanotte, e ci saluteremo subito dopo. Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale alla parte tecnica. Allora andiamo su strada perché c'è un incidente sulla 1 tra Capua e Caianello, siamo in direzione nord verso Roma al chilometro 717, poi ci sono delle code tra Anagni e Colleferro direzione nord verso Roma, ancora verso Firenze tra Valmontone e il bivio della stessa 1 con la diramazione Roma Sud, e poi coda per traffico intenso tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. Sulla 8 tra Busto Arsizio e l'allacciamento con la 36 Pedemontana c'è un incidente al chilometro 25, si tratta di uno sbandamento di un'auto in direzione nord verso Varese, nello stesso tratto è segnalato il traffico bloccato appunto per questo incidente, traffico momentaneamente bloccato, dice così la nota di Autostrade per l'Italia, per consentire la messa in sicurezza dell'auto che insomma appunto ha subito questo incidente al chilometro 23 al chilometro 25, mentre la coda è tra il chilometro 23 e il chilometro 25, appunto 2 chilometri di coda in questo tratto per questo incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto invece si è creato in seguito al tratto chiuso per lavori tra Forlì e Faenza in direzione nord verso Bologna, si è creata una coda al momento di 2 chilometri, ma con tendenza in aumento. Allora ribadiamo il 348 103 10 10, ringraziamo Daniele, ringraziamo Giada, ringraziamo Marco, ringraziamo Luigi e tutti coloro che ci stanno scrivendo al 348 103 10 10. Continuate, arriva Bird.

23:19, grandissimo questo pezzo dei Green Day, che sono tornati con questo loro nuovo brano. Allora ricordiamo che c'è ancora un incidente aperto segnalato tra Capo e Caianello in direzione nord verso Roma, chilometro 717, tra Capo e Caianello, appunto, in direzione nord verso la capitale. Poi ancora sulla A1 tra Anagni e Colleferro segnaliamo una coda di un chilometro per lavori, e direzione nord anche in questo caso verso Roma, ma la situazione più critica arriva dalla A8, dove c'è stato un incidente tra Busto Arsizio e la 8A36 Pedemontana direzione nord verso Varese, e con uno sbandamento di un'auto al chilometro 25, a cui è seguito poi una situazione di traffico bloccato per consentire la messa in sicurezza dell'auto sbandata.

Il nuovo singolo di Max Gazzè si chiama Intermezzo Bianco, alle 23.29 su Rai Isoradio. Allora, non ci crederete, ma c'è una notizia che insomma sembra quasi una provocazione da romanzo cyberpunk. Praticamente a Milano, proprio in questi giorni, è stata inaugurata la sede ufficiale del sentite udite udite, primo sindacato al mondo nato per difendere e regolamentare i diritti dei robot e degli algoritmi di intelligenza artificiale. Dietro questa iniziativa c'è un progetto sociale ben preciso, oltre che politico. L'obiettivo non è tutelare i sentimenti dei microchip, ovviamente, ma gestire con urgenza la transizione tecnologica per salvare l'occupazione umana. Quindi l'intento è assolutamente positivo, mi sembra. Il sindacato per robot chiede lo sviluppo di uno status giuridico per le macchine che lavorano al posto nostro, introducendo una vera e propria tassa sui robot per finanziare un sistema di ammortizzatori sociali e un reddito universale per chi perderà l'impiego. Una mossa strategica per evitare che la robotizzazione di massa attraverso anche l'intelligenza artificiale crei una diseguaglianza sociale senza precedenti. Voi come la vedete questa cosa? Una provocazione geniale in qualche modo per correre ai ripari o l'inizio della rivolta delle macchine? Diteci la vostra se volete al 348 103 10 10.

C'è la V 23 e 37 su Rai Su Radio. Allora, si è risolto la situazione dove c'era traffico bloccato per incidente in seguito all'incidente tra Busto Arsizio e l'allacciamento della A8 con la 36 pedemontana. Siamo appunto sulla A8 in direzione nord verso Varese. C'è stato lo sbandamento di un'auto, era stato chiuso lo stesso tratto dell'incidente, quindi tra Busto Arsizio e la 36. Adesso il traffico è stato risbloccato nello stesso tratto, ovviamente era stato sistemato, bloccato per consentire la messa in sicurezza dell'auto sbandata sulla A8. Sulla 14 permane invece la coda per tratto chiuso tra Forlì e Faenza, siamo in direzione nord verso Bologna. Permane anche un'ultima situazione di cui vi accenniamo: sulla 1 la coda di 1 chilometro per lavori tra Valmontone e il Bivio, A1 diramazione Roma Sud verso nord, verso Firenze.

interrompiamo la canzone di Jonas Blue per un veicolo contromano sulla A7 in questo momento. Sono le 23:39, A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione sud verso Genova. Siamo tra il chilometro 111 e 500 e il chilometro 125 e 800. Lo ribadiamo, veicolo contromano sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, verso sud, per cui insomma sguardo lungo, tenetevi sulla destra, se possibile fermatevi in corsia, insomma dove è permesso, stazione di servizio o spazio di sosta sicuro ovviamente. Veicolo contromano, attenzione.

Jonas Blue Girl su Radio 2341. Allora ritorniamo a parlare di questo veicolo contromano sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, direzione sud verso Genova, tra il chilometro 111 e 500 e il chilometro 125 e 800. Fate molta attenzione, sguardo lungo se vi trovate sulla A7 verso sud, verso il capoluogo ligure, e se potete fermatevi in sicurezza, perché c'è questo veicolo contromano che insomma è davvero pericoloso, per cui attenzione. Sulla 8 cambiamo autostrada sulla 8 tra Busto Arsizio e l'allacciamento tra la 8 e la 36 Pedemontana, c'è un incidente al chilometro 25, c'è stato lo sbandamento di un'auto, l'auto è stata in qualche modo messa in sicurezza, infatti il traffico nello stesso tratto che prima era bloccato è stato sbloccato fortunatamente, quindi insomma non c'è al momento neanche una coda significativa, parliamo di una coda meno di un chilometro, per cui insomma è tutto, parrebbe tranquillo, ma non osiamo dire di più. Sulla 14 tra Forlì e Faenza anche qui una coda di 2 chilometri in direzione nord verso Bologna, per tratto chiuso, e poi coda per lavori sulla 1 tra Valmontone e il Bivia 1 di Ramazzone Roma Sud in direzione nord verso Firenze. Ma prima di tornare alla musica ribadiamo questo veicolo contromano sulla A7, attenzione, tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest in direzione sud verso Genova.

Gianluca Grignani, Falco a metà, grandissimo brano, 23.51 su Rai Isoradio. Siamo quasi giunti al GR della mezzanotte, si è risolto il veicolo contromano che c'era tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest, speriamo senza danni, in direzione sud verso Genova. Permane l'incidente tra Busto Arsizio e l'allacciamento tra A8 e A36 Pedemontana in direzione nord verso Varese, dove c'è stato lo sbandamento di un'auto, era stato bloccato il tratto appena citato proprio per questo incidente, per consentire la messa in sicurezza dell'auto sbandata. Adesso il tratto è stato risbloccato, evidentemente l'incidente, appunto, è stato fatto, ma la macchina adesso si trova in un posto sicuro che permette alle altre auto di transitare. Coda per tratto chiuso, ribadiamolo, tra Forlì e Faenza sulla A14, siamo in direzione nord verso Bologna, mentre sui tratti non gestiti da autostrada segnaliamo sull'Aurelia traffico rallentato, siamo statale A1 ovviamente, l'Aurelia traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra l'incrocio di Pisa Nord A11, Pisa Firenze poco prima della variante di Viareggio in entrambe le direzioni. Infine sulla 22 Brennero Modena code causa traffico intenso tra lo svincolo di Vipiteno e lo svincolo di Brennero confine di stato in direzione del Brennero. 23.53 ormai, e adesso arriva una artista con una voce fenomenale che ci manca tantissimo. Lei è Amy Winehouse. A mezzanotte arriva il GR1 invece.

0: Presidente del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Raffino al momento sono console in direzione Bologna e Gianluca Cone formate sia Casellieri che Riccione. Queste le notizie di oggi, buon fine settimana a tutti.
1: Rai Isoradio. Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Il golfo in fiamme, Trump annuncia la ripresa della guerra con l'Iran, giovedì parlerà alla nazione, già in corso nuovi bombardamenti, Teheran reagisce. A Parigi i volenterosi lanciano lo scudo europeo, 9 stati contro il rischio missilistico, Tajani, passo verso la difesa comune. Meloni a Palermo ricorda Falcone, Capaci ha cambiato la storia, lo Stato non arretra nella lotta alla mafia, poi in Qatar per la cerimonia per la morte di Altani. Estate rovente, arriva la terza ondata di caldo, 4 città da bollino rosso e Piemonte senza acqua chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. La rivincita delle spiagge libere, in Campania il modello del mare per tutti, a Bacoli il premio di Legambiente e Touring Club. Sport, mondiali di calcio verso Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, pregi e difetti delle 4 semifinaliste. Giorgio Schiavoni in studio, di nuovo guerra aperta nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti avviano la terza notte consecutiva di attacchi per il controllo dello stretto di Hormuz. Gli ultimi aggiornamenti con Marco Barbonaglia che ci ha raggiunto in studio.
4: Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa delle operazioni militari statunitensi contro l'Iran, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla War Powers Resolution. Giovedì parlerà alla nazione. Sentiamo la corrispondente da New York.
5: Terza notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, annunciata da Donald Trump in un'intervista radiofonica. Bombarderemo anche l'impianto nucleare iraniano di Peacock Mountain, minaccia il presidente, che in una lettera ai leader del Congresso ha comunicato la ripresa dei combattimenti. Trump ha

0: anche annunciato il ripristino del blocco dei porti iraniani e l'introduzione di una tariffa del 20% sul valore del carico trasportato per le navi in transito nello stretto di Hormuz. Diventeremo gli angeli custodi dello stretto e saremo pagati per questo, dice Trump in un'intervista telefonica con Fox and Friends. Intanto, sul fronte interno, un colombiano di 26 anni è stato ucciso nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, l'Agenzia Federale per il Controllo dell'Immigrazione. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump sull'immigrazione e la seconda in una settimana. A Houston, in Texas, 6 giorni fa, Lorenzo Salgado, immigrato messicano di 52 anni, è stato ucciso da uno degli agenti federali che lo hanno inseguito a bordo di veicoli non contrassegnati. Marce di protesta sono state organizzate da attivisti per la sua morte e anche nel Maine per questa nuova vittima. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Intanto esplosioni sono state udite a Bandar Abbas e in altre zone del sud dell'Iran. Vicino allo stretto di Hormuz, l'esercito iraniano dice di aver colpito strutture e attrezzature militari statunitensi in Kuwait con dei droni. In questi giorni gli americani hanno più volte centrato l'area vicino allo stretto cercando di allentare la presa degli iraniani su Hormuz, ma Teheran ha sempre risposto ad ogni raid con attacchi, con missili e droni sulle basi militari statunitensi nella regione. Il nodo cruciale resta comunque sempre lo stretto di Hormuz, nonostante Trump insista nel dire che è aperto, Teheran ribadisce che il passaggio è chiuso e la BBC conferma i transiti sono azzerati già da ieri. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ironizza sulle parole di Trump: siamo noi i custodi dello stretto, ma il 20% come pedaggio è troppo, saremo più equi. Il presidente americano aveva infatti dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero gestito Hormuz e chiesto il 20% del valore delle merci trasportate da ogni nave per l'ONU. È una pretesa priva di ogni base giuridica. E oggi il New York Times, citando 4 funzionari iraniani, ha rivelato che l'ex presidente iraniano ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad è stato arrestato nella sua abitazione dai guardiani della rivoluzione iraniani. I servizi segreti dei Pasdaran avrebbero scoperto che Israele lo aveva contattato come possibile successore all'attuale regime. Il giornale afferma che Israele avrebbe segretamente pagato parte delle spese di viaggio e alloggio dell'ex presidente e che agenti israeliani lo avrebbero incontrato in diverse occasioni all'estero e che uno degli scopi dell'offensiva lanciata con gli Stati Uniti sarebbe proprio stato quello di facilitare il cambio di regime e insediare Ahmadinejad come nuovo leader. Nel frattempo almeno 6 missili balistici sono stati lanciati dagli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, lo riferiscono media iraniani, dopo l'attacco all'aeroporto di Sana'a rivendicato dal governo yemenita sostenuto da Riyadh. Intanto c'è aperto anche un altro fronte di guerra, quello ucraino. Kiev proprio in questo momento è sotto attacco, i russi lo stanno colpendo con missili balistici e oggi a Parigi si è riunita la cosiddetta coalizione dei volenterosi con l'intento di sostenere Kiev. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Tajani che ha commentato: quella di oggi è stata una riunione molto positiva, per la prima volta con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. Sentiamo la corrispondente da Parigi.
2: Monsieur le Président de la République.
3: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
4: Au côté du peuple ucrainien.
3: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E il cardinale Matteo Zuppi è arrivato a Kiev per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede ad accoglierlo le autorità che lo definiscono un sincero amico dell'Ucraina. Il presidente della CEI visiterà anche alcuni campi dove sono detenuti prigionieri di guerra russi nell'ambito dell'impegno umanitario del Vaticano.
4: E grazie a Marco Barbonaglia. Ora proseguiamo con le altre notizie del giornale. Rai Radio 1, a mezzanotte 7 minuti, la politica italiana. Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze all'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
5: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
6: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
5: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
6: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
4: E come sentivamo, domani Consiglio dei Ministri con diversi provvedimenti all'esame del governo, tra cui la nomina di Guido Stazzi appunto alla presidenza della Consob e il disegno di legge sicurezza con nuove misure contro le baby gang. E sempre nel pomeriggio di domani arriva la legge elettorale in aula alla Camera, molte le incognite nel centrodestra con Forza Italia e Lega ancora in sospeso sulle preferenze, ma anche nel centrosinistra il voto segreto potrebbe riservare delle sorprese.
7: Come sia la situazione del centrodestra lo spiega Giovanni Donzelli quando dice che la proposta contenuta nell'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile, capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. La preferenza secca, dice, non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
8: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
7: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
9: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
7: Alle 14 si aprono i lavori, si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
4: Abbiamo delineato in apertura il quadro del Golfo Persico che inevitabilmente si riflette sulle questioni economiche. Il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz spinge in alto i prezzi di gas e petrolio che torna a sfiorare oggi gli $80 al barile, mentre resta il blocco nel traffico marittimo.
10: L'unica nave italiana che si trovava all'interno del Golfo Persico allo scoppio del conflitto è uscita dallo stretto di Hormuz durante la breve tregua. Ora che il passaggio è di nuovo bloccato, gli armatori fanno i conti con un traffico marittimo diminuito del 95% nell'area. Stefano Messina, presidente di Asso Armatori.
11: È impensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
10: Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a riprendere i passaggi, anche perché le compagnie di assicurazione chiedono premi per merci ed equipaggi 7 o 8 volte maggiori di quelli pre-conflitto. E i risultati si vedono. L'Istat rileva che nei primi 3 mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR1.
4: Massima attenzione da parte del governo sull'andamento dei prezzi dei carburanti a seguito della recrudescenza delle tensioni nello stretto di Hormuz. Quotazioni stabili a inizio di settimana, in base agli ultimi rilevamenti dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,879 euro al litro per la benzina e 1,989 euro per il gasolio, 10 centesimi in più in autostrada. Il ministro Adolfo Urso annuncia eventuali gli interventi mirati, sentiamo.
12: Ove questo perdurare del blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremmo, come abbiamo fatto sin dall'inizio, io penso come sulle specifiche mirate.
4: Altro provvedimento importante atteso nel Consiglio dei Ministri previsto alle 17.30 è il disegno di legge annuale sulla concorrenza. Secondo una bozza, il provvedimento conterrà tra l'altro la riforma della distribuzione dei carburanti, la delega al governo per la riforma della disciplina dell'assicurazione RC Auto e norme sulle telecomunicazioni, compresa la stretta sul telemarketing aggressivo. Nuovo consiglio d'amministrazione per il gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli è confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, come già trapelato, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Strisciuglio, una carriera tutta all'interno delle ferrovie, prende il posto di Stefano Donnarumma, dimessosi anche a seguito delle polemiche per i ritardi e i disagi dovuti in parte anche ai lavori nell'ambito del PNRR. Nei prossimi giorni verranno nominati i vertici delle società controllate come Trenitalia, dove Strisciuglio era amministratore delegato. L'allerta caldo sale di livello, da nord a sud temperature in aumento e città sempre più a rischio. Mercoledì saranno 7 i bollini rossi, 9 quelli arancioni.
13: È la terza in meno di 2 mesi e ormai sappiamo che con le ondate di calore il termometro può arrivare oltre i 40 gradi. Questa volta succederà in alcune località del sud e delle isole maggiori, soprattutto tra giovedì e venerdì. E comunque il caldo sarà la costante dell'intera settimana dappertutto, con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Col cambiamento climatico, questa è la prova generale delle estati che verranno? Lo abbiamo chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
14: È molto probabile. Quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
13: A Firenze e Perugia, per la seconda giornata consecutiva col bollino rosso, si aggiungono Brescia e Torino. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Altri rischi legati al caldo sono gli incendi, la cui mappa si va allargando, e la siccità soprattutto nell'area padana. Donatella Gori, GR1.
4: Accennavamo alla siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. E nella mappa degli incendi le situazioni più critiche si registrano in Piemonte, Sardegna, Campania e Puglia. Qui le fiamme hanno raggiunto anche l'area dell'ex Ilva.
15: Una colonna densa di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra, nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme, un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto Bari. A ridosso dell'incendio, numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. Momenti di paura anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR1.
4: Il femminicidio di Aurora Tilla, in aula l'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel servizio.
16: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, È pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
17: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
18: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
17: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
4: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne ucciso lo scorso maggio a Milano.
19: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa le hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo le ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
4: L'attentato al conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. Il giornalista ha presentato una querela per diffamazione e per rivelazione del segreto d'ufficio dopo alcune ricostruzioni pubblicate dalla stampa. Gli investigatori continuano a esaminare i contatti di Walter Lavitola con la redazione del programma. E dal Camerun parla Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, e anche lui indagato. Raggiunto dal TG1 dice: non sono fuggito, per ora non torno in Italia.
20: Ma ha scritto che è stata la polizia, la carabinieri, è successo questo, è meglio che non ci sentiamo più. Avevo già pure preso il biglietto, ho parlato con le dalle locali. Mi ha detto che, visto come stanno le cose, obbligo che forse loro non ti lasciano ritornare qui in camera.
4: Non sono l'estofante, gioco solo a poker, si è difeso così Mario Adinolfi davanti al giudice per le indagini preliminari di Roma nell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto con le accuse di truffa ed evasione. Per il fondatore del Popolo della Famiglia, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari con braccialetto elettronico. 12 le persone che lo hanno denunciato per presunti investimenti mai restituiti. Sentiamo il suo legale Pablo De Luca.
21: Era una richiesta di gioco collettivo a cui lui si è fatto, diciamo, portavoce nei vari siti per i giochi. Il dottor Adinolfi ha fatto nomi e cognomi, questo è importante, di persone anche note che hanno scommesso con lui e che hanno vinto dei soldi.
4: Estate significa anche acque cristalline, mare e servizi. Il premio nazionale di Legambiente e Touring Club per le spiagge libere va a Bacoli, sul Golfo di Napoli.
22: In Campania oltre il 67% delle spiagge è a pagamento, percentuale che nelle aree balneabili di molte regioni sfiora l'80%, ma c'è un comune in controtendenza a cavallo tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, Bacoli, che ha appena approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia libera. Legambiente e il Touring Club Italiano hanno premiato il sindaco Giosi Gerardo della Ragione. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
23: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
22: Esulta il sindaco che nei giorni scorsi aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
24: È un premio che ci onora, conferito da Legambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
22: Francesca Fornario, GR1.
4: Musica, ritorno di Rihanna dopo 2 anni di assenza dalle scene e a 8 dal suo ultimo tour mondiale. La pop star originaria delle Barbados si è esibita a sorpresa durante uno dei concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York. Il duetto tra i due artisti è diventato subito virale sui social. Allo show celebrativo per i 30 anni di carriera di Jay-Z hanno partecipato anche Beyoncé, Pharrell Williams e l'attrice Teyana Taylor. Sport, mondiali di calcio, via le semifinali, prima Francia-Spagna, poi Inghilterra-Argentina. Con uno dei nostri inviati a Dallas analizziamo pregi e difetti delle quattro squadre che si contenderanno il titolo.
0: Pallone che arriva Spence.
1: Le migliori quattro, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
0: Jude Bellingham.
1: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
0: Il sigillo di Mbappé.
1: La Francia di fatto la vera favorita lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti. E allora, unico dubbio, l'equilibrio tra i reparti. Ma Deschamps proprio uno sprovveduto, non ci sembra.
0: La Spagna! Ancora con Merino!
1: Nell'ultimo europeo però i Bleu sono stati battuti dalla Spagna, poi campione. La furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino. Banale ma vero, dovrà accendersi la miglia Mal che finora ha brillato solo a tratti.
0: Alvarez trova un grandissimo gol!
1: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre 3, eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le 2 maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Ciafardini e Daniele Di Noia, Giorgio Schiavoni al microfono, grazie dell'attenzione e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Uno dei giri di basso più belli della musica mondiale, questa degli Chic, Everybody Dance, mezzanotte e 31 su Rai Iso Radio. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento dopo il GR1 della mezzanotte, non prima di aggiornarvi prima della notte di Rai Iso Radio con le ultime notizie. Sulla 1 tra Capo e Caianello segnaliamo un incidente, siamo in direzione nord verso Roma, risolta invece la coda per tratto chiuso sulla 14 tra Forlì e Faenza in direzione nord verso Bologna. Andiamo alle chiusure, quantomeno le principali di questa notte, a beneficio di chi ci sta ascoltando su strada in questo momento. San Giuliano chiusa l'entrata verso Milano, così come l'uscita da Bologna, poi chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio 1 a 22 Brennero Modena, direzione sud verso Bologna, chiuso il bivio a 1 a 14 Bologna Taranto in direzione sud da Milano, in questo caso ovviamente è un nodo, chiusura del nodo. Uscita chiusa a Sasso Marconi, in uscita da Firenze, in entrata verso Bologna, ancora località Aglio Pian del Voglio, chiuso questo tratto in direzione nord verso il capoluogo emiliano romagnolo per Bologna, percorrere la direttissima. Tratto chiuso tra la variante di Valica e località Aglio verso nord, anche in questo caso verso Bologna, poi corsie chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, anche in questo caso tratto chiuso. Infine tra Incisareggello e Valdarno direzione sud verso Roma, chiusa Fabbro in uscita da Firenze, chiusa Orte in entrata verso Firenze, c'è l'entrata chiusa per lavori, poi chiuso il tratto tra Capo e Caianello, anzi no, in questo tratto, pardon, non è chiuso ma c'è un incidente in direzione nord verso Roma, e poi nodo A1 statale provinciale Casoria, chiuso il nodo per lavori. Ringraziamo Francesco Pantaleo che adesso si inoltra per la notte di Iso Radio, che sono stati con noi Giovanni Leporale e Alessandro Campanella. Da Simone Mercurio è tutto, ogni ora ovviamente per la notte ci saranno il GR e poi la musica di Rai Iso Radio. Da Simone Mercurio è tutto, ciao, buonanotte.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente è di nuovo guerra tra Stati Uniti e Iran, lo ha ufficializzato il presidente Trump inviando una comunicazione formale al Congresso. Giovedì il discorso alla nazione, ripresi gli attacchi statunitensi colpite le postazioni vicine allo stretto di Hormuz, il cui transito è importante per la fine delle ostilità. Trump annuncia il pagamento di un pedaggio, ha poi precisato che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Tra gli obiettivi degli attacchi di Washington in Iran, Peak Mountain, dove c'è un impianto nucleare sotterraneo. Secondo gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran avrebbe colpito due petroliere nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, uccidendo un uomo e ferendone 8, di cui 4 in modo grave. Sul fronte russo-ucraino sono in corso attacchi su Kiev da parte di Mosca. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, ha compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, Qatar, dove parteciperà oggi alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Lil, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 16enne, ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 24. Il giovane ha parlato durante il processo di appello cambiando versione dei fatti e scusandosi per il delitto e per aver messo tanto ad ammetterlo. Meteo, sarà l'allerta caldo in tutta Italia, 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione, al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra. Sport, calcio, mondiali americani.

0: Sera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra-Argentina. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio. Bombe.

0: non la voglio vedere.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran avrebbe attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti. Il bilancio lo rende noto lo stesso paese arabo colpito, che condanna il gesto. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicine allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Peak Mountain, un pianto nucleare sotterraneo iraniano, e Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando dopo che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree sono scattate in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte è un attacco missilissimo di Mosca su Kiev. A Parigi si è riunita la coalizione dei cosiddetti polenti rossi con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri italiani, che ha commentato positivamente la riunione. Per la prima volta, con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica, ha detto il vicepremier, abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
2: Monsieur le Président de la République.
3: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
4: Au côté du peuple ucrainien.
3: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi che anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia in cui è stata mostrata la Fiat Chroma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto la premier, la nostra inviata.
5: È l'eredità di Falcone e di Borsellino.